0: A Radio Logos sono le ore 2 e 9 minuti.
1: Collegamento con Cristiane Online, questa sera ascolteremo da Colle Valdelsa in provincia di Siena Franco Liotti che ci parlerà sul coraggio. Buon ascolto.
2: Grazie Vincenzo, rinnovo ancora i saluti a te, allo staff di Cristiane Online e colgo l'occasione anche di salutare i cari di Radio Logos che ci seguono fedelmente anche loro dalla provincia di Foggia. Sono molto contento, miei cari fratelli e sorelle in Cristo, cari amici e care amiche, di essere anche questa sera in vostra compagnia. È un appuntamento che mi trova sempre davvero contento di essere con voi. E l'argomento che il Signore mi ha guidato a condividere con voi questa sera è su questo soggetto, coraggio. Chissà quante volte sarà capitato, anche chissà quanti di voi, di trovarvi magari in una situazione non tanto facile, non prevedibile magari, e in cui avete detto magari dentro di voi coraggio. Vi siete, come dire, auto-incoraggiati. Ci sono invece altri momenti in cui sono altre persone che con gentilezza, con fermezza a volte, ci incoraggiano per superare determinati ostacoli. E nel corso della vita, a prescindere dall'età che possiamo avere, sia io che voi, nel corso della vita chissà quanti momenti difficili abbiamo dovuto affrontare. E volenti o nolenti abbiamo dovuto superare. A volte magari saremmo stati, come dire, ci saremmo sentiti un po' bastonati, altre volte ne saremmo venuti fuori, come dire, vittoriosi. Però c'è bisogno in tante occasioni della vita, occorre coraggio per andare avanti, perché obiettivamente lo sappiamo, la vita, umanamente parlando, non è facile. E non lo è purtroppo a causa della nostra ribellione a Dio, della nostra caduta nel peccato. E quindi un po' tutto ci è diventato ostico, difficile. È come dover scalare in qualche maniera a volte una montagna su sentieri impervi, difficili, pericolosi, con tanto di burroni, e si possono avere delle cadute anche veramente rischiose.

i versetti possono anche andare avanti e indietro, dipende dal regista. Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca. Avevano avuto una giornata molto intensa e Gesù disse: andate avanti per precedermi sull'altra riva verso Betsaida, mentre lui avrebbe congedato la folla, cioè avrebbe in pratica salutato la folla. E in quel caso si trattava di una folla numerosa, si trattava di oltre 20.000 persone che poco prima erano state sfamate da Gesù in una maniera miracolosa. Quindi Gesù salutò questa folla, ripeto, bella numerosa, e poi Gesù, come dire, prese commiato, cioè dopo averli salutato, sia quella folla che i discepoli, Gesù se ne andò sul monte. Per quale motivo Gesù se ne andò su questo monte? Si isolò a un certo punto per un po' di ore dai discepoli, da tutta quella folla enorme. Perché lo fece? Per pregare. Il Signore Gesù avvertiva questo bisogno di avere, come dire, dei momenti di intimità. Soltanto lui è Dio. E se Gesù ha avuto bisogno di questo, figuriamoci noi, che abbiamo un bisogno veramente enorme di passare del tempo in privato con il Signore Gesù. Certo, possiamo pregare anche insieme ad altri fratelli e sorelle, insieme ad altri amici. È molto bello quando possiamo isolarci, prendere un tempo tutto nostro, metterci da parte. Difatti lo stesso Gesù incoraggiò i suoi discepoli dicendo: quando pregate, magari sceglietevi una cameretta, chiudetevi anche a chiave, in modo da non farvi disturbare da nessuno. Fatto sta che Gesù prega e passano le ore perché il tempo cammina. Vedete, a volte il tempo sembra che cammina lentamente, in realtà il tempo è estremamente regolare. L'ora è sempre di 60 minuti, un minuto è sempre di 60 secondi e via di questo passo. Ta, ta, ta, in maniera estremamente precisa. Dio ha fatto tutte le cose per bene. E allora, passando il tempo, si fa sera, si fa notte. La barca era in mezzo al mare e Gesù era solo a terra, evidentemente era sceso da questo monte. Vedendo che i discepoli si affannavano a remare, perché si affannavano a remare? Nonostante il fatto che alcuni di loro erano abituati al mare, erano pescatori, e si affannavano a remare perché il vento era contrario. Insomma, in pratica si trovavano come in una piccola tempesta. E verso la quarta vigilia della notte, la quarta vigilia della notte sarebbero grosso modo le 3 di notte. Questo secondo l'uso dei romani che gli ebrei avevano adottato come orario. Quindi questa vigilia, la quarta vigilia della notte, corrispondeva grosso modo alle 3 di notte, le 3, le 4, qualcosa del genere. E Gesù cosa fa? Andò incontro ai discepoli. E come ci andò incontro? Non è che prese un motoscafo, non prese neanche una moto d'acqua. Non prese niente del genere, la moto d'acqua non c'era, la barca magari ci poteva stare, no. Gesù fece la cosa per lui più naturale, camminare sul mare. Ora, non provateci, perché se voi provate a camminare sul mare, andate giù, subito, senza nessun problema. E Gesù, dice il testo biblico, voleva oltrepassarli, ma in realtà più che oltrepassarli, sembra proprio che Gesù volesse affiancare la barca, salire sulla loro barca, come dire, entrare nella loro barca. Questo mi fa pensare al fatto che il Signore desidera entrare nella barca della nostra vita. Non vuole semplicemente affiancarsi a noi. Non vuole camminare semplicemente davanti a noi, vuole entrare nella nostra imbarcazione, la nostra esistenza personale, individuale, familiare, sociale. Vuole entrare nella nostra vita. Ma i discepoli, ci dice il testo biblico, versetto 49, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma. Pensarono che fosse un fantasma. Verrebbe voglia di pensare chissà quanti film, come dire, di horror avranno visto in televisione. E no, la televisione non c'era a quell'epoca, quindi non potevano aver visto niente del genere. Però queste dicerie, queste voci sugli spiriti così, sui fantasmi, ci sono sempre state. Pensarono che fosse un fantasma e si misero a gridare. Umanamente parlando, vedete, però, miei cari, io posso simpatizzare con loro. Perché un po' tutti abbiamo le nostre paure, quando non abbiamo una spiegazione da dare davanti a certe cose. E lì si trovarono in una situazione anomala, ma da quanto in

0: sul mare si cammina, da quanto in qua sull'acqua si cammina a piedi. Ma anche se ti metti, non lo so, delle pinne, non cammini sul mare. Al massimo puoi nuotare nell'acqua, questo sì, puoi immergerti sott'acqua, sì, ma camminarci sopra non è possibile. Ecco perché i discepoli si spaventarono. Certo, voi direte, lo posso pensare anch'io, però i discepoli sapevano che Gesù aveva già fatto cose straordinarie, perché aveva sfamato 20.000 persone con qualche pezzettino di pane, e anche quello non era un fatto naturale. Quindi i discepoli avevano visto Gesù compiere cose straordinarie. Noi diremmo, dovevano aspettarsi che anche il camminare sul mare era un fatto ordinario per Gesù. Fatto sta che ebbero paura e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma Gesù subito parlò loro e disse: coraggio. Com'è bello, Gesù nel dire questa parola trasmette tanta, come dire, empatia, come dire: vi capisco, coraggio, sono io, non abbiate paura, li tranquillizza. E allora Gesù salì sulla barca con loro e il vento si calmò. E i discepoli, profondamente stupiti in se stessi, rimasero in se stessi profondamente stupiti, perché quando si resero conto che era lui, e allora dovettero pensare: ma veramente costui è straordinario. Un altro caso di incoraggiamento lo troviamo ancora nel Vangelo di Marco, al capitolo 10, versetto 46 fino al versetto 52. Qui vediamo che Gesù arrivò in una città che si chiamava Gerico, e come Gesù usciva dalla città di Gerico insieme ai suoi discepoli, una grande folla lo seguiva. Questo era un fatto piuttosto, come dire, normale, perché tanta gente era, come dire, attratta dai discorsi, dalle opere di Gesù. Una grande folla lo seguì, e c'era però qui successo qualcosa di, come dire, inaspettato. Una persona, era il figlio di un certo Timeo, si chiamava Bartimeo questa persona, era una persona cieca, cioè non vedente, era cieco, ed esercitava uno dei mestieri più umilianti, perché all'epoca verso la disabilità non è che c'erano, come dire, delle provvidenze come le abbiamo oggi da parte del nostro Stato. Quest'uomo quindi chiedeva l'elemosina, mendicava e sedeva presso la strada. Sentì che chi passava era Gesù il Nazareno. Evidentemente aveva sentito parlare di Gesù il Nazareno, quello che faceva, quello che diceva, come si comportava. Allora dovette dedurre dentro di sé, dovette tirare delle conclusioni: costui deve essere il Messia. E allora si mise a gridare. Udendo che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Che parole profonde. Quest'uomo si rendeva conto che non poteva fare altro che questo, che aggrapparsi alla pietà da parte del Signore. Però cosa successe? Molte persone, sentendolo gridare quella frase lì, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me, lo sgridavano affinché tacesse, ma lui gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Ora, qualcuno di voi potrebbe pensare: perché lo sgridarono? E il motivo c'era, perché il Sinedrio, come dire, l'assise dei religiosi dell'epoca, aveva stabilito che se qualcuno riconosceva in Gesù il Messia, doveva essere espulso dalla sinagoga. E quello significava una specie di morte civile da parte delle persone. Non volevano evidentemente che questo toccasse a quel pover'uomo che già era cieco e mendicante. Lui invece gridava più forte: Gesù figlio di Davide. E dire figlio di Davide significava Gesù Messia. E allora Gesù cosa fa? Sentì quell'uomo che gridava a lui, Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Chiamarono il cieco, gli dissero: coraggio. Ecco, qui in questo caso troviamo che la parola coraggio non la disse Gesù, la dissero le persone che erano state mandate da Gesù a chiamare quel cieco. Coraggio, gli dissero, alzati, egli ti chiama. E allora il cieco fece una cosa che forse nessuno si aspettava. Gettò via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Ora noi potremmo pensare, vabbè, fece una cosa ovvia, no, attenti. Il fatto che Gesù, che l'uomo gettò via il mantello, significava che lui si stesse liberando dell'unico possedimento che avesse. Il mantello gli serviva da coperta, da materasso, lo proteggeva dal freddo, dal caldo. Per andare da Gesù, lui non voleva nessun intoppo. Quel mantello, evidentemente per lui, era un ostacolo. E allora lo getta via. Non solo, ma balzò in piedi. Ora, miei cari, io non lo so se a voi è mai capitato di vedere una persona cieca, ma cieca totale, non un finto cieco, un vero cieco. Fateci caso, i suoi movimenti non sono molto armoniosi, perché non sono, come dire, sostenuti dalla vista. Potrei fare un esempio banale. Se tu provi a toccarti magari, che so, la punta del naso, ma con gli occhi chiusi, magari prima ti metti a roteare il braccio in una certa maniera, poi chiudi gli occhi e vuoi toccarti il naso, devi essere un attimino attento perché potresti sbagliare un pochettino. Ecco, vedete? Io ho sbagliato. Ecco qui. Se invece faccio lo stesso gesto con gli occhi aperti, non ho nessun problema. Questo cieco, a lui non sembrava vero che Gesù lo chiamasse. Allora, rischiando anche di cascare, balzò in piedi e andò da Gesù. Andò da Gesù probabilmente incespicando, sostenuto e guidato da qualcuno. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse, versetto 51, cosa vuoi che io faccia per te? Il cieco rispose, Rabboni, in altri termini, maestro, che io recuperi la vista. A qualcuno potrebbe sembrare strano che Gesù gli fece questa domanda, cosa vuoi che faccia per te? Non è strano. Gesù vuole che noi mettiamo a fuoco le cose che vogliamo e che con lui parliamo con estrema franchezza, con estrema chiarezza. Caro amico, tu hai bisogno di essere salvato anche te. Oppure hai bisogno, caro fratello o sorella, di essere aiutato. Dillo chiaramente al Signore. Chiaramente. Quest'uomo glielo disse chiaramente, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse, vai, la tua fede ti ha salvato. Però state attenti, non è la fede così nel nulla, la fede posta in Gesù. Non è la fede nella fede, la fede è posta nel Signore Gesù, è quella che salva, è quella che può guarire. In quell'istante l'uomo recuperò la vista. Vedete, questo non è un cosiddetto miracolo fasullo che avviene gradualmente. In quel momento stesso recuperò la vista e seguiva Gesù. Credo che sia stato un esempio molto bello anche vedere questo sul coraggio, ma vorrei vedere ancora gli ultimi due. Evangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 33. Qui troviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, che Gesù ha una conversazione con i suoi discepoli. Difatti, nei versetti precedenti, però io non vado a leggere tutto il brano. Il versetto che ci interessa è questo, Giovanni, capitolo 16, versetto 33. Gesù dice in questo versetto: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io il mondo l'ho vinto, disse Gesù. Ora direte, perché Gesù incoraggiò i discepoli in questa circostanza? Vedete, Gesù nel capitolo 16, qua del Vangelo di Giovanni, ho la mia Bibbia aperta accanto a me, aveva parlato con i suoi discepoli di diversi argomenti. Aveva parlato della sua morte, della sua resurrezione, della sua venuta, della sua futura venuta, la seconda venuta. E i discepoli non capivano, annaspavano nel buio, dicevano: ma cosa vuol dire questo fra poco, non fra poco? E allora Gesù conclude: questo questo breve discorso con i discepoli, dicendo: io queste cose ve le ho dette, come dire, in anticipo, affinché abbiate pace in me, perché nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio, il mondo io l'ho vinto. E vedete, questo fra l'altro mi fa pensare a quei molti nostri fratelli e sorelle che vivono in tanti paesi nel mondo dove sono perseguitati. Ma forse anche tu, chissà quanti di voi si trovano in difficoltà per la loro fede in Cristo. Può succedere, è successo nel passato e può ancora, e magari sta succedendo in questo tempo a qualcuno di voi. Nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle oppressioni, coraggio. Gesù, il mondo lo ha vinto. E voi sapete che dietro il mondo malvagio c'è l'opera di Satana. Satana, il diavolo, quando Gesù moriva in croce, molto probabilmente avrà fatto così con le mani, si sarà fregate le mani, come dire: bene, mi sono liberato finalmente del figlio di Dio. E invece lì cominciava la sua sconfitta, perché poi Gesù risuscita dalla morte. Quindi Gesù il mondo l'ha vinto. Caro fratello, cara sorella, caro amico, cara amica, Gesù ha vinto anche per te, e vuole che la sua vittoria si riverberi anche su di te. E per farla, come dire, riverberare su di te, c'è bisogno che tu, amico o amica, fratello o sorella, la tua fede in Cristo la poni e la tieni salda. L'ultimo caso che vorrei vedere insieme con voi su questa parola coraggio è un caso ipotetico, di cui ci parla l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, esattamente al capitolo 5, versetto 6 fino al versetto 9. Vi leggo quindi questi versetti. L'Apostolo Paolo dice: infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi, quindi è morto per noi, peccatori. E allora, al versetto successivo, l'Apostolo aggiunge, versetto 7, dice: difficilmente uno morirebbe per un giusto. Vorrei farvi questa domanda, amici cari: ma voi morireste per un giusto? Magari per qualcuno che abita nel vostro palazzo, oppure un collega di lavoro, un vicino di casa? L'Apostolo Paolo dice: difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Una persona buona? Mi viene voglia di dire: batte la pesca questa persona buona. Una volta un uomo si rivolse a Gesù chiamandolo maestro buono. Gesù disse: perché mi chiami buono? Uno solo è buono, Dio. Questo non significava che Gesù si squalificava, tutt'altro. Diceva: se tu mi chiami buono, o mi chiami buono secondo il concetto di Dio, quindi vuol dire che io stesso, Cristo Gesù, sono la seconda persona della Trinità e quindi sono Dio, oppure secondo il tuo concetto, disse Gesù, io non sono buono, perché soltanto Dio è buono. E difatti quella persona definiva Gesù buono secondo il concetto umano. L'Apostolo Paolo qui dice al versetto 7: difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Non ho trovato ancora quella persona che ha questo coraggio. Invece Dio, versetto 8, mostra il proprio amore per noi in questa maniera: che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Sono parole profonde. Dio ha mostrato il suo amore per noi non quando noi eravamo bravi, amabili, come dire, santi, no, tutt'altro. Dio ha mostrato il suo amore per noi quando noi eravamo tutt'altra cosa, quando seguivamo la nostra via, quando eravamo sbandati, persi nei nostri peccati. Allora Dio ha mostrato il suo amore per noi in questa maniera: mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. E allora, versetto 9, tanto più dunque, essendo ora dichiarati giusti per mezzo del sangue di Cristo, saremo per mezzo di Cristo salvati dall'ira. E mi piace concludere questa conversazione con voi proprio con questo brano. in cui si parla di coraggio. Il coraggio di morire per un altro non lo avremo, perché non troviamo nessuno che è buono secondo il concetto di Dio. Invece il Signore di Dio ha fatto qualcosa di straordinario. Ha mostrato il suo amore per noi proprio quando eravamo ancora peccatori, sbandati, quando lo odiavamo e quando ci odiavamo fra di noi a vicenda. Cristo è morto per noi. E allora, mio caro amico, se tu poni la tua fede in questo meraviglioso Dio, in questo Cristo che ha dato la sua vita proprio quando tu non eri assolutamente amabile, il Signore nella sua grazia ti salva e anche tu scampi dall'ira. Io vorrei salutarti proprio con queste ultime parole. Vorrei dirti: coraggio, rivolgiti al Signore Dio. E non è che ci vuole un coraggio particolare, perché il Signore in un certo senso ti ha già teso la sua mano, te l'ha tesa, tu la devi soltanto prendere, mettere la tua mano nella sua e dirgli: Signore, io sono un povero miserabile, sono un povero uomo, una povera donna, ma ho bisogno di te, perdonami, salvami. Spero con tutto il cuore che tu afferrerai la mano del Signore, e vorrei incoraggiarti a farlo ora, in questo stesso momento. Preghiamo un attimo insieme. Signore Dio, tu conosci tutte le persone che stanno ascoltando questa riflessione. Nella tua grazia, Padre, vuoi tu avere pietà di ciascuna di esse, affinché nessuna di esse lasci passare questo momento, ma che ora, con cuore sincero, si rivolga a te chiedendoti di perdonare i suoi peccati e di salvarli da quell'inferno che li attende se non nascono a vita nuova in Cristo. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.
1: Ringraziamo Franco Liotti per averci portato questo messaggio dal tema Il coraggio. Grazie anche a Cristiano Online e grazie anche a tutti voi per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme, ci rallegriamo per questo, perché nella grazia del Signore abbiamo l'opportunità di aprire la Divina Parola e di trarne qualche pensiero per il nostro bene spirituale. La lettura che Patrizia gentilmente ci farà consiste nei primi 6 versetti del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni.

In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù. Ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro.

0: il nostro testo di introduzione a questo idilliaco discorso pastorale di Gesù ci suggerisce l'idea di fare una breve considerazione sui pastori, cioè su quelle persone che rivestono un ruolo di responsabilità nella Chiesa per curare le anime, per indirizzarle al bene, per avvicinarle a Dio. Considerando l'immagine fornita da Gesù e le parole che il Signore espresse in quell'occasione, possiamo trarre tre considerazioni sul ruolo di guida, di responsabile della comunità ecclesiale, in modo che, se siamo fra queste persone, possiamo con maggiore facilità adeguarci agli insegnamenti di Gesù. E se non siamo chiamati a questo importante e particolare ufficio, possiamo riconoscere più facilmente i buoni dai cattivi pastori. Il tema è già presente nell'Antico Testamento, basti leggere il capitolo 34 di Ezechiele, dove Dio si presenta come il vero pastore del suo popolo e mette in evidenza le infedeltà dei cattivi pastori umani, interessi personali che portavano a sfruttare i beni del gregge per proprio tornaconto, indifferenza verso i bisogni del gregge, incapacità a mantenere unite le pecore, volontà di dominio anziché di servizio e impossibilità di difendere le pecore dai pericoli esterni. Il Signore affermò che il vero pastore conosce le sue pecore ad una, le chiama per nome e le conduce fuori. Da parte loro le pecore lo seguono, perché lo conoscono, perché hanno fiducia in lui. Abbiamo così l'immagine di un rapporto profondo e di tanta intimità, di tanto affetto e di tanta stima. Nel cammino verso il pascolo, il pastore precede le pecore, indica la via, passa per i sentieri migliori, evita i pericoli, i dirupi, le strade impervie e guida sicuramente al nutrimento di cui il gregge ha bisogno. Giunti ai luoghi larghi, spaziosi, ai pascoli senza pericoli, ecco che il pastore manda avanti il gregge, sorvegliandolo da dietro, in modo che le pecore si sentano libere, incoraggiate a prendere qualche iniziativa, senza essere dominate o costantemente frenate e disciplinate. Infine, il pastore deve sempre avere un atteggiamento di protezione, di difesa del gregge, intervenendo energicamente all'apparire di lupi o di altri animali feroci che possono recare danno. Così il pastore è colui che conduce, che incoraggia e difende il gregge, dando alle sue pecore il senso della sicurezza, della tranquillità e della fiducia. Un'immagine preziosa per la vita della Chiesa, che ha costantemente bisogno di venire guidata, incoraggiata, consolata, fortificata e protetta da Dio, che vuole compiere queste azioni attraverso uomini che Lui ha scelto, ha dotato e ha mandato. Vi sia gradito il nostro affettuoso saluto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Diceva qualcuno che il mondo è grande, ma la Terra è piccola. Il nostro pianeta è come se si restringesse ogni giorno di più. Tutto quello che succede sul pianeta concerne ormai tutti quanti. La società moderna ha occhi dappertutto e si sa quasi tutto nel più breve tempo possibile. Il nostro rapporto con il mondo è trasformato da questa conoscenza quasi immediata e così siamo in un certo modo corresponsabili di quello che succede, coscienti che un destino comune ci lega a tutti i popoli della Terra, a tutti gli abitanti della Terra. La natura non ha delle frontiere, il vento ha sempre soffiato come e dove voleva e la globalizzazione minaccia di aggravare sia l'infelicità sia l'ingiustizia che sono così diffuse sul nostro pianeta. Ma visto che ora l'umanità è come una grande famiglia, il destino è veramente comune. Ma forse la cosa tragica è che, mentre sappiamo di essere responsabili più che mai gli uni nei confronti degli altri, ci sentiamo allo stesso tempo impotenti di fronte al cammino che stiamo percorrendo. Secondo te, quale speranza possiamo avere per questo nostro mondo? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
1: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
2: A che ora si sveglia il mondo? E questo è il tema. Non è poi così scontato, perché ognuno si sveglia, ogni popolazione si sveglia ad un orario differente. Poi è logico, ogni popolazione è fatta di individui, anche lì ci sono esigenze particolari, però ecco, in generale a che ora si svegliano le persone? Per partecipare a questo nostro risveglio, 800 098 650 oppure 348 222 72 94, amici cari, per partecipare qui all'accensione della speranza. Allora, vi siete mai chiesti perché il primo pensiero del mattino sia quasi sempre un atto di resistenza? Si accende la sveglia, comincia a trillare, la spegniamo, la posticipiamo effettivamente. Pensate che un pensatore, uno scrittore come Proust, un genio fragile, nel suo Alla ricerca del tempo perduto si confessa di essere andato a letto presto. Ma la verità è che viveva al contrario, ribaltando il giorno e la notte. Si scopre anche che Hemingway, ad esempio, si alzava alle 5:30, anche dopo aver bevuto l'oceano, mentre Flaubert se la prendeva comoda fino alle 11. Quindi ognuno ha il suo orologio biologico, il suo ritmo segreto, ma noi che viviamo adesso, qui in questo contesto, che stiamo partecipando a questa nostra saga di parole al vento, noi viviamo incastrati in medie statistiche, in applicazioni da telefono che misurano quanto abbiamo dormito, quanti sbadigli abbiamo fatto, quasi fossimo macchine da calibrare. La verità è che il risveglio è l'atto più creativo della giornata, a ben pensarci. Pensate che un pensatore antico, detto l'Illuminato, il Buddha, ogni mattina noi nasciamo nuovamente, diceva, e mica aveva tutti i torti. Quindi non siamo fatti per essere degli ingranaggi oliati. La prossima volta che magari sentiamo suonare la sveglia, è necessario non pensare al dovere, devo. Pensiamo piuttosto che la vita ci sta dando un foglio bianco da scrivere. E permettetemi la licenza, la bellezza e la brezza del mattino ha segreti da comunicare. Quindi è meglio non tornare a dormire. Allora, amici cari, a che ora si sveglia il mondo? Le varie abitudini, abbiamo parlato di Proust, abbiamo parlato di Mason Carey, abbiamo parlato di Hemingway e Flaubert, eccetera, tutti con un'abitudine leggermente differente dagli altri. Io mi sveglio alle 6:30 per non arrivare in ritardo in ufficio, altro che foglio bianco. Vi ricordo, ecco, la sveglia ci permette di scrivere un foglio bianco, quindi non torniamo a dormire, insomma avremo tempo per dormire troppo, ecco. Per me il mattino è solo ansia da prestazione, ci scrive il nostro ascoltatore, e io capisco perfettamente, proprio mi immedesimo, perché il dramma che viene sollevato è quello della modernità che trasforma, sono sforzatamente ottimista, ecco, la poesia del mattino in una rincorsa al cartellino, e fa anche rima. Le statistiche di Sleep Cycle ci dicono che in Italia ci svegliamo in media alle 7:52. Siamo tra i più dormiglioni d'Europa, un dato che forse dice di più sulla nostra voglia di prolungare il sogno rispetto alla pigrizia. Noi siamo un popolo di sognatori, ci illudiamo che il tempo sia una linea retta. Però il tempo invece è una sostanza, elastica. E quindi è sempre uno spreco affidare al soffitto il primo sguardo del mattino. Dovremmo ricordare che anche le cose che consideriamo più banali, magari come lavarsi la faccia, possono diventare un rito laico. Basterebbe un bacio sul naso, come suggeriva Lucy dei Peanuts, quella di Charlie Brown, per cambiare la polarità della giornata. Basta un bacio sul naso. E invece ci facciamo dettare ritmo dal Monday Effect, cioè dall'effetto del lunedì, quella paura che è solo la scusa per nascondere la nostra incapacità di godere il presente. Beh, quindi contare i minuti non serve. Quando si fa qualcosa di bello, nobile, e nessuno lo nota, non dobbiamo essere tristi. Il sole ogni mattina è uno spettacolo bellissimo, e tuttavia la maggior parte del popolo dorme ancora mentre lui sorge. Il sole sorge sui buoni e sui cattivi, diceva qualcuno di molto molto in gamba. A che ora ti svegli? Ho sentito ieri che in Sudafrica si svegliano alle 6 del mattino. Ma perché noi italiani siamo così lenti? Pare che noi appunto in media ci si sveglia alle 7:52. È colpa del caffè, dice qualcuno. No, non è colpa del caffè, è colpa del desiderio, dice, se di colpa si può parlare, è del desiderio. Pensate che i sudafricani e i costaricani, i colombiani, sembrano correre incontro al sole, mentre noi ce la prendiamo molto comoda. Eppure guardate cosa succedeva nelle città di Dickens. La luce del mattino di solito nei suoi scritti trasforma i luoghi sospetti della notte in palcoscenici illuminati di notte. C'è di tutto, di giorno tutto si ritira, tutto illuminato, le cose diventano migliori. Quindi il risveglio è un fatto culturale, amici cari, ma anche spirituale. La storia è piena di risvegli. C'è una forma di sacralità, dunque, nel guardare il sole sorgere come se fosse la prima volta, con incanto, senza il disincanto degli adulti, con incanto, con meraviglia. Un esercizio appunto di stupore che Ivanov ci consigliava caldamente. No, non è dunque questione di orari, è lo sguardo che deve cambiare. Se ci svegliamo solo per scappare, devo scappare, scusate. No, la giornata è già finita se si scappa. È necessario forse provare a pensare al risveglio come a una tazza di caffè in giardino? Si osserva la luce che cambia colore, come suggeriva Colette Mazur. È lì che tocchiamo terra, prima ancora di indossare l'armatura. Ogni mattina è una giornata intera che stiamo ricevendo. E non c'è nulla di troppo e nulla di non abbastanza, nulla di indifferente e nulla di inutile. Quindi non è un nulla, anzi, è un grandissimo capolavoro. Allora, siamo arrivati a questo tema che ora si alza al mondo. Abbiamo parlato delle albe, dei tramonti, del fatto che, ecco, noi italiani in media ci alziamo alle 7:52, altri popoli invece si alzano presto. In Sud America, ad esempio, la media è molto più bassa, nel senso che sono molto più vicini all'alba. E, come si inizia la giornata dunque? Io la sera ho mille pensieri che non mi fanno dormire, scrive un amico. Come faccio ad arrivare al mattino con il sorriso se per tutta la notte non ho fatto che incubi? Beh, il segreto pare stia nel lasciar fare al comitato del sonno. Si viene chiamato proprio così, il comitato del sonno. Lo chiamava così Steinbeck. I problemi che di sera sembrano montagne insormontabili, una specie di catena dell'Himalaya, al mattino, dopo una notte di tregua, possono rivelarsi semplici colline. Beh, il sonno non è tempo perso, va detto, è un laboratorio di riparazione fisica, psicologica, esistenziale anche. Beh, spesso sprechiamo le nostre ore migliori temendo il futuro, dimenticando che il momento del risveglio invece è il più bello, perché contiene le possibilità di qualsiasi cosa, come le cellule totipotenti. È il momento in cui il destino, se lo ascolti, ti può sorridere. Destino significa la vita, no? Non che sia già preordinato o programmato. Quindi non va caricata la notte di ansie, va lasciato che le ombre scivolino via col sorgere del sole. C'è un fringuello che canta tutto il giorno e tutta la notte qui fuori dalla mia stanza. E sapete, ecco, gli uccelli inventano mille canti al mattino, uno per ogni riflesso della gola, uno per ogni riflesso di luce. E perché non dovremmo farlo anche noi? Quando ci alziamo il mattino, forse va pensato a quale prezioso privilegio è l'essere vivi, respirare, pensare, provare gioia, amare, ascoltare RWS. E siamo sempre qui in diretta con il nostro tema. Il nostro tema ha a che fare con il risveglio. Il risveglio, sì, a che ora si sveglia il mondo era il tema. È su un quotidiano di oggi. Io ho solamente preso e provato ad allargare lo sguardo un pochettino più a livello esistenziale. Abbiamo parlato di poeti, filosofi, però e chi deve gestire i figli? Come fa? Il mutuo, il traffico, come si fa a vedere il capolavoro in un lunedì di pioggia? Potremmo essere così solleticati, così, in questo nostro sforzo poetico di inquadrare il mattino come il momento nel quale abbiamo la possibilità di ringraziare per questa nuova giornata che ci viene regalata. E quindi, ecco, la vita vera non è un saggio letterario, lo sappiamo, tantomeno una raccolta di poesie, ma è proprio qui che si gioca la partita. Se si trasforma il mattino in un campo minato, beh, allora si perde ancora prima di iniziare questo gioco. Quindi va ricordato ogni mattina in cui il cielo è nitido e ogni gesto diventa stupore, che anche nelle giornate un pochettino più grigie questo stupore non scompare, esiste ancora, dietro le nuvole magari. Quindi la differenza tra chi subisce la giornata e chi la abita sta forse tutta in quei 10 minuti di riflessione e silenzio appena svegli, anche meno di 10 minuti, vabbè, anche meno. quindi è necessario provare ad essere di buon umore fino alle 10 del mattino, diceva Elbert Hubbard. Il resto andrà da sé. Se scavalliamo le 10 del mattino con buon umore, il resto va da sé. E non è un consiglio da cartolina questo, è proprio una strategia di sopravvivenza, perché la felicità forse non ha un segreto. Ma come twitta qualcuno di saggio, la probabilità di scoprirla è decisamente più alta se la cerchi al mattino presto, la felicità, prima che il rumore del mondo sommerga tutto. Ci sono mattine che ti prendono per i fianchi e ti sparano all'estremità dell'orizzonte e ogni gesto rimane puro stupore. A che ora si sveglia il mondo? A che ora si sveglia il mondo, amici cari? Il mondo si sveglia quando vuole svegliarsi. Siamo partiti da Proust e dalle sue lenzuola stropicciate. Abbiamo navigato tra le statistiche di Sleep Cycle e le abitudini maniacali dei grandi geni per capire una cosa sola. Il risveglio non è un orario sul quadrante, ma è una decisione interiore, sì. Abbiamo scoperto che il mondo si muove entro le 9 del picciate. Abbiamo navigato tra le statistiche di Sleep Cycle e le abitudini maniacali dei grandi geni per capire una cosa sola. Il risveglio non è un orario sul quadrante, ma è una decisione

0: esistere, non solo per resistere, per esistere proprio. Ogni mattino dunque è una eternità che ricomincia, un nuovo profumo, una nuova pagina sulla quale scrivere il nostro romanzo. Quindi non lasciamo che il lunedì ci divori la fobia del lunedì mattina, non lasciamo che la statistica ci definisca. Dobbiamo essere noi gli architetti della nostra alba, anche se fuori piove, anche se il traffico è immobile. La vita, infatti, è quel brivido che senti sulla pelle quando capisci che, nonostante tutto, sei ancora qui, pronto a ricominciare. Quindi mattine così che arrivano in punta di piedi e ti baciano il viso ancora pieno di sonno e tu rimani lì, che senti sulla pelle i brividi di un inizio nuovo. Troppa poesia? Non credo. Dai, la vita è fatta anche un pochettino di poesia e anche un po' di rumore.
1: Siamo in compagnia del professor Davide Romano, che è pastore avventista, docente alla facoltà avventista di Firenze.
2: Diciamo che è anche direttore.
1: Direttore, sì, sì, giustamente. E vogliamo segnalare che l'Istituto Universitario Avventista Villa Aurora potrà ampliare l'offerta accademica con dottorati di ricerca e master di secondo livello, il che è il frutto diretto di una modifica dell'intesa tra il governo italiano e l'Unione Italiana delle Chiese Avventiste. Intanto, il fatto che ci sia una facoltà avventista in Italia che può offrire delle lauree riconosciute dallo Stato italiano, vale la pena segnalarlo per i nostri ascoltatori, perché non è noto a tutti.
3: Questa è una, diciamo, un elemento che ci
1: da qualche anno,
3: conforta,
1: sì,
3: molto, ormai da alcuni anni, in realtà da diversi anni. A cavallo tra gli anni 90 e gli anni, appunto, il nuovo secolo, fu portata a compimento la prima fase della trasformazione di quello che era inizialmente stato per decenni un seminario di formazione, così, per il corpo pastorale, quindi per i ministri della Chiesa, è diventata una vera e propria facoltà universitaria con i titoli che sono, appunto, di lauree magistrali, con diversi indirizzi sempre afferenti alla teologia e tra non molto anche alle scienze religiose, quindi in un senso anche molto più ampio. Titoli che sono riconosciuti, dicevo, come titoli dell'ordinamento universitario italiano. Naturalmente questo ha comportato tutta una serie di aggiornamenti e di integrazioni ai nostri curricula, ma insomma ormai siamo parte di questa bella realtà che è il sistema universitario italiano, a volte un po' troppo bistrattato. Sia pure una realtà che ha una sua peculiarità, voglio dire, un istituto universitario il nostro, ma insomma, ecco, credo che oggi il motivo di fierezza, sia detto fra virgolette, non risieda soltanto nella possibilità di sviluppare appunto corsi post graduate, cioè corsi post laurea magistrale del cosiddetto segmento C, quindi quello, da, appunto, come hai detto tu, dei dottorati di ricerca, ma oggi credo che sia motivo di fierezza venga dal fatto che viene riconosciuta la bontà di un impianto culturale formativo che la Chiesa Avventista si è data da molti decenni, non solo qui in Italia ma in ogni parte del mondo. E del resto, facendo un discorso che esce un po' dall'aspetto, come dire, più nostro, più confessionale, occorre dire che in un mondo come il nostro, in cui girano orde di pazzi e di imbecilli, scusate, io sarò un po' pessimista stamattina, ma voglio dire che è chiaro, non ho la pretesa di dire nulla di nuovo, ma la formazione a tutti i livelli, particolarmente la formazione universitaria, ha un grandissimo ruolo nella umanizzazione delle persone, dei giovani. Formazione nella nostra tradizione ha sempre voluto dire anche educazione. Qual è la differenza fra formare e educare? La differenza è che la formazione

0: rischia talvolta di fermarsi al piano, come dire, accademico, scientifico, ma non si interessa fino in fondo della persona. L'educazione, l'educatore e quindi l'educazione vuole appunto formare le coscienze. Lo diciamo con timore e tremore,
1: Certo.
0: ma questo è il grande ruolo che da sempre hanno le scuole, i licei e naturalmente anche le università ad un livello diverso, preparando le persone non soltanto ad acquisire un titolo e quindi una formazione che potrà avere uno sviluppo professionale, che è cosa molto importante naturalmente, ma formare le persone, persone cioè responsabili, che abbiano contezza di ciò che dicono, di ciò che pensano, che hanno potuto e saputo sviluppare, sono stati accompagnati nello sviluppo di una capacità autocritica, oltre che critica. Questa è la quintessenza della cultura in
1: Bene.
0: ogni sua espressione.
1: Allora, naturalmente noi rimandiamo anche al sito villaaurora.it, troverete l'offerta diciamo dell'Istituto Universitario Avventista che si inserisce, come ha detto giustamente Davide Romano, in quello che è uno sforzo della Chiesa Avventista a livello mondiale, a partire dagli asili fino alle università, perché la scuola gioca un ruolo importante non solo nella formazione ma nell'educazione dell'individuo. Claudio?
2: Ma tra l'altro Davide è arrivato così non sapendo di quello che abbiamo parlato oggi, ma il tema dell'umanizzazione e tutto il passaggio che abbiamo fatto con uno psicologo, con quel ragazzo che a un certo punto abbraccia e perdona il suo che aveva tentato di assassinarlo. Insomma, questo ruolo mi sembra una sfida importante, Davide, e fra l'altro mi sembra la sfida proprio anche della Chiesa avventista, che per certi aspetti questo istituto nasce in un momento, penso a quei pionieri che sono stati dei giganti, no? Uno potrebbe dire oggi, ma oggi forse noi non siamo a quel livello. In realtà questo passaggio, meno visibile, però direi puntuale.
0: Sì, io peraltro non sono mai incline, come dire, a incensare troppo nessun momento della storia, però credo effettivamente che la necessità di tradurre quelle che erano inizialmente soltanto le sollecitazioni che venivano dall'Evangelo, dallo studio delle scritture, eccetera, tradurlo in un desiderio di cultura, di formazione, sia stato un grande salto e un elemento pregevole per la nostra Chiesa, che dove è nata negli Stati Uniti aveva diciamo, una possibilità anche, come dire, banalmente numerica più significativa che altrove. Voi pensate a cosa ha voluto dire invece per una chiesa che ha naturalmente, come dire, un numero più esiguo in talune nazioni, trovare il modo di sviluppare un'offerta formativa piuttosto incisiva, piuttosto interessante. Questo ha
1: Ecco,
0: voluto
1: a
0: dire la
1: proposito.
0: capacità appunto di calarsi in un contesto con molta umiltà, ma anche con grande
1: A
0: determinazione.
1: proposito di offerta accademica, di offerta formativa, io vedo nel sito Facoltà di Teologia, DILCAI, accogliamo studenti da tutto il mondo con programmi dedicati, poi magari ci proprio
0: Sì.
1: due parole, e poi la formazione continua, espandi le tue competenze con i nostri percorsi formativi tematici online. Quindi il tema della diffusione della conoscenza e dei corsi accademici anche attraverso internet, mi pare anche questo sia una cosa molto importante. Ecco, se tu volessi dire per i nostri ascoltatori, quali sono alcuni aspetti
0: Alcuni aspetti sono, dunque, DILCAI è un acronimo, presto detto, è un Dipartimento di Lingua, Arte e Cultura Italiana, quindi abbiamo sviluppato un doppio indirizzo, uno più storico-teologico e l'altro più linguistico e culturale generale. Naturalmente diciamo, l'offerta formativa del Dipartimento di Lingue particolarmente è orientata a
1: pubblico dall'estero.
0: Un target di studenti e studentesse che vengono dall'estero. Abbiamo un circuito, un accordo con un circuito universitario nordamericano, poi in realtà arrivano anche studenti e studentesse dal Latino America, dal Nord Europa, insomma, quindi vengono a studiare la lingua italiana, la cultura italiana, li portiamo un po' in giro per l'Italia, naturalmente i corsi di arte, e tutto questo è, funziona un po' come funzionano tradizionalmente i corsi Erasmus, cioè con esami che poi vengono riconosciuti nelle università di origine. E la formazione continua, hai fatto bene a richiamarla, proprio perché ci dà la possibilità di orientare una formazione anche per le persone più adulte. I nostri corsi della facoltà di teologia non sono soltanto per studenti che vengono ad esempio in presenza e generalmente hanno un'età compresa fra i 20, 25, 28 anni, vengono a studiare appunto per prendere, come tradizionalmente si fa, una laurea, vivere un'esperienza all'interno del nostro campus, quindi un'esperienza residenziale davvero molto formativa, ma abbiamo anche una vasta platea di persone più adulte che hanno già una loro formazione, generalmente una professione, un'età media quindi più alta, che studiano attraverso i corsi online e possono seguire sia gli stessi corsi di laurea e laurea magistrale che offriamo già per gli studenti in presenza, sia singoli moduli di formazione continua. Del resto oggi la formazione continua è una chiave importante, certo, per appunto mantenere non soltanto dal punto di vista lavorativo, questo generalmente ha subito un riflesso dal punto di vista professionale, ma a noi piace pensare che a qualunque età si debba, come dire, nutrire un po' questa curiosità, questa passione per la cultura, e noi ci candidiamo, diciamo così, con i nostri corsi a rispondere a questa esigenza.
1: Allora, per chi fosse interessato, ricordo il sito villaaurora.it, perché Villa Aurora è una villa, diciamo,
0: sì, perché prende il nome dalla struttura. Villa Aurora è una, come dicevi tu, una villa del 300. Peraltro il prossimo anno, nel 27,
1: fuochi d'artificio?
0: Sarà l'ottantesimo anniversario dal passaggio da una precedente sede a questa sede molto più adeguata, molto più grande.
1: Villaaurora.it. Ci ascoltiamo una canzone, Forest Frank con Thankful, grato. Vorrei segnalare un messaggio piuttosto lungo da parte di un ascoltatore, perché l'argomento merita, ed è il tema del, lui la chiama la gogna mediatica che viene attuato in questo momento nei confronti di Israele. Parte da una riflessione sulla cosiddetta barca degli aiuti umanitari, che tanti umanitari dal suo punto di vista non sono, e insomma si cerca di mettere alla gogna Israele attraverso un forte veleno mediatico. E poi dice alla fine, ma insomma questo sforzo, questo tentativo di fare i conti con un paese che viene considerato non all'altezza, no, dei diritti umani, perché non viene attuato con la stessa forza, la stessa convinzione rispetto ad altri paesi in cui insomma manifestare significa andare in galera o peggio? Lui parla dell'Iran, parla della Russia. Io vorrei chiedere un parere, non ti abbiamo informato prima di questa cosa, ma insomma è arrivato adesso, infatti. Davide Romano.
0: Allora, a questo ascoltatore io risponderei: se costui desidera che noi cambiamo i nostri paradigmi per immaginare che in fondo Israele, parlare di Israele è come parlare dell'Iran o della Russia, basta dirlo. Allora, considereremo Israele alla stregua dell'Iran e della Russia, cioè non ci stupiremo più della sua brutalità. Lo stupore e la critica nascono dal fatto che nell'immaginario collettivo si è sempre detto, ed è vero, che Israele rappresentava una realtà piuttosto originale nel panorama di quelle nazioni che con la democrazia nel Medio Oriente non avevano fatto alcun, della democrazia non avevano fatto alcun uso, alcun riferimento, alcun orientamento ideale. Israele come nazione si è costituita attraverso esuli che venivano dall'Europa, non solo dall'Europa, ma dall'Europa, poi dal Nord America, poi anche dalla Russia, e che fuggivano da ciò che avevano patito spesso durante la Shoah, e quindi abbiamo sempre detto è una nazione che, sia pure in un contesto molto problematico, sia pure con atti di forza a volte intollerabili, è una nazione che però ha gli anticorpi democratici che lì intorno non ha nessun altro. Benissimo, ci siamo sempre detti questo. Ed è questa la ragione per cui, quando si vedono scene come quelle di ieri, restiamo atterriti. Ma se invece la stessa reazione purtroppo non abbiamo osservando l'Iran, ma perché? Perché sappiamo che l'Iran dal 78 è una teocrazia, una nazione brutalmente dittatoriale, e quindi non è che per questo ci va bene l'Iran e diventiamo schizzinosi con Israele, ma semplicemente adottiamo, ripeto, modelli diversi perché abbiamo aspettative diverse.
1: Un po' come succede a volte con gli Stati Uniti, no? Quando vediamo la pena di morte.
0: Un po' come succede con gli Stati Uniti, certo. Ecco, se dobbiamo invece cessare di avere queste aspettative e considerare Israele esattamente alla stregua dell'Iran o dell'Iraq o delle nazioni, diciamo, sulle quali generalmente noi abbiamo molto convintamente, poi noi, è chiaro che ci possono essere posizioni diverse, ma il sottoscritto non ha mai avuto, e credo anche da questa radio non sono mai arrivati collateralismi possibili nei confronti della violenza politica e delle dittature, ecco, certo. Per carità, quindi la domanda mi sembra piuttosto curiosa, e la risposta che mi sentirei di dare è questa.
1: Diciamo subito che su questi aspetti ci fa piacere conoscere le opinioni, quindi insomma il nostro WhatsApp è sempre aperto per le vostre considerazioni. 348 222 72 94.
2: Hai citato l'America e la pena di morte. I dati di questo anno è un aumento pazzesco di condanne a morte negli Stati Uniti.
1: Sì, e non solo lì. Ci fermiamo qua perché è un argomentone questo, però ecco, vorrei dire, forse mi permetto di dire che la situazione di questi paesi, la situazione di tanta gente innocente ci sta a cuore, a prescindere dalla loro nazionalità, e quindi è in questo spirito che a volte affrontiamo questi argomenti che ci costringono in qualche maniera a entrare nel merito di una situazione molto ingarbugliata. E di questo siamo consapevoli. Grazie a Davide Romano per essere stato in nostra compagnia, e noi continuiamo con una canzone, John Wilson, I Surrender All.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Salmo 37, versetto 39. La salvezza dei giusti proviene dal Signore. La riflessione che segue è a cura di Perside di Gaetano. Questa meravigliosa promessa è inserita in una lunga riflessione fatta dal re Davide, in cui incoraggia a fidarsi di Dio e a non invidiare i malvagi, a cui sembra andare tutto bene. Mi sono chiesta: ma chi sono i giusti che il Signore salva? Nella Bibbia è scritto in Romani 3:10: non c'è nessun giusto, neppure uno. La bella notizia è che Dio dichiara giusti coloro che credono in Gesù, l'unico giusto. Gesù ha soddisfatto la giustizia di Dio subendo la condanna che aveva interrotto la relazione con l'umanità. Credendo in Gesù, infatti, si è dichiarati giusti da Dio e la relazione con Lui è resa possibile. Il verso di oggi continua così: egli è la loro difesa in tempo d'angoscia. Il Signore li aiuta e li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati in Lui. Com'è la tua relazione con Dio? Puoi affermare che sei stato da Lui dichiarato giusto perché hai creduto in Gesù? Se sì, allora quest'oggi con tutti i giusti puoi lodare e adorare colui che ti ha reso tale.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 4, versetto 4. Un versetto che conosciamo ormai bene. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. E ancora, Epistola agli Ebrei, capitolo 10, versetto 34, e dice: accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Un prigioniero pieno di gioia. L'apostolo Paolo, per la sua dedizione alla causa dell'Evangelo, scriveva ai cristiani della città di Filippi per incoraggiarli e stimolarli. Aveva dei motivi per essere triste, eppure si dichiarava pienamente soddisfatto. Perché? Perché aveva Cristo con sé. Al primo capitolo di questa lettera parla di lui come sua ragione di vita. Infatti al versetto 21 dice: per me il vivere è Cristo. Al secondo capitolo Cristo per lui è il modello. Infatti al versetto 5 dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Al terzo capitolo, egli è il suo punto di arrivo. Al versetto 14 dice: corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E allora? Primo, è l'uomo più felice del mondo. Questa lettera parla continuamente della gioia del credente, anche se soffre per Cristo. Ne gioisco e me ne rallegro, dice al capitolo 2, versetto 17. Essa ci parla anche della sua pace. Mediante la preghiera, la pace di Dio custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri. Capitolo 4, versetto 7. E anche, e il Dio della pace sarà con voi, se siete occupati del bene. Secondo, è l'uomo più soddisfatto del mondo. So vivere nella povertà, dice, e anche nell'abbondanza, e in tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato. Capitolo 4, versetti 11 e 12. Paolo si considera l'uomo più ricco del mondo perché ha a disposizione le gloriose ricchezze di Dio. Ed infine, è l'uomo più potente del mondo. Infatti al capitolo 14, versetto 13 dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questi sono tesori della fede dei quali desidera farci partecipi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 31 maggio e dal Salmo 40 leggeremo il verso 1. Questo salmo veniva cantato nel Tempio e accompagnato da un'offerta da chi voleva esprimere a Dio il suo ringraziamento per essere stato liberato da un momento di pericolo o di angoscia. Probabilmente anche Davide, autore di questo salmo, è stato ispirato da una situazione di questo genere. Il verso inizia con le parole «Fermamente e pazientemente ho aspettato l'Eterno». Sono parole di grande fede, con la certezza che presto o tardi Dio interverrà. Mi chiedo quanta pazienza abbiamo noi quando aspettiamo una risposta da Dio. Non credo proprio che questa sia un'attitudine molto coltivata, e questo è un grosso danno per la nostra fede, che ha tempi di maturazione ed evoluzione diversi per ognuno di noi e che si alimenta di quelle certezze legate alle promesse di Dio. Aspettare Dio con pazienza non è una perdita di tempo, ma è l'espressione di una fede attiva che non sonnecchia, anche se ci sembra che tutto vada storto. Ma Dio ci premia sempre se siamo fermi e pazienti, e succede che, come ha fatto con Davide, si inchini verso di noi e ascolti la nostra voce. Capito cosa voglio dire? Non siamo noi ad andare verso di Lui, ma è Lui che si china davanti alla nostra debolezza, è Lui l'Iddio che ci libera e si abbassa verso di noi come un papà ascolta il suo bambino. Penso che questa espressione di Davide nel verso che leggeremo sia sufficiente a riempire il nostro cuore di profonda gratitudine. Ed è scritto così: ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno, ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido.
2: Leggiamo la riflessione. In attesa è il titolo di oggi. Cercavo dei chiarimenti sulla fattura di un'utenza di casa mia. Chiamai il servizio clienti e, come al solito, dovetti attendere in linea un bel po', premendo tasti su tasti per essere indirizzata all'operatore della contabilità che mi avrebbe aiutata. Quando finalmente mi rispose, però, mi rimise di nuovo in attesa. Così aspettai altri 10 minuti, solo che all'improvviso cadde la linea. Puoi immaginare la mia faccia. Sarà sicuramente capitato anche a te di chiamare un qualsiasi servizio clienti per chiedere assistenza e rimanere incollato al telefono con un fastidioso sottofondo musicale, ascoltando una voce registrata che ripetutamente ti incoraggia ad attendere in linea per non perdere la priorità acquisita. A volte può sembrare che anche Dio ci lasci in attesa. Preghiamo per situazioni di estrema importanza, ma non accade nulla. Di sicuro anche il re Davide aveva provato questa sensazione di abbandono apparente, ma alla fine dichiarò che dopo aver atteso fermamente e pazientemente, Dio aveva ascoltato il suo grido. Caro amico e cara amica, quando Dio ti chiede di attendere in linea, non ti spazientire, non ti scoraggiare, perché i suoi tempi sono perfetti e i suoi piani ben al di sopra dei tuoi. Abbi solo la pazienza di aspettare la sua risposta, perché arriverà di sicuro e sarà proprio quella di cui avevi bisogno.
3: È vero. Come dice Alessandra, Dio ha i suoi tempi. E quando aspettiamo un miracolo, i meccanismi di Dio sono già in azione e stanno per essere incastrati alla perfezione nella nostra vita. Mia sorella aveva pregato mesi per me. E solo molto tempo dopo anch'io ho accettato Gesù nel mio cuore. Le sue preghiere erano che anch'io potessi fare un'esperienza profonda. Era la preghiera giusta, perché nella perfetta volontà di Dio. Per questo motivo l'Apostolo Paolo, nella prima lettera a Timoteo, al capitolo 2, verso 4, scrive: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo è anche il mediatore fra Dio e gli uomini. Cristo Gesù. Così, mentre lei intercedeva per me, lo Spirito Santo lavorava per farmi riflettere sulle sue parole. apro una parentesi, lo Spirito di Dio non ci fa il lavaggio del cervello, come qualcuno pensa dopo averci visti cambiati. Semmai aziona un processo di bonifica, disinfestazione nelle aree della nostra mente carnale e purificazione dalla schiavitù del peccato, del quale eravamo schiavi con le bende agli occhi e con la mente ottenebrata. Tornando alla mia esperienza, piano piano, settimana per settimana, la mia mente si apriva e il mio cuore desiderava sempre più conoscere Gesù. Questo è il succo dell'argomento di oggi. Per ogni preghiera, supplica o richiesta, soprattutto se in accordo alla sua volontà, abbi fede e aspetta pazientemente. Dio si chinerà verso di te e riceverà il tuo miracolo al momento giusto. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 23 minuti.
1: Diamo subito il benvenuto al nostro nuovo ospite. Si tratta del pastore avventista Michele Abiusi. Nuovo per modo di dire, perché Michele è sempre con noi ogni settimana e davvero lo ringraziamo, pastore avventista. Buongiorno Michele, grazie per essere con noi quest'oggi. Bentrovato.
2: Sì, buongiorno a voi tutti in studio e a coloro che ci ascoltano.
1: Prendiamo in considerazione, come facciamo sempre in questa fascia oraria, i temi dell'attualità, ma che hanno anche un grande valore anche sul piano etico. Faccio riferimento a una sorta di dibattito che c'è sui giornali in questi giorni sul tema del perdono. Milano, il perdono di Davide, io non ci sarei mai riuscito. Un articolo di Federico Berni che inizia in prima pagina sul Corriere della Sera di oggi. Davide ha perdonato, io non ne avrei avuto la forza. Il giorno dopo l'asferimento, una sorta di dibattito che c'è sui giornali in questi giorni sul tema del perdono. Milano, il perdono di Davide, io non ci sarei mai riuscito. Un articolo di Federico Berni che inizia in prima pagina sul Corriere della Sera

0: di fronte a una società violenta e impaurita come la nostra, queste notizie sembrano provenire da un altro pianeta. E io vorrei chiedere a Michela Biusico, quando leggi questi articoli, queste vicende, che impressione hai, insomma?
1: Allora, ti dirò, io quando leggo certi articoli, dentro il mio cuore gioisco, perché mi rendo conto che ancora c'è in alcune persone quel sentimento che la parola di Dio, la Bibbia, incoraggia ad avere, quella del perdono, perché è estremamente importante, anzi io sono straconvinto che nelle nostre relazioni interpersonali, se sapessimo passare sopra, quindi fra virgolette perdonare tante situazioni all'interno della famiglia, nell'ambito del lavoro, con gli amici, si vivrebbe molto molto meglio. Invece quando ci si lega al dito qualche offesa ricevuta, è vero, le cose diventano più complicate. Poi in casi come quello che hai citato, il perdono è veramente complesso, non è molto semplice da dare, ma quando leggo queste notizie dico che bello che ci sono ancora persone che, nonostante il danno ricevuto, riescono a esercitare questa prerogativa, che io la considero fortemente cristiana, anche se è molto legata all'umanità, quindi molto umana, molto cristiana, che non è facile da adempiere.
0: Allora, ricordo, Davide Simone Cavallo è lo studente della Bocconi, accoltellato nell'ottobre 2025 in Corso Como, è rimasto invalido. Mercoledì in aula ha abbracciato i suoi aggressori. Al Corriere ha detto: quando quei due ragazzi mi hanno chiesto scusa, ho sentito che in me qualcosa si è ricucito. E questo è l'effetto del perdono. Certo, ora qui c'è la foto anche del ragazzo di 18 anni che ha trascorso 6 mesi in carcere dopo l'aggressione appunto a Davide Cavallo, il quale appunto ha detto: io non ce l'avrei fatta se fosse stato al suo posto. Quindi c'è il riconoscimento di una superiorità morale. Allora, Claudio voleva aggiungere qualcosa, poi sentiamo di nuovo il pastore.
2: No, ci stiamo tornando da ci un stiamo paio tornando, di giorni, sì. e ti ringrazio Roberto, perché è un tema secondo me che è infinito,
0: che poi perché ci tornano i giornali,
2: certo, ma è infinito anche in una radio evangelica, perché effettivamente come riascolto queste parole, come vedo questi gesti, non può che venirmi subito agli occhi Gesù.
0: Certo.
2: Cioè Gesù, proprio credo che la sua incarnazione abbia come scopo principale proprio questa necessità di, come dire, di metterci dentro un percorso, perché ha detto bene Michele, ma il perdono non può mica arrivare, cioè non è che lui ha chiesto perdono, c'è un percorso dentro, e questo ragazzo ha iniziato prima in questo, e che non può arrivare automaticamente, perché se fosse un perdono automatico ci sarebbe qualcosa che non
0: qui
2: funziona.
0: C'è una riflessione da parte del ragazzo, cioè, ha scritto una lunga lettera, e poi ci sono anche delle lettere scritte invece da questi,
2: da loro,
0: almeno da uno
2: ma
0: dei
2: c'è
0: due.
2: Il sentire che questa cosa alla fine è l'unica via d'uscita anche per la vittima.
0: Allora, il mio problema è se quando assistiamo a queste cose magari ci riscalda il cuore, però quando tocca a noi è tutta un'altra storia. Michele,
1: è tutto molto complesso. È vero quello che dici, perché ammirare dall'esterno qualcuno che ha questo coraggio è molto più semplice che non viverlo, diciamo, no? Viverlo. Però quando riesci a viverlo hai delle, diciamo, una pace interiore, anche delle soddisfazioni, perché ti rendi conto che colui o colei che volontariamente o involontariamente ti hanno fatto del male riflettono anche su ciò che hanno compiuto, che hanno fatto. C'è un testo della parola di Dio che mi ha sempre è vero, colpito, dell'apostolo Giacomo, che afferma che il perdono, quando tu perdoni qualcuno che ti fa del male, è come se gli metti dei carboni.

0: accesi sul capo, no? In qualche modo. Allora io questo l'ho verificato nella mia vita, quando ho ricevuto delle offese. In particolare penso a una persona che mi calunniava inventandosi di sana pianta delle cose. Evidentemente non gli ero simpatico, è vero, voleva danneggiarmi, e io, anziché arrabbiarmi, lo abbracciavo, gli parlavo con serenità, e vedevo che questo lo faceva riflettere, no? Alla fine ha cambiato anche atteggiamento. Non sempre le cose si risolvono positivamente, però se noi abbiamo questi sentimenti dentro, poi li applichiamo, perché guardare gli altri e fare un applauso è semplice, ma viverli sulla propria pelle e applicare determinati principi che ti fanno vivere meglio umanamente parlando e anche cristianamente parlando, è molto molto importante, la coerenza.
1: Poi Michele, io non so, dimmi tu se sei d'accordo, ci sono delle situazioni veramente tossiche in cui la cosa migliore da fare è allontanarsi da queste situazioni, senza essere divorati dall'odio, ma neanche senza essere lo zerbino altrui. Ecco, si può dire questa cosa oppure non è cristiana? Non lo so, dimmi tu.
0: No, sicuramente ci sono dei momenti in cui hai bisogno del silenzio, di isolarti, di capire. A volte impieghi tempo, no? Non è immediato, però ogni situazione va valutata, perché certo, non sono mai sovrapponibili o ripetibili.
1: Allora, ricordo comunque che ci farà piacere conoscere anche le vostre impressioni, amici in ascolto, se volete anche le vostre esperienze. Il nostro numero di WhatsApp è il 348 222 72 94. Ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Michele Abiusi. C'è una notizia che non è roba da prima pagina, però credo che abbia delle cose interessanti da insegnare. Dunque, l'ho trovato su fanpage.it. Si tratta di un matrimonio. Rudy Zerbi si è sposato. Rudy Zerbi, non so se sapete, è il professore di Amici. Si è sposato di recente e con una bella ragazza ebrea, e è stato insultato sui social per le nozze con rito ebraico. Una cerimonia privata celebrata nei dintorni di Roma con il rito ebraico, in omaggio appunto alle origini della sposa, è bastato così poco per scatenare sui profili social di Rudy Zerbi una valanga di commenti antisemiti, una valanga di odio solo perché Rudy Zerbi ha sposato un'ebrea. Insulti in piena regola, non opinioni, scritti alla luce del sole, con una disinvoltura che dice molto sullo stato del dibattito pubblico in Italia. Il professore di Amici, abbiamo detto, ha sposato la compagna Grace Racca con una cerimonia raccolta lontana dai riflettori. Le foto che lo ritraevano con la kippah hanno fatto il resto. Sotto quei post sono comparsi commenti come: ma è ebreo? Ecco perché è in TV. Un altro ebreo in circolazione in TV. E ancora: strano, di solito si sposano tra di loro, difficilmente si mischiano. L'altro: ma lui con la ciotola del cane in testa? Qualcuno ha aggiunto bandiere della Palestina, come se gli sposi portassero una qualche colpa da espiare. Ora, il problema che mi piacerebbe sollevare con il pastore Abiusi è che ci troviamo in un frangente storico delicatissimo. Il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche si è dissociata rispetto a quello che è successo, diciamo, con Ben Gvir, il trattamento dei membri della flottiglia. Certo, uno potrebbe dire: vabbè, e allora, voglio dire, tutto il resto e tutti i palestinesi uccisi. Però che cosa c'entra questo con uno che si mette la kippah, che si sposa con un'ebrea? Mi è successo di recente, scusate se la faccio un po' lunga, che è stato malmenato qualcuno, credo a Firenze, non ne sono sicuro, perché semplicemente portava la kippah. Allora, una persona a me vicina mi ha detto: ma questa è una provocazione, mettersi la kippah. Cioè, siamo arrivati al punto che uno che non c'entra assolutamente niente con Israele, la Palestina, eccetera, eccetera, deve aver paura a mettersi, qui la chiamo la ciotola del cane, no? Allora, Michela Biusi, una tua riflessione su questa roba?
0: Sì, io dico semplicemente che si può non apprezzare le opinioni di Rudy Zerbi, il suo modo di fare il giudice nella trasmissione Amici, ma insultare per religione o identità supera il limite della critica, perché i social trasformano il dissenso in aggressività. Ora, lui ha sposato una compagna con cui conviveva da anni, è vero, e lo ha fatto in forma privata, ha voluto fare un matrimonio ebreo visto che lei è di origine ebraica e ha messo la kippah in segno di rispetto alla donna che stava sposando. Cioè, io personalmente, anche quando ho visto queste foto, non ho avuto nessuna reazione antisemita, anzi ho apprezzato Rudy perché ho detto: guarda, è voluto andare incontro alla sua sposa è vero, e renderla felice nel fare un matrimonio ebreo. Quindi diciamo, l'aggressività sui social è quello che
1: certamente non è... Però Anna Foa e Edith Brooke hanno detto: guardate che questa roba qui è benzina sul fuoco dell'antisemitismo. Questo fa riferimento a quello che è successo in Israele, naturalmente, no? Il trattamento della flottiglia. Sì. Cioè, sono persone che alla fine dicono: ma tutto questo si ritorce su gente che non c'entra niente.
2: No, e poi c'è questa tecnologia degli ultimi anni, i social, che amplifica in maniera devastante questo, perché un fatto così singolarmente sì, può succedere uno, ma e poi c'è il fatto del programma, no? Questi programmi, quindi tutto si fonde insieme e quindi ognuno se la sente di dire la sua e purtroppo di dirla in maniera senza freni inibitori, quindi con un aspetto veramente di creare questo
1: momento. Allora, il problema dell'antisemitismo è qualcosa che purtroppo è sempre sotto la cenere e queste situazioni dell'attualità possono rinfocolare, però appunto queste vicende che non c'entrano assolutamente niente, cioè siamo capaci come italiani di riuscire a discriminare ciò che ha a che fare con la politica con ciò che non c'ha niente a che fare? Cioè, Claudio sta facendo questo gesto strano.
2: Bisogna vedere quello che c'hai qua su
1: nella zucca
2: e qua giù, no? Il collegamento tra mente
1: e cervello
2: cuore.
0: In questo caso c'è l'antisemitismo di mezzo, ma la cosa che a me preoccupa chiaramente anche l'antisemitismo, però la cosa che maggiormente mi preoccupa è che da tanti anni che ognuno sui social si sente di poter scrivere di tutto, di più, proprio da persona maleducata, aggressiva, con termini molto molto pesanti,
1: senza nessuna conseguenza, capito? Certo.
0: Sì, dicevo, io non sono un personaggio pubblico come Rudy Zerbi, però quando qualche volta è apparsa una mia foto su Facebook o su altri social dove venivo ritratto in alcuni incontri di carattere ecumenico, voi non avete idea quanta aggressività ho ricevuto da parte di alcuni che non condividono che un pastore avventista possa fare una foto con un sacerdote cattolico o un prete ortodosso. Cioè, voglio dire, è questa aggressività sui social che va avanti da tanti anni e che mi preoccupa, perché poi passare diciamo, e incanalare questa aggressività nell'antisemitismo, nel dare del sionista, eccetera, ma qui non voglio aprire altre parentesi, il passaggio è breve.
1: Il passaggio è breve anche a menare, poi alla fine.
0: Molto.
1: Certo. Allora, ci ritorneremo su questi argomenti. Grazie davvero al pastore avventista Michela Biusi per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci, a presto.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Un bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordo il numero WhatsApp di RWS per qualunque contatto, qualunque comunicazione. Il 348 222 72 94, che se volete potrà servirvi anche per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù, corso biblico di base, poi ce ne sono tanti altri di approfondimento se vorrete continuare a imparare sempre delle nuove cose sulla Bibbia. 348 quindi 222 72 94, anche per richiedere, per chi non avesse ancora una Bibbia, proprio una copia della Sacra Scrittura, sempre in maniera gratuita. E allora iniziamo con il commento al brano di oggi, commento estemporaneo, il brano che ci viene suggerito oggi dal nostro calendario di letture bibliche, lo troviamo nel libro del Levitico al capitolo 22 versetto 31. Osserverete dunque i miei comandamenti e li metterete in pratica. Io sono l'Eterno. Beh, qui abbiamo una frase che viene reiterata, che viene pronunciata più volte nel corso già del primo testamento della Bibbia, nell'Antico Testamento della Bibbia, in particolare parte ufficialmente, diciamo così, dal capitolo 20 dell'Esodo, dove c'è una prima enunciazione dei 10 comandamenti con Dio che si manifesta sul monte Sinai davanti a Mosè, Dio che scolpisce direttamente con il suo dito su due pietre piatte, su due tavole di pietra, i 10 comandamenti, il popolo che è alla base di questa montagna che attende che Mosè scenda giù con questa stipula del patto con Dio, che il popolo stesso poi dovrà, diciamo così, sottoscrivere. La seconda volta viene pronunciata questa frase, una frase simile, anche in Levitico al capitolo 5, dove c'è anche una seconda enunciazione dei 10 comandamenti della Sacra Scrittura. Dico questo perché in realtà i 10 comandamenti che sono passati a noi attraverso magari la nostra tradizione non sono esattamente i 10 comandamenti della Bibbia, ce ne sono alcuni che sono differenti e diciamo in generale l'enunciazione è stata ridotta, ristretta, diciamo così, per quelli che poi rimangono più o meno uguali. Ma non è questo il tema della nostra riflessione di oggi, quanto proprio questa idea, cioè Dio dice: io sono l'Eterno, io sono colui che sono, io sono Yahweh, io sono il Signore, io sono Dio. Osserverete dunque i miei comandamenti e li metterete in pratica. E questa idea poi traspare ancora sia nel primo, nell'Antico Testamento, e anche nel Nuovo sotto forma diversa, diciamo così. E mi limito in questo primo segmento a ricordare alcune frasi, ad esempio Levitico 18, versetti 4 e 5, metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi per conformarvi a esse. Io sono il Signore, vostro Dio. Osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni per mezzo delle quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore. E poi ancora Numeri 15:40, così vi ricorderete di tutti i miei comandamenti, li metterete in pratica e sarete santi per il vostro Dio. Ancora, concludiamo qui questa prima parte, Deuteronomio 4:40, osserva dunque le sue leggi e i suoi comandamenti che oggi ti do, affinché siate felici tu e i tuoi figli dopo di te, e affinché tu prolunghi per sempre i tuoi giorni nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Quindi ci sono delle benedizioni legate alla osservanza dei 10 comandamenti. C'è una gioia che accede nella vita di chi mette in pratica quella che è la volontà di Dio. E allora su questa falsa riga continueremo ancora fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio in questo secondo e ultimo segmento, e ripetiamo intanto il 348-222-7294, numero WhatsApp di RVS per messaggi o vocali. Potrete mandarci le vostre osservazioni, i vostri saluti, ma anche, se volete, potrete richiedere gratuitamente sia una copia della Bibbia per chi ancora non ce l'avesse, e anche il corso biblico Scegli Gesù, corso biblico di base, a cui possono seguire altri corsi biblici di approfondimento, sempre gratuiti anche questi. E poi c'è il sito hopmedia.it per riascoltare i programmi, per scaricare i podcast delle nostre produzioni, compreso anche Appuntamento con Dio. Bene. Una cosa molto importante che possiamo legare al versetto di oggi, Levitico 22:31, è il fatto che nel Secondo Testamento della Bibbia ci sono delle ripetizioni in parte di quello che dice il brano e anche altri brani che abbiamo accostato pochi minuti fa, ma ci sono anche delle cose nuove, delle cose importanti che sicuramente possono incoraggiarci. E allora rivediamo intanto, vorrei dire risentiamo meglio, intanto il versetto Levitico appunto 22:31: osserverete dunque i miei comandamenti e li metterete in pratica, io sono l'Eterno. Ecco, qui questa idea in qualche modo ritorna nel Vangelo, perché il Vangelo di Giovanni, prendo qui come esempio un po' per tutto, il capitolo 14 di questo Vangelo, dove c'è Gesù che parla, che conforta i suoi apostoli che sono davanti a lui, perché lui preannuncia in maniera abbastanza chiara che dovrà andare via, che salirà al cielo, che ritornerà al Padre. E c'è, ripeto, questa idea dei 10 comandamenti che ritorna. Gesù infatti dice al versetto 15: se mi amate, osservate i miei comandamenti. E poi ancora in un versetto successivo, il 21, Gesù dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. È come dire, fare una ripetizione scambiando l'ordine delle parole e dei concetti. E per concludere, nel versetto 24, per concludere con le osservazioni che fa Gesù, lui continua e dice: chi non mi ama non osserva le mie parole. Beh, questo è importante da capire, perché osservare i comandamenti di Dio è importante. Ci sarà in una delle lettere degli apostoli la frase in cui viene detto: chi osserva i comandamenti ma non ne osserva anche uno soltanto è come se non l'avesse osservati tutti quanti. Cosa voglio dire con questo? Che noi siamo salvati se osserviamo i comandamenti? No, assolutamente no. Chi mi segue in questa rubrica giornaliera avrà sentito più volte un approccio completamente diverso da parte mia, ricordando ovviamente quelli che sono i punti fermi della Sacra Scrittura, come per esempio Paolo che dice che noi non siamo salvati per le nostre eventuali opere giuste che riusciamo a fare, perché le opere giuste le ha create Dio. E casomai quando noi le facciamo stiamo facendo qualcosa che è già stata creata da Dio affinché nessuno si vanti di essere buono tra virgolette, in modo che siamo tutti uguali davanti al Signore, e la salvezza viene appunto dalla fede in Gesù ed è una salvezza per grazia, non certo una salvezza per meriti da parte nostra. Ma vorrei concludere per sottolineare qualcosa di ancora importante. Abbiamo citato Giovanni 14, c'è un altro capitolo 14, questa volta in Apocalisse 14:12, il versetto dice che questo incoraggi gli uomini di Dio a sopportare pazientemente ogni prova e persecuzione, perché essi sono i suoi santi, quelli che fino alla fine continuano ad osservare i suoi comandamenti e ad avere fede in Gesù. E allora la fede in Gesù non può essere staccata dall'osservanza dei comandamenti. Così come i comandamenti non possono essere staccati dalla fede in Gesù. Entrambe le cose vanno insieme. Paolo dice: l'amore di Cristo mi costringe, cioè mi costringe in maniera ovviamente amorevole, mi costringe perché mi sento quasi in obbligo, visto che lui ha donato la sua vita per me, mi sento di amarlo e di seguirlo e quindi di fare la sua volontà, cioè di osservare i 10 comandamenti. Per oggi concludiamo qui. Che il Signore ci benedica.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei, capitolo 4, versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: E siamo giunti al nostro appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare al tema che tratteremo in questi pochi momenti è Come non essere ospitali per finta. Come non essere ospitali per finta. Ecco, perché? Perché si può essere ospitali per finzione. Come per dare un contentino a chi ci viene a trovare o a chi è accanto a noi. Ma andiamo con ordine. C'è un racconto nel libro della Genesi al capitolo 18, un racconto molto bello, riguarda Abramo, riguarda sua moglie Sara. Abramo e Sara erano accampati con i loro servi, con le loro tende, in un luogo ameno, in un luogo molto bello, chiamato le querce di Mamre, quando all'improvviso Abramo si ritrova davanti a pochi metri di distanza, come se fossero apparsi dal nulla tre persone. Alza gli occhi, li vede all'improvviso, tre uomini che stavano davanti a lui e appena li vede intuisce che non sono delle persone comuni. Corre loro incontro, si alza dall'ingresso della tenda e si inginocchia, anzi si prostra addirittura fino a terra davanti a loro e parla di colpo al singolare e dice: Ti prego, mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. E qui i commentatori si spingono pensando che si possa trattare della Trinità divina, o alcuni pensano a Gesù, parola di Dio, insieme a due angeli che stanno ai suoi lati. Comunque sia, Abramo chiede questa particolare grazia da parte di Dio, da parte del Signore, e dice: Lasciate che si porti un po' di acqua, lavatevi i piedi e riposatevi sotto quest'albero. E poi dice: Io andrò a prendere del pane, vi ristorerete, poi continuerete il vostro cammino, perché è per questo che siete passati dal vostro servo. E quelli dissero: Sì, fa pure come hai detto. Allora Abramo dice a Sara di preparare tre misure di fior di farina per fare delle focacce e poi corre alla mandria, prende un vitello e lo diede a un suo servo e il suo servo lo preparò e poi prese del burro, del latte e tutto il cibo che era stato preparato e lo mise davanti alle tre persone e rimane in piedi Abramo in questa occasione accanto a loro sotto l'albero e quelli mangiarono. Poi loro dicono: Ma dov'è Sara, tua moglie? Chiamala. E lui dice: È là nella tenda. E l'altro: Tornerò certamente da te fra un anno. Allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. E Sara intanto stava ad ascoltare all'ingresso della tenda che era dietro di lui. E questo sarà un grande miracolo perché Abramo aveva quasi 100 anni, Sara quasi 90, arriveranno a concludere l'anno proprio quando nascerà questo bambino promesso, Isacco, colui dal quale poi discenderà appunto Gesù. Gesù che allo stesso tempo è discendente, ma che verrà chiamato anche il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Mosè, il Dio dei grandi patriarchi. È un altro episodio in cui si parla di ospitalità, lo troviamo nel Vangelo di Luca al capitolo 10. Gesù e i suoi discepoli stavano continuando il loro viaggio verso Gerusalemme e giungono in un villaggio dove sono accolti in casa di questa donna, dice Luca, di nome Marta, che aveva sua sorella Maria. E dopo che Maria si è seduta ai piedi di Gesù, dice Luca, lo ascoltava mentre parlava. Marta invece era molto affaccendata per il pranzo che stava preparando per loro. Anche qui è un episodio di ospitalità. A un certo punto Marta si avvicina a Gesù e dice: Signore, ma ti sembra bello che mia sorella se ne stia qui seduta davanti a te? Così guardandoti e contemplandoti mentre io faccio tutto il lavoro, ma dille di venire ad aiutarmi. E il Signore le dice: Marta, Marta, come te la prendi per tutte queste piccole cose? Invece c'è solo una cosa di cui valga la pena di preoccuparsi, e Maria l'ha scoperta, e nessuno gliela porterà via. Ecco, sembra qualcosa di paradossale, qualcosa di strano, ma Gesù ha un insegnamento per noi, così come ce l'ha anche Abramo, e ne parleremo fra poco. E riprendiamo appuntamento con Dio, il titolo di oggi, Come non essere ospitali per finta. Abbiamo parlato proprio di due casi di ospitalità nella Bibbia. Siamo partiti da Abramo e Sara, ma Abramo in particolare, che addirittura si inginocchia in adorazione davanti a questi tre personaggi che arrivano davanti alla sua tenda all'improvviso, li invita a rimanere con lui e fa di tutto per farli stare bene, offrendo loro il pranzo e anche delle due sorelle Marta e Maria che ospitano Gesù mentre Gesù si reca a Gerusalemme. Sì, dicevamo ospitare l'altro. A volte si tende ad ospitare gli altri, si tende ad essere accanto agli altri semplicemente per le convenienze sociali, per una sorta di ritualismo, possiamo dire, cioè si usa ospitare qualcuno e quindi io lo faccio. E in certe forme di ospitalità, quindi, si avverte una specie di distacco, una specie di distanza, come se ci fosse un muro di separazione. Da un lato, si offre qualcosa, qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, si offre la propria compagnia, ma dall'altro lato invece c'è quest'aria di gelo, questo freddo nel rapporto, questo blocco fra le due persone o i due fronti in ogni caso. Per cui l'ospite si sente nello stesso tempo accolto e respinto. Si vede in qualche modo al centro della curiosità dell'ospitante, ma si vede preso di mira anche dalla sua diffidenza. Non così per Abramo, non così per Maria, quella delle due sorelle che si inginocchia davanti a Gesù mentre Gesù parla, che lo accoglie con il suo sguardo benevolo, con il suo sguardo ammirato. E badiamo bene che, ad esempio, nel caso di Abramo, ancora non gli è stata data la bella notizia del figlio che lui avrà a 100 anni di età, fra un anno appunto da quel momento, e la moglie con 90 anni, 90 primavere sulle spalle. E non è quindi la sua ospitalità una risposta a quello che avrebbero potuto offrirgli o a quello che gli avevano già offerto questi tre personaggi che in qualche modo si sovrappongono alla presenza di Dio, sia una presenza trinitaria o anche comunque la presenza di Gesù, il figlio di Dio, che è accompagnato eventualmente da due angeli che stanno con lui in questo cammino che hanno intrapreso per portare un messaggio così grande, così importante del figlio Isacco che nascerà ad Abramo e Sara e che sarà un antenato appunto di Gesù uomo, di Gesù figlio dell'uomo. Abbiamo visto quindi una ospitalità chiusa, un'ospitalità formale, diciamo così, in qualche modo, e poi abbiamo anche considerato invece l'ospitalità di Abramo e l'ospitalità di Maria, che è un'ospitalità aperta, un'ospitalità libera, che si dà, che si dona totalmente, che scopre completamente l'anima della persona che ospita. Ma c'è anche un terzo modo di ospitare, una via di mezzo fra i due, e cioè quello di Marta. Di Marta che nel momento in cui c'è l'ospite, nel momento in cui ci sono le cose importanti, le cose vere, le cose profonde, Marta in qualche modo pensa a se stessa. Pensa a se stessa più che interessarsi al maestro, a Gesù, all'ospite che in quel momento è dentro casa sua. Marta vorrebbe dettare le proprie leggi a Gesù. È come se dicesse a Gesù: se vuoi essere ospite in casa mia, ti devi rifare alle mie regole, non alle tue. Anche noi, anche tu, sei chiamato, sei chiamata ad ospitare Gesù nella tua vita. Non possiamo dettare le regole, le nostre leggi all'ospite che arriva, sia esso atteso o inatteso, ma a Gesù dobbiamo dare completamente il nostro cuore, dobbiamo scoprire la nostra vita, dobbiamo darci completamente a Lui senza condizioni. Con Gesù, ma anche con chiunque altro, non possiamo essere ospitali per finta.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: Sono le ore 6 e 23 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: Sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Salmo 37, versetto 39. La salvezza dei giusti proviene dal Signore. La riflessione che segue è a cura di Perside di Gaetano. Questa meravigliosa promessa è inserita in una lunga riflessione fatta dal re Davide, in cui incoraggia a fidarsi di Dio e a non invidiare i malvagi, a cui sembra andare tutto bene. Mi sono chiesta, ma chi sono i giusti che il Signore salva? Nella Bibbia è scritto in Romani 3:10, non c'è nessun giusto, neppure uno. La bella notizia è che Dio dichiara giusti coloro che credono in Gesù, l'unico giusto. Gesù ha soddisfatto la giustizia di Dio subendo la condanna che aveva interrotto la relazione con l'umanità. Credendo in Gesù, infatti, si è dichiarati giusti da Dio e la relazione con Lui è resa possibile. Il verso di oggi continua così: Egli è la loro difesa in tempo d'angoscia. Il Signore li aiuta e li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati in Lui. Com'è la tua relazione con Dio? Puoi affermare che sei stato da Lui dichiarato giusto perché hai creduto in Gesù? Se sì, allora quest'oggi con tutti i giusti puoi lodare e adorare colui che ti ha reso tale.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 4, versetto 4, un versetto che conosciamo ormai bene. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. E ancora, Epistola agli Ebrei, capitolo 10, versetto 34, e dice: accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Un prigioniero pieno di gioia. L'apostolo Paolo, per la sua dedizione alla causa dell'Evangelo, scriveva ai cristiani della città di Filippi per incoraggiarli e stimolarli. Aveva dei motivi per essere triste, eppure si dichiarava pienamente soddisfatto. Perché? Perché aveva Cristo con sé. Al primo capitolo di questa lettera parla di lui come sua ragione di vita. Infatti al versetto 21 dice: per me il vivere è Cristo. Al secondo capitolo Cristo per lui è il modello. Infatti al versetto 5 dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Al terzo capitolo egli è il suo punto di arrivo. Al versetto 14 dice: corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E allora? Primo, è l'uomo più felice del mondo. Questa lettera parla continuamente della gioia del credente, anche se soffre per Cristo. Ne gioisco e me ne rallegro, dice al capitolo 2, versetto 17. Essa ci parla anche della sua pace. Mediante la preghiera, la pace di Dio custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri. Capitolo 4, versetto 7. E anche: e il Dio della pace sarà con voi, se siete occupati del bene. Secondo, è l'uomo più soddisfatto del mondo. So vivere nella povertà, dice, e anche nell'abbondanza, in tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato. Capitolo 4, versetti 11 e 12. Paolo si considera l'uomo più ricco del mondo perché ha a disposizione le gloriose ricchezze di Dio. Ed infine, è l'uomo più potente del mondo. Infatti al capitolo 14, versetto 13 dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questi sono tesori della fede dei quali desidera farci partecipi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 31 maggio e dal Salmo 40 leggeremo il verso 1. Questo salmo veniva cantato nel Tempio e accompagnato da un'offerta da chi voleva esprimere a Dio il suo ringraziamento per essere stato liberato da un momento di pericolo o di angoscia. Probabilmente anche Davide, autore di questo salmo, è stato ispirato da una situazione di questo genere. Il verso inizia con le parole «Fermamente e pazientemente ho aspettato l'Eterno». Sono parole di grande fede, con la certezza che presto o tardi Dio interverrà. Mi chiedo quanta pazienza abbiamo noi quando aspettiamo una risposta da Dio. Non credo proprio che questa sia un'attitudine molto coltivata, e questo è un grosso danno per la nostra fede, che ha tempi di maturazione ed evoluzione diversi per ognuno di noi e che si alimenta di quelle certezze legate alle promesse di Dio. Aspettare Dio con pazienza non è una perdita di tempo, ma è l'espressione di una fede attiva che non sonnecchia, anche se ci sembra che tutto vada storto. Ma Dio ci premia sempre se siamo fermi e pazienti, e succede che, come ha fatto con Davide, si inchini verso di noi e ascolti la nostra voce. Capito cosa voglio dire? Non siamo noi ad andare verso di Lui, ma è Lui che si china davanti alla nostra debolezza, è Lui l'Iddio che ci libera e si abbassa verso di noi come un papà ascolta il suo bambino. Penso che questa espressione di Davide nel verso che leggeremo sia sufficiente a riempire il nostro cuore di profonda gratitudine. Ed è scritto così: ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno, ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido.
2: Leggiamo la riflessione. In attesa è il titolo di oggi. Cercavo dei chiarimenti sulla fattura di un'utenza di casa mia. Chiamai il servizio clienti e, come al solito, dovetti attendere in linea un bel po', premendo tasti su tasti per essere indirizzata all'operatore della contabilità che mi avrebbe aiutata. Quando finalmente mi rispose, però, mi rimise di nuovo in attesa. Così aspettai altri 10 minuti, solo che all'improvviso cadde la linea. Puoi immaginare la mia faccia. Sarà sicuramente capitato anche a te di chiamare un qualsiasi servizio clienti per chiedere assistenza e rimanere incollato al telefono con un fastidioso sottofondo musicale, ascoltando una voce registrata che ripetutamente ti incoraggia ad attendere in linea per non perdere la priorità acquisita. A volte può sembrare che anche Dio ci lasci in attesa. Preghiamo per situazioni di estrema importanza, ma non accade nulla. Di sicuro anche il re Davide aveva provato questa sensazione di abbandono apparente, ma alla fine dichiarò che dopo aver atteso fermamente e pazientemente, Dio aveva ascoltato il suo grido. Caro amico e cara amica, quando Dio ti chiede di attendere in linea, non ti spazientire, non ti scoraggiare, perché i suoi tempi sono perfetti e i suoi piani ben al di sopra dei tuoi. Abbi solo la pazienza di aspettare la sua risposta, perché arriverà di sicuro e sarà proprio quella di cui avevi bisogno.
3: È vero. Come dice Alessandra, Dio ha i suoi tempi. E quando aspettiamo un miracolo, i meccanismi di Dio sono già in azione e stanno per essere incastrati alla perfezione nella nostra vita. Mia sorella aveva pregato mesi per me. E solo molto tempo dopo anch'io ho accettato Gesù nel mio cuore. Le sue preghiere erano che anch'io potessi fare un'esperienza profonda. Era la preghiera giusta, perché nella perfetta volontà di Dio. Per questo motivo l'Apostolo Paolo, nella prima lettera a Timoteo, al capitolo 2, verso 4, scrive: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, Dio, e uno solo è anche il mediatore fra Dio e gli uomini. Cristo Gesù. Così, mentre lei intercedeva per me, lo Spirito Santo lavorava per farmi riflettere sulle sue parole. apro una parentesi, lo Spirito di Dio non ci fa il lavaggio del cervello, come qualcuno pensa dopo averci visti cambiati. Semmai aziona un processo di bonifica, disinfestazione nelle aree della nostra mente carnale e purificazione dalla schiavitù del peccato, del quale eravamo schiavi con le bende agli occhi e con la mente ottenebrata. Tornando alla mia esperienza, piano piano, settimana per settimana, la mia mente si apriva e il mio cuore desiderava sempre più conoscere Gesù. Questo è il succo dell'argomento di oggi. Per ogni preghiera, supplica o richiesta, soprattutto se in accordo alla sua volontà, abbi fede e aspetta pazientemente. Dio si chinerà verso di te e riceverà il tuo miracolo al momento giusto. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Siamo ancora insieme per circa 10 minuti per questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il tema della meditazione odierna è l'armatura di Dio numero 4. Leggiamo dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse alla Chiesa di Efeso nel capitolo 6 e leggeremo i versi 13 a 16. Dice così l'Apostolo: «Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace e prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno». Cari amici, se vi è un aspetto sensibile sul quale Satana mira più di ogni altra cosa, è la fede dei credenti. È chiaro che Satana cercherà di mirare alla nostra fede in modo tale di vedere Dio sempre più lontano e in silenzio, e quindi da non potere più adempiere alla sua volontà e di vivere per fede e quindi di vincere il mondo. L'attacco del maligno, in questo caso, avverrà attraverso l'incredulità, il dubbio, le paure, il panico, il terrore della sofferenza e così via. Per ovviare a questo pericoloso inganno del diavolo, Dio ci provvede lo scudo della fede. Lo scudo è l'arma di difesa più importante, perché se usato bene può proteggere tutto il corpo. Questo attacco alla nostra fede può avvenire in svariati modi, sapete, tramite circostanze magari nelle quali realizziamo tutta la nostra pochezza, la nostra instabilità, la nostra fragilità. La Bibbia ci incoraggia ad avere una fede forte in Lui, una fede che è certezza di cose che non si vedono, così come dice l'autore alla lettera agli Ebrei nel capitolo 11 al verso 6. Perciò noi rimaniamo fermi su questa certezza. È una certezza di fede acquisita attraverso la parola di Dio proprio per resistere agli attacchi del maligno. L'Apostolo Pietro dice ad un certo punto nella sua prima lettera, al capitolo 5, il verso 9, dice: «Resistetegli», cioè parla del diavolo, «stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo». E ancora è scritto nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni al capitolo 5, il verso 4: «Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo,
la nostra fede. Sono parole dell'Apostolo Giovanni molto molto incoraggianti. Lo scudo della fede di cui parla il verso di oggi neutralizza l'azione di Satana, che vuole, come dicevamo, seminare zizzanie sulla fedeltà di Dio e della sua parola. La nostra fede, di cui Cristo è l'autore e il compitore, è come uno scudo, sapete amici, è uno scudo dorato, uno scudo prezioso, solido, sostanzioso. Soprattutto prendendo lo scudo della fede, con il quale, dice l'Apostolo Paolo, potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Lo scudo non solo difende il nostro intero corpo, come dicevo, ma anche l'armatura stessa. Lo scudo della fede ha una funzione molto specifica. Abbiamo letto fermare tutti i dardi infuocati della malvagità. Non solo alcuni, l'Apostolo Paolo dice tutti, ma proprio tutti. Quali sono o quali possono essere i dardi infuocati che impiega Satana per indebolire la nostra fede? Beh, possiamo citarne tutti. Quali sono o quali possono essere i dardi infuocati che impiega Satana?

oppure sul posto di lavoro, a scuola. E il Signore, allora, per proteggerci da questi pericoli, dice che dobbiamo imparare a usare questo grande dono che Lui ci ha fatto, e cioè lo scudo della fede. Una fede, dicevo, che va via più maturando proprio con la conoscenza di Dio attraverso la sua parola e con l'esperienza quotidiana. E va ancora di più maturando nel comunicare con Lui regolarmente attraverso la preghiera, e comprendendo sempre di più come Lui ci protegge e ci benedice. Bene amici, allora il tempo si è concluso e grazie per l'ascolto, e vi do appuntamento a domani con la quinta parte dell'Armatura di Dio. Che il Signore vi benedica tutti quanti.

0: disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Un cuore puro è il brano che ascoltiamo oggi al disco Highlight, tratto dal CD Tu sei con me, di Davide di Lecce. Scritta da Davide insieme al worship leader e amico americano Michael Bunn, trae ispirazione dal Salmo 51, dove il re Davide riconosce davanti al Signore di essere imperfetto, di sbagliare spesso, e chiede a Dio di mondarlo da tutte le iniquità commesse, di purificarlo, di creare in lui un cuore puro, affinché la sua bocca possa riprendere a proclamare con gioia e libertà la lode al Signore. A Davide di Lecce sta molto a cuore questo canto, perché è anche una preghiera personale al Signore. Ascoltiamola, e che possa divenire anche la nostra preghiera. Un cuore puro. Davide di Lecce.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della Sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del Suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella Sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della Sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a Sua immagine e per cui ha donato Suo Figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 8 e un minuto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 2, versetti da 24 a 25. Ma Gesù non si fidava di loro, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Gesù non aveva fiducia negli uomini, eppure non era mai sospettoso né amaro, né perdeva mai le speranze nei riguardi di qualcuno, perché metteva la sua fiducia in Dio prima di tutto. Egli si fidava completamente dell'opera che la grazia di Dio avrebbe potuto compiere in ognuno. Se io invece pongo la mia fiducia prima di tutto negli uomini, come risultato non avrò più fiducia in nessuno e mi lascerò sopraffare dall'amarezza. Il mio vero sbaglio è di pretendere che l'uomo sia quale non può mai essere, e cioè assolutamente giusto. Non avere fiducia in nulla, tranne che nella grazia di Dio in te e negli altri. Le richieste di Dio al primo posto. In Ebrei capitolo 10 versetto 9 viene detto: «Ecco, io vengo per fare la tua volontà». L'uomo ubbidisce facilmente all'impulso di fare ciò che riconosce come una cosa necessaria. Gesù invece ubbidiva alla volontà del Padre. Oggi sentiamo proclamare a gran voce: «Dobbiamo agire, i pagani muoiono senza Dio, dobbiamo andare da loro e parlare loro di Lui». Ma per prima cosa dobbiamo vedere, ognuno di noi personalmente, se le richieste di Dio sono state soddisfatte in noi. Quando lo saranno, allora Egli aprirà la strada perché possiamo guidare altri a soddisfarle. La fiducia di Dio è rivelata dal fatto che Egli si affida a me come si affiderebbe a me un fanciullo. Egli chiede a me come persona, chiede alla mia vita stessa di essere una Betlemme. Permetto che la mia vita naturale sia lentamente trasformata dalla vita del Figlio di Dio in me? Il proposito ultimo di Dio è che il suo figliuolo possa essere manifestato nella mia carne mortale.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Revival, la musica gospel italiana degli anni Ottanta.
1: Ogni giorno, ore 6:30.
2: È come un fuoco, come un mare, come le braccia di chi ama. E calore crea in me. Come un sorriso, come un fiore,

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Sono brani preghiera densi di significato quelli del CD Tu sei con me, di Davide di Lecce, in cui si è guidati alla lode e all'adorazione al Signore. In un'intervista a Davide, che ho letto e che vi riporto, mi ha riempito di gioia la dichiarazione del cantante in cui dice di avere come obiettivo adorare Dio con tutto se stesso e con ciò che ha, a partire dalla vita privata, individuale, e poi nella famiglia e nella comunità di credenti. Un meraviglioso obiettivo nel quale il Signore si glorifica e noi ne vediamo i frutti. Stiamo per ascoltare Ha vinto per me, di Davide di Lecce.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra, secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, i primi tre versetti. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra, secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto.

Buongiorno, buongiorno e ancora una volta buongiorno. Io sono Roberto e ancora quest'oggi, per il 31esimo e ultimo giorno del mese di maggio, sono qui per essere in tua compagnia, per iniziare sulle nostre frequenze una nuova giornata ricca delle benedizioni di Dio.

tematica della giornata odierna per quanto concerne la nostra trasmissione ovviamente è quella dei limiti.

Le nostre brevi riflessioni ovviamente saranno accompagnate da tanta buona musica classica di Brahms, ma prima di iniziare lasciami augurarti una buona giornata, un buon risveglio, una buona colazione e veramente che il Signore ti accompagni lungo l'arco di queste ore.

Tutti noi conosciamo la limitatezza e la fragilità dell'essere umano, che purtroppo non è infinito, nel senso che ci hanno insegnato a scuola. Noi conosciamo, ad esempio, che l'universo viene detto infinito. Dalla matematica ci viene proposto il concetto di infinito, ma ahimè l'essere umano è molto lontano dal raggiungere questo piccolo traguardo, questa piccola meta. E noi siamo limitati a seconda delle caratteristiche che ci contraddistinguono, non lo so, nel fare le pulizie di casa, nel riparare la macchina, nell'essere vicino a lavorare ai computer. Sono tante le situazioni nelle quali dobbiamo ricorrere all'aiuto di qualcuno. Ma quest'oggi noi vedremo come siamo molto, ma molto lontani e molto limitati nel campo delle cose spirituali. Tant'è vero che spesso noi andiamo a domandarci: ma Dio si interessa a me?

Ci fu una persona, nella parola di Dio, la Bibbia, più precisamente il re Davide, che ebbe una vita ricolma di problemi, di difficoltà, dove rischiò la vita in diverse situazioni. E al Salmo 40, versetto 17, troviamo scritta questa frase, probabilmente scritta da lui proprio in una di quelle situazioni difficili, nelle quali il limite al quale lui purtroppo era soggetto non lo portava sicuramente a vedere, se non in Dio, un reale appagamento, una reale situazione risolta. Dice infatti questo versetto: «Io sono misero e povero, ma il Signore si prende cura di me. Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore, mio Dio, non tardare».

dicevo che queste parole furono scritte da un uomo che umilmente sapeva riconoscere la sua situazione non solo materiale, ma anche spirituale. E per questo motivo il re Davide non si autocommiserava per attirare su di sé la pietà degli uomini. La sua dichiarazione, che abbiamo letto qualche istante fa, mette invece in luce con certezza una piena e totale fiducia che aveva in Dio, che gli permetteva di uscire da quei confini, dei limiti umani, per vedere risolta la situazione, la difficoltà. È bello quando, malgrado le nostre incapacità, ci avvolgono, come trovare qualcuno che ci dia conforto e coraggio. E quando i nostri sforzi sono vani e comprendiamo in un istante che da noi non possiamo fare nulla, è rincuorante poter ricorrere a qualcun altro più capace di noi, che con amore si fa carico del nostro affanno e ci alleggerisce dal peso. E questo è l'invito che Gesù, attraverso le parole dell'Evangelista Giovanni, propone al capitolo 15, versetto 5, anche a ognuno di noi. Dice Gesù: «Io sono la vite e voi i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me voi non potete fare nulla». Dunque, il quesito iniziale: Dio si interessa a me. Ha come risposta, trova come risposta queste parole: Dio ha cura di noi. E questo significa che noi siamo oggetto di un suo costante interesse da parte sua. E quindi riconosciamo i nostri limiti ed apprezziamo di più le amorevoli attenzioni e le premure che Dio ha verso di noi, come un padre affettuoso nei confronti dei suoi figli.

Dunque, la parola di Dio è chiara. Dio si prende cura di noi, ma noi lasciamo che questo accada nella nostra vita o viviamo egoisticamente per uno spirito di indipendenza i nostri giorni? Raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Nostro Signore, questo quesito che tu ci hai rivolto, se ti interessi di noi, ha trovato come risposta un qualcosa di affermativo che va oltre alla nostra immaginazione, ai nostri limiti, alle nostre coscienze. Grazie di questo. E aiutaci in primo luogo me, ma soprattutto coloro che ancora non ti conoscono e tra questi, se ci sono dei nostri ascoltatori, ad avere un confronto con te, affinché veramente la tua parola parli e che questi limiti della incapacità umana in campo spirituale ci vedano liberati dall'opera del tuo Santo Spirito. Grazie. Nel nome del tuo figliolo. Amen.

Dunque anche quest'oggi il tempo a mia disposizione si è esaurito. Ti ringrazio di essere rimasti in mia compagnia e ti rinnovo ancora l'invito di contattarci, di prendere carta e penna, di scriverci un'email o di telefonarci. Noi saremo veramente felici di poter avere un incontro personale con te alla luce della parola di Dio. Un grazie e a domani. Ciao da Roberto.

l'obiettivo di eliminare le minacce dirette alla città della Galilea settentrionale e di Metula e nell'ambito degli sforzi in corso per rafforzare il controllo operativo nel Libano meridionale. Dall'inizio delle ostilità, gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso 3.371 persone e causato lo sfollamento di oltre 1 milione, secondo le autorità libanesi. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra polizia e tifosi. Come già accaduto un anno fa, Parigi è finita di nuovo nel caos durante i festeggiamenti per la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Agenti di polizia, secondo la TV e TF1 francese, sono rimasti feriti, almeno 283 secondo una fonte della procura citata dal Parisien. Tragedia in un camping di Finale Ligure in provincia di Savona. Un ragazzino di 15 anni in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane originario di Saluzzo si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Due gommoni e un barchino con a bordo complessivamente 81 migranti sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia Costiera di Frontex e della Guardia di Finanza a largo di Lampedusa. Le persone sbarcate al molo Favarolo sono eritrei, somali, sudanesi, ivoriani, nigeriani ed etiopi. I migranti hanno dichiarato di essere partiti da Zubarà in Libia. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada in Briacola, dove al momento, dopo il trasferimento di 131 persone giunte all'alba a Porto Empedocle, ci sono 83 ospiti. Infine un'ultima notizia sul cinema: è morta l'attrice e produttrice cinematografica Zewdi Araya, nata a Dekamere in Eritrea il 10 febbraio del 1951, aveva 75 anni, si è spenta domenica scorsa nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia, ha fatto sapere in una nota il figlio Michelangelo Spano. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione torna gradualmente a diminuire. La giornata è caratterizzata da una mattinata per lo più stabile e soleggiata. Nel pomeriggio arriveranno dei temporali sui settori alpini, prealpini e pianure vicine. In serata e nottata i temporali raggiungeranno ancora la pianura veneta e friulana. Tempo soleggiato sul resto d'Italia. Venti deboli a prevalente direzione meridionale. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo una felice domenica a tutti voi.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

0: Sono le ore 9 e 33 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Così dice il Signore: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi. Ezechiele 36, da 26 a 27. In una poesia, Rudolf Wimmer dice: si può volare

sulla Luna, ma per questo non è che la Terra sarà più abitabile. Quanto ha ragione. Tutti i progressi tecnici non possono impedirci di rendere la Terra un inferno per noi stessi. Il progresso tecnico va bene, ma l'uomo è il problema. Nel corso dei secoli, fondatori di religioni, filosofi e moralisti si sono scervellati su come cambiare l'umanità, ma tutti non hanno trovato alcun consiglio. Non dovremmo essere attenti quando il Dio vivente stesso si esprime su questo argomento? Egli stesso dice come può accadere che l'uomo diventi diverso e nuovo. Metterò dentro di voi il mio spirito. Questo Spirito Santo buono e forte è stato dato da Dio nel mondo oscuro. Egli è lì. Ora si tratta solo di vedere se entra nei nostri cuori. Dio non ci violenta, ci chiede se vogliamo aprirci a questo Spirito Santo. Come fa lo Spirito Santo a trasformare le persone? Innanzitutto ci mostra che non è la gente, ma siamo noi stessi a non essere a posto, ad essere egoisti, impuri, senza Dio e malvagi. E poi è impegnato a spingere il nostro vecchio e malvagio io fuori dal centro della nostra vita. E al suo posto fa spazio a Gesù, morto per la nostra redenzione, che ora vive e vuole abitare in noi. Spirito Santo, vogliamo aprirci a te. Opera in noi. Amen.

Amici e fratelli all'ascolto, come sempre il calendario Il Buon Seme ci guida alla conoscenza della parola di Dio, anche se in tempi ridottissimi. Queste riflessioni sono sempre preziose. Oggi, 31 maggio, siamo guidati alla lettura di alcuni versetti tratti dal Libro dei Salmi. Il primo nel Salmo 2, i versetti 2 e 4, che dicono: «I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto. Colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro». Gli altri versetti sono, sempre nel Libro dei Salmi, al capitolo 115, i versetti 2 e 3. «Perché, direbbero le nazioni, dov'è ora il loro Dio? Ma il nostro Dio è nei cieli e fa tutto ciò che gli piace».

Nel 1967 il presidente albanese Enver Hoxha si vantava di aver estirpato ogni religione dall'Albania e di averne fatto il primo stato ateo del mondo. Radio Tirana, una delle più potenti emittenti del nostro continente, mandò verso tutta l'Europa questo messaggio: abbiamo schiacciato il cristianesimo e relegato Dio al museo. 25 anni dopo, nel 1992, la TVR firma un contratto di 10 anni con Radio Tirana perché l'Evangelo sia propagato verso l'Europa orientale in ragione di 3 ore ogni sera. Tale è la potenza di Dio. Egli fiacchi potenti senza inchiesta e ne stabilisce altri al loro posto. Giobbe 34:24. Tale è pure il suo amore. Vorrebbe che tutti gli uomini fossero salvati, ed il sacrificio di Cristo è così perfetto che li potrebbe salvare tutti. Fa proclamare in tutto il mondo ed in vari modi il messaggio dell'Evangelo. La chiamata è pressante. Ascoltate, sordi. Chi starà attento e ascolterà in avvenire? Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto, e non c'è Salvatore fuori di me. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra. Cari amici all'ascolto, anche oggi il nostro programma giunge al termine e vi lascio con questo consiglio. Nel frattempo vi saluto e Carmelo, come sempre, vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

0: Una parola per oggi.
1: Leggiamo oggi dal Salmo 37, versetto 39. La salvezza dei giusti proviene dal Signore. La riflessione che segue è a cura di Perside di Gaetano. Questa meravigliosa promessa è inserita in una lunga riflessione fatta dal re Davide, in cui incoraggia a fidarsi di Dio e a non invidiare i malvagi, a cui sembra andare tutto bene. Mi sono chiesta, ma chi sono i giusti che il Signore salva? Nella Bibbia è scritto in Romani 3:10, non c'è nessun giusto, neppure uno. La bella notizia è che Dio dichiara giusti coloro che credono in Gesù, l'unico giusto. Gesù ha soddisfatto la giustizia di Dio subendo la condanna che aveva interrotto la relazione con l'umanità. Credendo in Gesù, infatti, si è dichiarati giusti da Dio e la relazione con Lui è resa possibile. Il verso di oggi continua così: Egli è la loro difesa in tempo d'angoscia. Il Signore li aiuta e li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati in Lui. Com'è la tua relazione con Dio? Puoi affermare che sei stato da Lui dichiarato giusto perché hai creduto in Gesù? Se sì, allora quest'oggi con tutti i giusti puoi lodare e adorare colui che ti ha reso tale.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 4, versetto 4, un versetto che conosciamo ormai bene. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. E ancora, Epistola agli Ebrei, capitolo 10, versetto 34, e dice: accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Un prigioniero pieno di gioia. L'apostolo Paolo, per la sua dedizione alla causa dell'Evangelo, scriveva ai cristiani della città di Filippi per incoraggiarli e stimolarli. Aveva dei motivi per essere triste, eppure si dichiarava pienamente soddisfatto. Perché? Perché aveva Cristo con sé. Al primo capitolo di questa lettera parla di lui come sua ragione di vita. Infatti al versetto 21 dice: per me il vivere è Cristo. Al secondo capitolo Cristo per lui è il modello. Infatti al versetto 5 dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Al terzo capitolo egli è il suo punto di arrivo. Al versetto 14 dice: corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E allora? Primo, è l'uomo più felice del mondo. Questa lettera parla continuamente della gioia del credente, anche se soffre per Cristo. Ne gioisco e me ne rallegro, dice al capitolo 2, versetto 17. Essa ci parla anche della sua pace. Mediante la preghiera, la pace di Dio custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri. Capitolo 4, versetto 7. E anche: e il Dio della pace sarà con voi, se siete occupati del bene. Secondo, è l'uomo più soddisfatto del mondo. So vivere nella povertà, dice, e anche nell'abbondanza, e in tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato. Capitolo 4, versetti 11 e 12. Paolo si considera l'uomo più ricco del mondo perché ha a disposizione le gloriose ricchezze di Dio. Ed infine, è l'uomo più potente del mondo. Infatti al capitolo 14, versetto 13 dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questi sono tesori della fede dei quali desidera farci partecipi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno. È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 31 maggio e dal Salmo 40 leggeremo il verso 1. Questo salmo veniva cantato nel Tempio e accompagnato da un'offerta da chi voleva esprimere a Dio il suo ringraziamento per essere stato liberato da un momento di pericolo o di angoscia. Probabilmente anche Davide, autore di questo salmo, è stato ispirato da una situazione di questo genere. Il verso inizia con le parole «Fermamente e pazientemente ho aspettato l'Eterno». Sono parole di grande fede, con la certezza che presto o tardi Dio interverrà. Mi chiedo quanta pazienza abbiamo noi quando aspettiamo una risposta da Dio. Non credo proprio che questa sia un'attitudine molto coltivata, e questo è un grosso danno per la nostra fede, che ha tempi di maturazione ed evoluzione diversi per ognuno di noi e che si alimenta di quelle certezze legate alle promesse di Dio. Aspettare Dio con pazienza non è una perdita di tempo, ma è l'espressione di una fede attiva che non sonnecchia, anche se ci sembra che tutto vada storto. Ma Dio ci premia sempre se siamo fermi e pazienti, e succede che, come ha fatto con Davide, si inchini verso di noi e ascolti la nostra voce. Capito cosa voglio dire? Non siamo noi ad andare verso di Lui, ma è Lui che si china davanti alla nostra debolezza, è Lui l'Iddio che ci libera e si abbassa verso di noi come un papà ascolta il suo bambino. Penso che questa espressione di Davide nel verso che leggeremo sia sufficiente a riempire il nostro cuore di profonda gratitudine. Ed è scritto così: ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno, ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido.
2: Leggiamo la riflessione. In attesa è il titolo di oggi. Cercavo dei chiarimenti sulla fattura di un'utenza di casa mia. Chiamai il servizio clienti e, come al solito, dovetti attendere in linea un bel po', premendo tasti su tasti per essere indirizzata all'operatore della contabilità che mi avrebbe aiutata. Quando finalmente mi rispose, però, mi rimise di nuovo in attesa. Così aspettai altri 10 minuti, solo che all'improvviso cadde la linea. Puoi immaginare la mia faccia. Sarà sicuramente capitato anche a te di chiamare un qualsiasi servizio clienti per chiedere assistenza e rimanere incollato al telefono con un fastidioso sottofondo musicale, ascoltando una voce registrata che ripetutamente ti incoraggia ad attendere in linea per non perdere la priorità acquisita. A volte può sembrare che anche Dio ci lasci in attesa. Preghiamo per situazioni di estrema importanza, ma non accade nulla. Di sicuro anche il re Davide aveva provato questa sensazione di abbandono apparente, ma alla fine dichiarò che dopo aver atteso fermamente e pazientemente, Dio aveva ascoltato il suo grido. Caro amico e cara amica, quando Dio ti chiede di attendere in linea, non ti spazientire, non ti scoraggiare, perché i suoi tempi sono perfetti e i suoi piani ben al di sopra dei tuoi. Abbi solo la pazienza di aspettare la sua risposta, perché arriverà di sicuro e sarà proprio quella di cui avevi bisogno.
3: È vero. Come dice Alessandra, Dio ha i suoi tempi. E quando aspettiamo un miracolo, i meccanismi di Dio sono già in azione e stanno per essere incastrati alla perfezione nella nostra vita. Mia sorella aveva pregato mesi per me. E solo molto tempo dopo anch'io ho accettato Gesù nel mio cuore. Le sue preghiere erano che anch'io potessi fare un'esperienza profonda. Era la preghiera giusta, perché nella perfetta volontà di Dio. Per questo motivo l'Apostolo Paolo, nella prima lettera a Timoteo, al capitolo 2, verso 4, scrive: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo è anche il mediatore fra Dio e gli uomini: Cristo Gesù. Così, mentre lei intercedeva per me, lo Spirito Santo lavorava per farmi riflettere sulle sue parole. apro una parentesi, lo Spirito di Dio non ci fa il lavaggio del cervello, come qualcuno pensa dopo averci visti cambiati. Semmai aziona un processo di bonifica, disinfestazione nelle aree della nostra mente carnale e purificazione dalla schiavitù del peccato del quale eravamo schiavi con le bende agli occhi e con la mente ottenebrata. Tornando alla mia esperienza, piano piano, settimana per settimana, la mia mente si apriva e il mio cuore desiderava sempre più conoscere Gesù. Questo è il succo dell'argomento di oggi. Per ogni preghiera, supplica o richiesta, soprattutto se in accordo alla sua volontà, abbi fede e aspetta pazientemente. Dio si chinerà verso di te e riceverà il tuo miracolo al momento giusto. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Tu sei con me, di Davide Di Lecce. Davide Di Lecce è un giovane talentuoso cantante classe 92, nato nel Regno Unito e cresciuto a Verbania. Nato in una famiglia cristiana, Davide decide di dare la propria vita a Gesù a 15 anni. E da lì a breve inizia a studiare chitarra e pianoforte e a scrivere testi. Il brano di oggi porta il nome del CD stesso ed è una preghiera a Gesù. Aspetterò la tua risposta, oh Dio. Nel tuo tempo, non nel mio. Con pazienza aspetterò. Con la piena certezza della sovranità di Dio, a Lui ci rivolgiamo e nella pace e nella prova sappiamo che Gesù guiderà ogni cosa per la sua gloria e per il nostro meglio. Buon ascolto. Tu sei con me. Davide Di Lecce.

Notiziario del 31 maggio 2026. Una buona domenica a tutti voi. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. D'altro canto, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. New York Times ha affermato che probabilmente queste modifiche erano volte ad accelerare il processo, esercitando pressione sull'Iran affinché accettasse il quadro già inviato alla guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei per l'approvazione. In Libano l'esercito israeliano ha annunciato che la sua operazione di terra contro il movimento filo-iraniano Hezbollah si sta estendendo ad altre aree dopo aver attraversato il fiume Litani nel Libano meridionale. Netanyahu in precedenza aveva dichiarato che gran parte del Libano meridionale era ora una zona di combattimento nonostante il cessate il fuoco teoricamente in vigore. L'esercito israeliano ha affermato di aver lanciato pochi giorni fa un'offensiva nella regione di Beaufort Ridge e Wadi el-Saluki nel Libano meridionale, con l'obiettivo di eliminare le minacce dirette alla città della Galilea settentrionale e di Metula e nell'ambito degli sforzi in corso per rafforzare il controllo operativo nel Libano meridionale. Dall'inizio delle ostilità, gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso 3.371 persone e causato lo sfollamento di oltre 1 milione, secondo le autorità libanesi. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra polizia e tifosi. Come già accaduto un anno fa, Parigi è finita di nuovo nel caos durante i festeggiamenti per la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Agenti di polizia, secondo la TV e TF1 francese, sono rimasti feriti, almeno 283 secondo una fonte della procura citata dal Parisien. Tragedia in un camping di Finale Ligure in provincia di Savona. Un ragazzino di 15 anni in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane originario di Saluzzo si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Due gommoni e un barchino con a bordo complessivamente 81 migranti sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia Costiera di Frontex e della Guardia di Finanza a largo di Lampedusa. Le persone sbarcate al molo Favarolo sono eritrei, somali, sudanesi, ivoriani, nigeriani ed etiopi. I migranti hanno dichiarato di essere partiti da Zubarah in Libia. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada in Briacola, dove al momento, dopo il trasferimento di 131 persone giunte all'alba a Porto Empedocle, ci sono 83 ospiti. Infine un'ultima notizia sul cinema: è morta l'attrice e produttrice cinematografica Zewdi Araya, nata a Dekamere in Eritrea il 10 febbraio del 1951, aveva 75 anni, si è spenta domenica scorsa nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia, ha fatto sapere in una nota il figlio Michelangelo Spano. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione torna gradualmente a diminuire. La giornata è caratterizzata da una mattinata per lo più stabile e soleggiata. Nel pomeriggio arriveranno dei temporali sui settori alpini, prealpini e pianure vicine. In serata e nottata i temporali raggiungeranno ancora la pianura veneta e friulana. Tempo soleggiato sul resto d'Italia. Venti deboli a prevalente direzione meridionale. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo una felice domenica a tutti voi.

Buongiorno a tutti, buona domenica dai 97 a 300 MHz di Radio Logos, l'emittente sulla quale siete sintonizzati in questo momento. E come ogni domenica, come sapete, trasmettiamo in diretta il culto evangelico, quindi alle ore 10:30 il culto evangelico in diretta. Il messaggio all'interno del culto oggi sarà da parte di Ruggero Giuliano, dalla Chiesa Evangelica di Foggia, il culto evangelico in diretta tra qualche istante alle ore 10:30. Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, sia quelli di Foggia, quelli della Puglia che ci ascoltano in DAB e quelli che ci ascoltano in internet in tutte le parti d'Italia, insomma ovunque siano collegati, anche laddove ci sia una postazione internet e c'è un collegamento con internet, appunto con lo streaming radio. Allora, infatti, per poterci ascoltare oltre ai 97-300 MHz della FM per Foggia e provincia, ci potete ascoltare anche in DAB sui canali 5A e 5B. 5A, area nord della Puglia, 5B, area sud della Puglia. Basta mettere Radio Logos sulla vostra radio digitale in DAB, perché, ripeto, per poterci ascoltare in DAB la radio deve essere di ultima generazione, quindi in macchina o dalle vostre case deve avere la funzione DAB. Se siete in procinto di acquistare una radio, mi raccomando che abbia la funzione DAB, altrimenti è uno scarto, un rimasuglio di magazzino. Quindi ripeto, canali 5A e 5B del digitale, del DAB. E poi siamo anche in internet, quindi in streaming ci potete ascoltare ovunque voi siate. Vi consiglio radio-italiane, in alto del nostro sito troverete il link, altrimenti ve lo potrete mettere. Quindi radio-italiane e ci potete, Radio Logos, chiamate Radio Logos e ci potete ascoltare.

Allora sono le 10:24, quindi ora vi lascio la parte tecnica a Deborah che curerà questa diretta e noi ci risentiamo alla fine del culto intorno alle ore 12. Vi auguriamo un buon ascolto, ricordo ancora che il messaggio sarà da parte di Ruggero Giuliano. Allora buon ascolto con il culto evangelico che inizierà alle ore 10:30.

una buona domenica nel Signore, siamo riconoscenti al Signore di essere qui insieme e non dimentichiamo mai i nostri ascoltatori di Radio Logos che ci ascoltano fedelmente, i nostri fratelli, le nostre sorelle che non stanno bene, sorella Antonietta Sant'Angelo, Rosa Tango, Giovanna Innante e ancora Maria e Leonardo, ne sono tanti, ma chi all'ascolto vi assicuriamo che stiamo pregando per voi e siamo certi anche che voi state pregando per noi. Quindi ringraziamo il Signore per questo incontro e dice in Ebrei 4:16: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Quindi questo questa mattina vogliamo fare, accostarci a Lui e dare a Lui quanto abbiamo già preparato per la lode e l'adorazione che viene dal profondo del nostro cuore. E prima di fare ogni cosa vogliamo chiedere la sua guida, preghiamo. Signore, ti siamo riconoscenti di essere qui ancora questa mattina, tu lo hai permesso e noi ti ringraziamo perché possiamo ancora una volta, Signore, sostenere, essere sostenuti da te per questo incontro, Signore, guidarci ancora attraverso questo culto, Signore, che possiamo elevare a te ogni cosa che ci metti nelle tue mani. Signore, ti ringraziamo e ti chiediamo la tua guida, nel nome di Gesù. Amen.

0: glorificare la nostra voce,
1: per adorare il nome di Dio.

ascoltare la sua grazia, quella grazia che scuote il mondo, che stupisce, che è la grazia del nostro Signore Gesù, del suo infinito amore che ha preso il nostro posto, ha portato i nostri pesi e ci ha dato la vita eterna. Questa è la grazia tua.

0: Grazie al sacrificio di Gesù noi siamo liberi.
1: E adesso possiamo offrirci a Lui come un vaso d'alabastro, lo rompiamo ai piedi Suoi, perché Lui vale molto di più di quell'olio, vale molto di più di quello che siamo, perché Lui si è offerto per noi. Vaso d'alabastro.

0: ciascuno di noi attraverso la preghiera.
1: Caro Padre Celeste, vogliamo ringraziarti perché questa mattina con la gioia nel cuore, Signore, siamo venuti qui per offrirti questo punto di lode, di adorazione e di ringraziamenti, Signore, per come operi nella vita di ciascuno di noi. Grazie per i canti che stiamo imparando, e siano lode per te, Signore. Vogliamo, Signore, anche ricordare oggi il sacrificio del Signore Gesù alla croce, il tuo dato per i nostri peccati. Grazie a questo sacrificio oggi siamo sereni, perché quando ci chiamerai da questo mondo saremo alla tua presenza. Ma grazie anche perché non sei rimasto sulla croce, ora sei alla destra di Dio Padre ed intercedi sempre per ciascuno di noi. Signore, vuoi tu potenziare il fratello che avrà il ministero della parola? Aumenta, Signore, la nostra attenzione e certamente godremo di quanto tu vorrai dare a ciascuno di noi. Ti ringraziamo nel nome del Signore Gesù.
2: Amen. Amen. Signore nostro Padre, prima di ogni cosa, Padre Santo, vogliamo ringraziarti del nuovo giorno che ci hai dato. Grazie, Padre, per questo giorno che veniamo davanti a te, Padre, per poterti adorare, ringraziare, onorare la tua santa persona, Padre Santo, con le nostre vite. Questo è il culto che tu gradisci dai tuoi figlioli, e noi questa mattina siamo qua con tutto il nostro cuore per portare a te lode, adorazione, ringraziamento per quello che hai fatto, fai e farai nelle nostre vite. Grazie Padre che in Cristo Gesù tu ci hai liberati da ogni peccato che avevamo. Egli ha preso i nostri peccati e li ha lì crocifissi sulla croce insieme a lui, Padre. Ma grazie che egli non è rimasto né sulla croce neanche nella tomba. È risorto, siede alla tua destra ed intercede per le nostre cadute giornaliere. Sì, Padre, lo ammettiamo. Siamo uomini e cadiamo spesso, Padre. Ma grazie a Lui che ci fa d'avvocato presso di Te, Padre Santo. E questo, Padre, ci servirà quando ci chiamerà a Te e ci porterà a godere l'eternità, Padre Santo. Noi non meritavamo tanto, ma Tu, nel Tuo infinito amore, hai sacrificato il Tuo unico Figlio per noi. E noi non possiamo fare altro che lodarti, adorarti e ringraziarti nel suo nome santissimo. Amen. Amen.
3: Padre nostro, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, noi ti lodiamo, ti adoriamo, ti rendiamo grazie, ti benediciamo. Tu hai la potenza, la maestà, la gloria, l'onore, la maestà e lo splendore. In Cristo Gesù, in Cristo Signore e per mezzo di Lui. Santo Padre, tutta la terra ti adora. Dio Padre Onnipotente, ti chiediamo di purificarci sempre, anche con una sola goccia del sangue che Gesù Cristo ha versato per noi alla croce del Calvario, affinché possiamo offrire a Te, Santo Padre, le nostre vesti splendenti, di lino purissimo, come sacrificio eterno di lode. Dio Santo Padre, riempici della grazia, della potenza, della luce del Tuo Santo Spirito, che possa prendere il comando di tutti, di tutto noi stessi, per comprendere, Signore, e realizzare la Tua santa volontà, che sia per noi lampada per i nostri passi, luce per i nostri occhi, per condurci sulla strada dell'eterna salvezza. Dio Padre Onnipotente, ti vogliamo rendere grazie perché oggi hai guidato i nostri passi qui nell'Assemblea dei Fedeli, tra i Tuoi figli, Signore, per proclamare insieme la potenza e la gloria del Tuo Santo Nome, in Cristo Signore. benedici, Padre Santo, ciascuno di noi, nel nome potente e prezioso di Gesù Cristo, nostro Dio e nostro personale Salvatore. Amen. Amen.

0: ai nostri cuori, il sacrificio del tuo figliolo Gesù, la croce del Golgotha. Grazie per l'onore di poterci avvicinare a te, che via dell'azione dello Spirito tuo Santo nella nostra vita dei tuoi figli. A te va la nostra lode, la nostra adorazione più sincera, e ricordando il tuo sacrificio, Signore Gesù, nel modo in cui tu stesso hai istituito. Ti benediciamo con tutto il nostro cuore. Amen.
1: Amen.

0: tua Chiesa universale, Padre, per portare a te la lode e l'adorazione che ti spettano. Signore, vogliamo benedire il tuo nome santo, tre volte santo, Padre. Tu sei l'Onnipotente, il Dio creatore di ogni cosa. Signore, il giorno, per mezzo del tuo figliolo, del suo sangue, Signore, che ha versato lì a quella croce per noi. Signore, tu sei diventato il nostro Padre Celeste, ci hai fatti diventare dei tuoi figlioli, eravamo delle creature perdute, perdute nel peccato, Padre. Signore, siamo nati nel peccato, ma Padre, quando l'Evangelo, la potenza dell'Evangelo ha fatto presa su di noi, Padre, abbiamo capito che senza di te non potevamo essere salvati. E Signore, tu ci hai liberati da quel peccato, dalla potenza di quel peccato che avevamo noi, Padre. Signore, siamo manchevoli anche adesso, lo sappiamo, ma Signore, sappiamo anche che siamo perdonati da te, perché Signore tu ce lo hai detto con certezza, che se veniamo a te sinceri di cuore e chiediamo perdono dei nostri peccati, tu Padre li getti in fondo al mare, non te ne ricordi più. Che meraviglia, Padre, avere questa certezza. Signore, non vogliamo essere presuntuosi, ma abbiamo la tua parola che ce lo conferma. E Padre, grazie del tuo amore, del tuo perdono, della pace che hai messo in noi. Anche se attraversiamo, come dici tu, delle acque profonde, non abbiamo paura perché sei con noi. Grazie Padre, grazie del tuo amore, e vogliamo ancora dirti del nostro amore verso di te, dell'adorazione che abbiamo per te, del timore che abbiamo per te, Padre, che tu sei santo. Grazie, grazie ancora di tutto cuore, nel nome di Gesù. Amen.
1: Amen. Amen.

0: per avvicinarci ai simboli.
1: Grazie del Signore. Una frase di questo brano dice: Gesù, la vittima che un dì morì per noi, ma in ciel salì, ritornerà. Vogliamo ricordare questo.

Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: «Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me». Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me». E il pane e il vino che sono qui davanti a noi oggi, come quella, allo stesso modo di quella notte, sono dei simboli, simboli del corpo e del sangue di Gesù che sarebbe stato dato e offerto e che è stato dato e offerto per ciascuno di noi. Ma i simboli parlano di qualcosa e il pane e il vino ci parlano di molte cose, ci parlano dell'amore di Dio Padre, perché sappiamo che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, che ha dato il suo corpo e il suo sangue. Ci parlano dell'amore del Figlio, il quale, come ha detto Paolo, mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questi simboli ci parlano del nuovo patto che Dio ha stabilito con l'uomo, un patto di cui Cristo è il mediatore. E così via. Ma leggiamo un passo in Romani 3, vediamo un altro aspetto di cui ci parlano questi simboli. Romani 3, leggo dal versetto 21. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Di cosa ci parlano questi simboli allora? L'abbiamo letto questo termine insieme ai suoi derivati, verbi, è citato 9 volte in questo brano. Questi simboli ci parlano di giustizia. E in base a quello che abbiamo letto, la giustizia di Dio innanzitutto è stata testimoniata dalla legge e dai profeti, ossia è stata annunciata in passato e parimenti viene comprovata da ciò che hanno detto i profeti e da ciò che è scritto nella parola del Signore. E questa giustizia a un certo punto è stata manifestata, ossia è divenuta evidente, è divenuta visibile a tutti. E questa giustizia è scritto che si ottiene mediante la fede e viene ottenuta da chi? Da tutti coloro che credono in Gesù Cristo. E questa giustizia si applica in modo gratuito per mezzo della grazia di Dio e della redenzione che è in Gesù Cristo. E abbiamo letto che in passato, dice Paolo, Dio ha usato tolleranza verso i peccati che erano stati commessi dall'umanità, ossia da ogni uomo, perché tutti hanno peccato e per questo sono privi della gloria di Dio. E per colpa di questo, a causa di questo peccato, la condanna pendeva e pende su ciascun uomo, pendeva su tutti gli uomini, pende ancora su chi ancora non ha
fatto di Cristo il proprio Salvatore. E questa condanna che pendeva su ciascun uomo non poteva rimanere così, non giudicata. A un certo punto la giustizia di Dio doveva realizzarsi e il peccato e i peccatori dovevano essere giudicati. E al versetto 25 Paolo ci spiega come ha trovato compimento la giustizia di Dio. Cosa abbiamo letto? Egli ci ha dimostrato la sua giustizia innanzitutto prestabilendo Gesù come sacrificio propiziatorio, in modo che mediante la fede nel sangue di Cristo ciascun uomo avesse la possibilità di acquistare la redenzione, ossia la liberazione dalla schiavitù del peccato e di Satana. E questa giustizia, questo atto è stato compiuto quel giorno sul Golgota quando Gesù è morto sulla croce. E Gesù, con il compimento di questo sacrificio, ha soddisfatto la giustizia divina. E così Dio che cosa ha fatto? Ha mostrato la sua giustizia, perché il peccato è stato giudicato sulla croce nella persona di Gesù. Il peccato è stato giudicato e Gesù ha scontato la condanna per il peccato morendo sulla croce. Però, come abbiamo letto, questa giustizia, la giustificazione, il fatto di essere dichiarati giusti per i meriti di Gesù, non si applica automaticamente a tutti gli uomini. Ed è scritto al versetto 25 che il sacrificio di Cristo è stato realizzato affinché Dio sia giusto, cioè dimostri, eserciti la sua giustizia e giustifichi chi? Colui che ha fede in Cristo Gesù. E più avanti è ancora ripetuto che l'uomo è giustificato mediante la fede e senza le opere della legge, ossia a prescindere da presunti suoi meriti. Per cui la giustizia di Dio, che è stata manifestata sulla croce, nella sofferenza, nella morte di Cristo, questa giustizia che è stata poi suggellata dalla resurrezione di Cristo stesso, e di cui ci parlano anche questi simboli, si applica a chiunque crede in Gesù. E chi crede in Gesù viene redento, viene riscattato e viene dichiarato giusto, viene giustificato davanti a Dio. Questi simboli ci parlano della giustizia di Dio. E a noi che abbiamo creduto, per noi che abbiamo creduto, come si applica questo pensiero? Questi simboli ci parlano del fatto che ora, da quando abbiamo ricevuto Cristo nella nostra vita, il Padre ci vede giusti. E Gesù, come abbiamo cantato, è diventato la nostra giustizia. Ma questi simboli non parlano solo a noi che abbiamo creduto, parlano a chiunque, qualsiasi persona che è qui presente, qualsiasi persona che osserva quello che le chiese di tutto il mondo fanno il primo giorno della settimana di solito, ossia spezzare il pane e bere dal calice. Per un amico che non ha creduto, che magari è qui oggi, questi simboli parlano ancora della giustizia di Dio, ma sono un avvertimento. Resterai sotto la condanna giusta per il peccato che pende su di te, o ti approprierai della giustizia di Gesù? Preghiamo. Signore, grazie perché hai voluto lasciarci questo memoriale che ci ricorda del tuo sacrificio, sacrificio sulla croce dove hai dato il tuo corpo, hai sparso il tuo sangue per ciascun uomo che ripone la tua fede in te. Grazie perché, grazie per mezzo di questo sacrificio, il Padre ha espresso la sua giustizia e per mezzo della fede, per la tua grazia, siamo stati dichiarati giusti, essendo rivestiti della giustizia di Cristo.
Ti lodiamo per questo, ti adoriamo e ti supplichiamo affinché il tuo Spirito possa parlare al cuore di qualcuno che questa giustizia ancora non se ne è appropriato, per qualcuno che invece è sotto ancora il tuo giudizio, che possa aprire il cuore e ricevere l'abito di giustizia acquistato da Gesù sulla croce. Voglia tu benedire questi momenti di comunione tra di noi e con te. Nel nome di colui che ha dato se stesso per noi, Gesù Cristo. Amen.

Okay.

0: anche per l'offerta.
1: Prima di avvicinarci alla parola, vogliamo cantare Mostra Cristo, che dice proprio: prepara i nostri cuori a ricevere la tua parola, pianta in noi e frutto porti, o Dio. Mostra Cristo, la tua gloria a noi rivela col messaggio del Vangelo. Quindi cantiamo Mostra Cristo.

0: Signore, vogliamo ringraziarti, vogliamo lodarti, vogliamo magnificare il tuo nome quest'oggi. Grazie perché hai mandato il tuo figlio Gesù, nostro Signore, a morire su quella croce per i nostri peccati. Lui la nostra giustizia, Lui che ci ha reso giusti davanti a te, grazie al suo sangue, Signore. Possa tu guidarci quest'oggi ad ascoltare la tua parola, a rompere quel suolo, come abbiamo cantato a te, Signore, quel duro suolo che è il nostro cuore, per darci tutto quello di cui abbiamo bisogno, Signore. Questo te lo chiediamo nel nome del nostro Signore Gesù. Amen.
1: Allora, oggi riprendiamo lo studio della seconda epistola di Paolo a Timoteo, con l'analisi di parte del secondo capitolo. Prima di leggerlo, però, voglio fare una sintesi su quanto meditato nel primo capitolo, considerando innanzitutto il contesto. Contesto dal quale è emerso che Paolo scrisse questa sua epistola durante la sua seconda prigionia a Roma, nella quale comprese che non aveva più nessuna speranza di essere liberato. E allora il suo intento fu quello di lasciare le sue consegne spirituali a Timoteo, esortandolo fondamentalmente ad annunciare il Vangelo, preannunciandogli che per questo avrebbe dovuto combattere contro le persecuzioni che ne sarebbero scaturite, e soprattutto in virtù del fatto di ben custodire quelli che sono i sani principi dottrinali. E questo sarebbe stato possibile solo attraverso il rispetto di alcune condizioni spirituali, come quella di ravvivare il dono che era in lui, il che era un qualcosa che sarebbe dipeso dalla sua volontà personale. E questo è un insegnamento da applicare a tutti i figli di Dio, perché è ravvivare il dono che era in lui, il che era un qualcosa che sarebbe dipeso dalla sua volontà personale. E questo è un insegnamento da

Santo che abita in noi. Questo capitolo è una vera e propria miniera di insegnamenti, ecco perché ho pensato di suddividerlo in almeno due diverse meditazioni. Comunque adesso leggeremo e mediteremo i versi dall'1 a 13, seconda Timoteo capitolo 2, versi 1 a 13. Il soldato fedele a Gesù Cristo. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Nessuno prestando servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Considera quel che dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. Certa è questa affermazione. Se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedele, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Il punto di partenza per vivere una vita che piaccia al Signore è innanzitutto quello di fortificarsi nella grazia, ricordandoci sempre che la grazia è stata riversata su di noi senza che facessimo nulla per meritarla, ma che solo riconoscendo Gesù Cristo quale personale salvatore, come abbiamo già ascoltato prima, siamo stati riscaldati in eterno, siamo passati dalla morte alla vita eterna gratuitamente. E che poi quando Gesù sarà manifestato saremo simili a Lui. Quindi riflettiamo bene e facciamo sempre mente locale su questa grande benedizione che ci è riservata, che vale già da oggi. In prima Giovanni 3, capitolo verso 2 è scritto: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo resi simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ora siamo figli di Dio, ma la nostra vera natura sarà manifestata al suo ritorno, quando saremo glorificati perché resi conforme alla sua immagine. Attenzione però, simile non significa uguale, per cui questo non significa che lo saremo anche nella divinità. Oggi abbiamo la certezza che un giorno vedremo il Signore faccia a faccia, ed è questa realtà che poi ci dà il coraggio di seguire il nostro cammino fedelmente per combattere per Lui. Qui si parla però di coraggio quale virtù cristiana, non il coraggio che scaturisce dal carattere proprio della persona, perché

È il Signore stesso che lo infonde nei credenti quando questi vivono una vita conforme alla sua volontà, proprio perché hanno in cuore di combattere per il Vangelo. Il coraggio spirituale è fondamentale per affrontare le battaglie per il regno di Dio. Quando Gesù camminò sul mare per raggiungere la barca sulla quale erano saliti i discepoli, barca che ricordate veniva sballottata dal vento, è scritto che gli stessi, vedendolo camminare sull'acqua, ebbero paura. Ma notate cosa disse Gesù loro. Matteo 14, verso 27. Coraggio, sono io, non abbiate paura. Fu lui stesso ad infondere in loro il coraggio, così come può infonderlo in tutti i credenti quando questi hanno in cuore di seguire le sue vie. In Seconda Cronache, capitolo 17, verso 6, parlando di un uomo quale Giosafat, è scritto: il suo coraggio crebbe seguendo le vie del Signore. In pratica è il Signore che infonde in noi il coraggio e quindi ci dà la forza per combattere quando vogliamo seguirlo. E a tal proposito dobbiamo anche precisare che all'opposto, cioè quando non camminiamo come egli camminò, può succedere che il coraggio, questo coraggio spirituale, ci può essere tolto. Levitico 26:36. Quando ai superstiti fra di voi, io toglierò il coraggio dal loro cuore nel paese dei loro nemici. Il coraggio spirituale che manifesta il credente, che lascia agire pienamente lo Spirito di Cristo nella propria vita, è quello che poi lo rende un buon soldato di Cristo. Non a caso, dopo l'esortazione a fortificarsi nella grazia, poi c'è l'invito rivolto in modo imperativo ad affidare le cose udite da lui, in pratica sta parlando della sana dottrina, ad uomini fedeli che siano capaci di insegnarla agli altri, a uomini che combattano per difenderla e che non abbiano e che non cambiano opinione o aggiungono e non aggiungono e tolgono nulla sotto la pressione di influenze negative. La parola di Dio, come sappiamo, è stata scritta da uomini attraverso la guida dello Spirito Santo e non c'è nulla da togliere e nulla da aggiungere. Noi siamo solo degli amministratori della svariata grazia di Dio, così come è scritto in 1 Pietro 4:10. Comunque, ritornando alla figura del soldato, notate bene che Paolo qui parla di buon soldato, il che significa che, fermo restando la salvezza, ci possono essere anche cattivi soldati, quelli cioè che non portano frutto all'opera sua. In pratica sono coloro che dopo la conversione non vivono una vita di consacrazione ricercando la santificazione progressiva, ma vivono piuttosto secondo gli elementi del mondo. Ebrei 12:14. Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. La santificazione la si ricerca, e se ciò non avviene dobbiamo esaminare noi stessi per capire se per noi Cristo è solo un fatto mentale o
c'è stata in noi veramente la circoncisione del cuore, come abbiamo cantato prima, il vaso di alabastro, nel vaso di alabastro, perché se così non è, non è che perdiamo la salvezza, ma stiamo dimostrando a noi stessi di non averla mai ricevuta. La cosa è diversa. Romani 2, 29, ma giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini ma da Dio. Qui l'interpretazione specifica è per i giudei, ma l'applicazione è valida anche per la Chiesa, per ognuno che crede in Cristo. Questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Dissero i discepoli, come è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, verso 60. È la parola di Dio che dice questo, non possiamo accettare solo quello che ci conviene. Quindi, ritornando sempre alla figura del soldato, notiamo che questa viene spesso utilizzata nella scrittura per definire i credenti quali arruolati nell'esercito spirituale di Cristo. Il soldato con la guerra in atto, preso dal combattimento, non si immischia nelle faccende della vita, come scrive Paolo, e non a caso, come vi dicevo, parla di buon soldato, perché in genere è quello che combatte in prima linea ed è esposto direttamente al fuoco nemico, rispetto a chi invece è nelle retrovie, tipo in un ufficio, ad esempio. Il buon soldato è soprattutto a conoscenza di chi è il nemico contro il quale combattere e è a conoscenza anche delle armi che Dio fornisce per combatterlo. È scritto che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, cioè contro chi abbiamo di fronte che ci attacca, ma piuttosto contro chi li usa, cioè Satana e i suoi servi. Un esempio tipico lo ritroviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 13, proprio a proposito del tradimento di Giuda. Giovanni 13, 24, Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi così sul petto di Gesù, gli domandò, Signore, chi è? Gesù rispose, è quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto. E intinto il boccone lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui, per cui Gesù gli disse, quel che fai, fallo presto. Vedete quindi qual è l'origine dei nostri combattimenti. Questo ovviamente non è l'unico esempio riportato nella Bibbia, ce ne sono diversi simili, vedi Giobbe ad esempio, ma non voglio farvi l'elenco nei quali Satana chiede di attaccarci. L'importante è che prendiamo coscienza che il nostro combattimento è contro le forze della malvagità che sono nei luoghi celesti, veri e propri ordini angelici decaduti, quali principati e potenze che dominano purtroppo questo mondo di tenebre. Efesini 6, versi 10 a 12. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati,
contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. In tutto questo però ricordiamoci che noi siamo figli di luce, in quanto tale non siamo del mondo, anche se viviamo nel mondo, e che in Cristo siamo più che vincitori, perché è Lui che ha sconfitto Satana alla croce. Per cui non dobbiamo scoraggiarci nell'annunciarlo nonostante le persecuzioni. Giovanni 16,33: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, e qui ritorniamo al coraggio, io ho vinto il mondo. Ecco perché, come abbiamo già visto, l'invito di Paolo è quello di fortificarci non su noi stessi, ma piuttosto sulla forza della sua potenza. Per vincere, però, abbiamo bisogno di usare le armi spirituali e dobbiamo sapere che Egli ci fornisce un'armatura completa e nel kit, tra virgolette, non manca nulla. Le armi che Gesù mette a nostra disposizione però vanno usate tutte, non bisogna metterne da parte nessuna, altrimenti diventeremo vulnerabili e non resteremo saldi nella fede. Efesini 6, versi 13 a 18. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi. Quando restiamo in piedi? Dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. Nell'elenco degli oggetti previsti nell'armatura c'è al primo posto la cintura, costituita dalla cintura della verità. In quel tempo si usavano le tuniche per potersi muovere bene c'era bisogno di cingersi i lombi, cioè di legare le estremità della tunica, altrimenti si incontravano difficoltà per muoversi e correre. Difficoltà che incontreremo anche noi se siamo ipocriti cercando di nascondere la polvere sotto il tappeto, o meglio mistificando la verità a nostra convenienza. E qui per verità non è intesa la verità del Vangelo, ma piuttosto la sincerità e l'integrità personale. Se non siamo integri e se siamo bugiardi, già ci manca il primo pezzo dell'armatura. Poi c'è la corazza della giustizia. La corazza era una copertura rigida che rivestiva il busto, proteggendo diversi organi. Se siamo in comunione con Gesù, è perché siamo giustificati non per i nostri meriti, ma per la sua misericordia. Ed è questa consapevolezza che
ci farà da corazza, perché possiamo proseguire il nostro cammino confessando e abbandonando i nostri peccati, sapendo con certezza che Egli ci giustifica. Se saremo santi nella nostra condotta, non saremo vulnerabili agli attacchi dei principati e delle potenze nemiche. Poi ci sono le calzature. In quel tempo i soldati usavano stivali chiodati per mantenersi ben saldi, così come i credenti possono restare saldi attraverso le certezze rivelate dal Vangelo della pace, perché qualunque cosa possa loro succedere, restano sempre in piedi, certi di aver fatto pace con Dio per sempre, consapevoli quindi che è Dio la nostra forza e che ovviamente non potremo reggerci sulla nostra. Poi abbiamo lo scudo della fede. I soldati di allora usavano uno scudo che poteva coprire tutto il corpo per evitare che le armi nemiche potessero trafiggerli. Similmente, il cristiano utilizza lo scudo della fede in Dio per evitare che le armi del nemico possano farci del male. Possiamo resistere ai dubbi e alle tentazioni avendo piena fiducia nella parola di Dio, che ci indica sempre la via di uscita in ogni situazione. Ecco, ricordate cosa rispose Gesù a Satana quando fu tentato nel deserto? Rispose: sta scritto, facendo riferimento sempre alla parola di Dio. Inoltre è previsto anche l'elmo della salvezza. L'elmo serviva a proteggere la testa, la parte più delicata del corpo, che poteva essere facilmente bersaglio del nemico. Qui è chiaro che, rivolgendosi a coloro che sono già salvati per grazia, Paolo si sta riferendo agli attacchi che il nemico effettua nei nostri confronti, perché vuole toglierci questa certezza creando sconforto. Ma il cristiano che conosce bene la parola di Dio in tutto il suo contesto non cadrà mai nello sconforto. Gesù stesso lo confermò in Giovanni 10,28. E io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno li rapirà dalla mia mano. Poi abbiamo la spada dello spirito. Tutta l'attrezzatura che abbiamo fin qui esaminato serviva per proteggersi, mentre l'unica arma d'attacco è la spada che nel caso del soldato di Cristo è la spada dello Spirito, la parola di Dio, che sebbene unica è sufficiente per sconfiggere il nemico. Infatti in Luca 4, quando Gesù citò, come abbiamo detto, a Satana, sta scritto, poi leggiamo che questi, dopo che Gesù gli disse così, questi lo lasciò. Infine, l'uso di queste armi, sia di difesa che di attacco, non può prescindere da un passaggio fondamentale, che è quello di invocare il Signore in preghiera per sconfiggere gli attacchi del nemico e quindi glorificare Dio. Per questo dobbiamo invocarlo per mezzo dello Spirito. Se lasciamo agire il suo Spirito in noi, allora sarà Egli stesso che ci guiderà
a chiedere nel nostro, al nostro sommo sacerdote Gesù che, risorto dai morti, è asceso al cielo e intercede per noi e ci dirà quello di cui abbiamo bisogno per, e ci darà quello di cui abbiamo bisogno per restare saldi in tutto il nostro cammino. Timoteo poi viene esortato a considerare quello che Paolo gli stava dicendo, perché così sarebbe stato il Signore che gli avrebbe dato intelligenza. E questo lo dobbiamo considerare anche noi, perché la stessa intelligenza il Signore può darla anche a noi. E ovviamente qui si sta parlando dell'intelligenza spirituale. Colossesi 1:9. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Paolo prega affinché i credenti siano ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Ora, rispetto alla sapienza e all'intelligenza spirituale, nel corso di una meditazione fatta un po' di tempo fa, abbiamo valutato, visto che la sapienza che riceviamo per grazia ci fa comprendere i principi della Scrittura per l'opera dello Spirito Santo, mentre invece l'intelligenza fa sì che poi la applichiamo nella vita quotidiana, perché dire e fare non sempre vanno di pari passo. Siate facitori della parola e non solo uditori, scrive Giacomo nella sua epistola. Ecco perché ci dobbiamo ricordare sempre di Gesù Cristo risorto dei morti. La sua persona è il centro della vita cristiana. E se non abbiamo impresso questo nel cuore e nella mente, allora non saremo dei buoni soldati di Cristo. Se dimentichiamo che Cristo nella sua natura umana ha sofferto sulla croce come avrebbe sofferto ognuno di noi, allora è facile che non riusciremo a seguire le sue vie, ma devieremo, perché metteremo al centro dell'attenzione qualcos'altro, che può essere il nostro io o un'organizzazione religiosa. Notate comunque che Paolo, oltre che a fare riferimento al soldato che deve combattere la sua battaglia spirituale, fa anche riferimento all'atleta che lotta e al lavoratore che fatica, proprio perché è impossibile che uno che è entrato veramente nel suo regno resti del tutto inerme. Se così è, allora qualche domanda a me stesso la devo porre, perché certamente c'è qualcosa che non va. Mettendo l'enfasi sulla resurrezione di Gesù Cristo dai morti, Paolo precisa che nella sua natura umana è disceso dalla stirpe di Davide, con il quale stipulò un vero e proprio patto, il patto davidico, che non annullava quello fatto con Abramo e con Mosè, ma era conseguenziale perché beneficiava di un'altra promessa che confermava quelli precedenti, seconda Samuele 7:15-16. Ma la mia grazia non si ritirerà da lui, come si è ritirata da Saul, che io ho rimosso davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti al tre, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Dalla discendenza del re Davide, infatti, poi sarebbe proceduto il Cristo, come indicato nella genealogia riportata in Matteo 1, dove è scritto: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide e figlio di Abramo.
se queste esortazioni che Paolo trasmette a Timoteo, ma che in realtà poi sono rivolte a tutta la Chiesa, le facciamo nostre, allora resteremo saldi nel nostro combattimento e non vacilleremo, sapendo che abbiamo responsabilità enormi verso le anime che vanno verso la perdizione eterna. E infatti poi al verso 10 specifica che aveva sopportato ogni cosa per questo motivo. Questa, diciamo, tirando le somme, è la vera sostanza della vita cristiana, cioè l'essere stato crocifisso con Cristo e rinunciare a se stessi. Ed è poi la costanza nel tempo che lo conferma, perché a volte può trattarsi solo di un'emozione mentale che è solo momentanea. Se invece abbiamo costanza, è certo che regneremo con Lui, e perché non faremo altro che crescere nella santificazione. Mentre se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. E qui non si sta riferendo a chi ha veramente creduto, che non perderà mai la salvezza, come più volte ribadito, ma piuttosto a chi, come vi dicevo, ha fatto di Gesù solo un'esperienza mentale momentanea, ma in realtà il suo cuore non è stato mai circonciso, non si è mai convertito. Vi faccio subito un esempio lampante, prima di chiudere, proprio sul rinnegamento, riferito addirittura ad uno degli apostoli. Sto parlando di Pietro, al quale il Signore disse, Matteo 26,34, in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E quando preannunciato da Gesù, effettivamente si avverò. Il vero credente, anche se sbaglia, si pente e il Signore lo perdona. Sappiamo tutti cosa fece poi Pietro per il Signore, qual è stato il servizio che ha svolto fino al punto di morire per Lui. Giovanni 19,18-19. In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. Quindi, in virtù di quando esaminato e con la consapevolezza che Dio non può rinnegare se stesso, le domande che devo pormi sono: sto seguendo la persona di Gesù risorto dai morti? Ho amore per le anime che vanno verso la perdizione? Sono un buon soldato di Cristo in questo, oppure sto cercando in tutti i modi di defilarmi nelle retrovie? Sono fedele alla sana dottrina trasmettendola anche agli altri e soprattutto la sto mettendo in pratica nella mia vita? Ovviamente queste sono domande che dall'esame del testo deve porsi chi ha creduto, mentre invece per chi è qui e non ha ancora fatto di Gesù il proprio personale Salvatore, la parola che Dio sta rivolgendo in questo momento è: vuoi essere adottato quale figlio di Dio? Vuoi diventare un buon soldato di Cristo? Vuoi essere arruolato nell'esercito celeste? Sappi che se hai in cuore questo, non devi fare nessuna domanda in carta da bollo, non devi aderire a nessuna organizzazione religiosa e nemmeno osservare precetti di uomini o fare sacrifici. Devi solo credere in Gesù Cristo, così come è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1 verso 12. Ma tutti quelli
che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Preghiamo. Signore, vogliamo renderti grazie, lodarti, Signore, perché siamo profondamente riconoscenti che la Tua grazia è stata riversata su di noi in virtù del sacrificio del Tuo unico Figlio, Signore, e la nostra preghiera è che la Tua possiamo mettere in pratica la Tua parola nella nostra vita, essere dei Tuoi buoni soldati, affinché altre anime possano essere adottate da Te. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.

Vogliamo dare un caro saluto a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguiti, i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono anche all'ascolto, che possiamo continuare a pregare perché la parola del Signore possa toccare anche dei cuori che sono all'ascolto, di chi è qui presente, e ringraziamo il Signore per questo incontro. La nostra adorazione non finisce qui, continua per questo pomeriggio, per questa sera, per la settimana che abbiamo davanti. L'adorazione continua rivolta a Lui, perché Lui si prende cura di noi ogni momento. Noi vogliamo fare anche tutto questo. Il nostro prossimo incontro, presente al Signore, martedì sera, un incontro di preghiera importante, perché abbiamo sempre detto che la preghiera è la prima cosa per il credente e che porta veramente forza alla nostra vita di tutti i giorni. Che il Signore ci benedica e ci sostenga nel resto della giornata. Amen.

Abbiamo trasmesso il culto in diretta dalla comunità evangelica di Foggia. E non passa un giorno in più che non c'è. Abbiamo appena ascoltato il messaggio da parte di Ruggero Iuliano. E portare la tua voce. Vi ricordo l'appuntamento della domenica con una replica di Cristiani Online alle ore 19:30. Potete ascoltarci sui 97.300 MHz, le vostre radio che avete in casa, oppure dal sito www.radiologos.it, cliccando su uno dei pulsanti che vi usciranno sulla destra del sito. Oppure se avete una radio DAB, il canale 5A-5B. Vi ricordo anche che abbiamo dei social, sia su Facebook Radio Logos che su Instagram Radio Logos FG. E se volete potete seguirci, ovviamente ci farete un sacco piacere e potete anche poi farci sapere qualcosa su di voi. Siamo contenti di conoscere sia voi che le vostre storie. Ed avere il tuo coraggio. Vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto fino ad ora. Vi auguro una buona domenica e un abbraccio da parte di Eliseo e da me, da Deborah. Ciao!

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Sono le ore 12 e 42 minuti.
1: Da Antonella Cappello ascoltiamo il motivo Forza e Potenza.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Notiziario del 31 maggio 2026. Una buona domenica a tutti voi. Donald Trump ha chiesto modifiche all'intesa sul nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti dell'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano, pur restando determinato a raggiungere un'intesa in tempi brevi. Intervistato da Fox News, Trump ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. D'altro canto, Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. Il New York Times ha affermato che probabilmente queste modifiche erano volte ad accelerare il processo, esercitando pressione sull'Iran affinché accettasse il quadro già inviato alla guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei per l'approvazione. In Libano l'esercito israeliano ha annunciato che la sua operazione di terra contro il movimento filo-iraniano Hezbollah si sta estendendo ad altre aree dopo aver attraversato il fiume Litani nel Libano meridionale. Netanyahu in precedenza aveva dichiarato che gran parte del Libano meridionale era ora una zona di combattimento nonostante il cessate il fuoco teoricamente in vigore. L'esercito israeliano ha affermato di aver lanciato pochi giorni fa un'offensiva nella regione di Beaufort Ridge e Wadi el-Saluki nel Libano meridionale, con l'obiettivo di eliminare le minacce dirette alla città della Galilea settentrionale e di Metula e nell'ambito degli sforzi in corso per rafforzare il controllo operativo nel Libano meridionale. Dall'inizio delle ostilità, gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso 3.371 persone e causato lo sfollamento di oltre 1 milione, secondo le autorità libanesi. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra polizia e tifosi. Come già accaduto un anno fa, Parigi è finita di nuovo nel caos durante i festeggiamenti per la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain. Agenti di polizia, secondo la TV e TF1 francese, sono rimasti feriti, almeno 283 secondo una fonte della procura citata dal Parisien. Tragedia in un camping di Finale Ligure in provincia di Savona. Un ragazzino di 15 anni in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane originario di Saluzzo si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Due gommoni e un barchino con a bordo complessivamente 81 migranti sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia Costiera di Frontex e della Guardia di Finanza a largo di Lampedusa. Le persone sbarcate al molo Favarolo sono eritrei, somali, sudanesi, ivoriani, nigeriani ed etiopi. I migranti hanno dichiarato di essere partiti da Zubarà in Libia. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada in Briacola, dove al momento, dopo il trasferimento di 131 persone giunte all'alba a Porto Empedocle, ci sono 83 ospiti. Infine un'ultima notizia sul cinema: è morta l'attrice e produttrice cinematografica Zewdi Araya, nata a Dekamere in Eritrea il 10 febbraio del 1951, aveva 75 anni, si è spenta domenica scorsa nella propria abitazione a seguito di una lunga malattia, ha fatto sapere in una nota il figlio Michelangelo Spano. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. La pressione torna gradualmente a diminuire. La giornata è caratterizzata da una mattinata per lo più stabile e soleggiata. Nel pomeriggio arriveranno dei temporali sui settori alpini, prealpini e pianure vicine. In serata e nottata i temporali raggiungeranno ancora la pianura veneta e friulana. Tempo soleggiato sul resto d'Italia. Venti deboli e a prevalente direzione meridionale. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo una felice domenica a tutti voi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È la puntata di fine mese di A come almanacco, infatti è targata come oggi, 31 di maggio, e io qui vi do il mio benvenuto all'ascolto, come di consueto.

0: accadde oggi.
1: Il 31 maggio del 1740 Federico II è incoronato re di Prussia dopo la morte del padre Federico Guglielmo I. 1902, seconda guerra boera, le ultime forze di resistenza degli Afrikaner firmano un trattato di pace con il Regno Unito a Pretoria, mettendo fine alla guerra e assicurando il controllo britannico sul Sudafrica. 1961, viene creata la Repubblica del Sudafrica. 1972, strage di Peteano, un'autobomba preparata da neofascisti di Ordine Nuovo uccide 3 carabinieri, ferendone gravemente altri 2. 2003, ultimo volo di un Concorde dell'Air France.

0: Pensieri cristiani.
1: Mario guardava dalla finestra. Stava piovendo. Quando tornerà la mamma? Chiese con un sussurro. I pensieri cominciarono ad attraversargli la mente. E se un fulmine cadesse sulla casa? E se la mamma dovesse morire in un incidente d'auto? Poi Mario si ricordò le parole della nonna. Abbi fede nel Signore e dai a Lui le tue paure. Mantieni i tuoi pensieri su di Lui ed Egli ti darà pace. Sei mai stato preoccupato? Gesù disse, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Quando credi in Gesù come tuo Salvatore, hai pace con Dio. Il peccato non ti fa più essere un nemico di Dio. Hai il perdono perché Cristo ha pagato per il tuo peccato, morendo e risuscitando. Gesù è diventato la tua pace. Non solo hai pace con Dio, ma hai anche la pace di Dio. La pace è un frutto dello Spirito, è una tranquillità interiore nel tuo cuore e nella tua mente che giunge quando credi in Dio e mantieni i tuoi pensieri su di Lui. Quando lo Spirito Santo ha il controllo, Egli produce pace nella tua vita. Quando le paure e le preoccupazioni arrivano, puoi pregare Dio e dipendere da Lui per avere pace.

0: Gospel Jukebox,
1: dove gli Ashlot cantano un motivo che dà il titolo a uno dei loro album, cioè Blue.

0: Le citazioni celebri.
1: Quella di oggi dice così: il canto del mare termina sulla riva o nel cuore di colui che lo sa ascoltare?

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove ci occupiamo del termine pace che viene dall'ebraico shalom. La pace biblica non indica solo un momento opposto alla guerra, ma un duraturo benessere interiore dell'uomo che vive in armonia con la natura, con se stesso, con il suo prossimo e con Dio. La scrittura ci insegna che è Dio a creare la pace. Infatti leggiamo che Egli, Dio, mantiene la pace entro i tuoi confini. Questo sentimento interiore dell'uomo viene interrotto dal peccato, ma ringraziamo Gesù che per mezzo suo tutto viene ripristinato, come anche il Vangelo di Giovanni ci ricorda quando dice: Gesù disse: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un'altra puntata di questo almanacco radiofonico giunge al termine. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito, vi rinnovo l'appuntamento per domani e vi invio un calorosissimo abbraccio radiofonico.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 33 minuti.
1: Diamo subito il benvenuto al nostro nuovo ospite, si tratta del pastore avventista Michela Biusi. Nuovo per modo di dire, perché Michele è sempre con noi ogni settimana e davvero lo ringraziamo, pastore avventista. Buongiorno Michele, grazie per essere con noi quest'oggi. Ben trovato.
2: Sì, buongiorno a voi tutti in studio e a coloro che ci ascoltano.
1: Prendiamo in considerazione, come facciamo sempre in questa fascia oraria, i temi dell'attualità, ma che hanno anche un grande valore anche sul piano etico. Faccio riferimento a una sorta di dibattito che c'è sui giornali in questi giorni sul tema del perdono. Milano, il perdono di Davide, io non ci sarei mai riuscito. Un articolo di Federico Berni che inizia in prima pagina sul Corriere della Sera di oggi. Davide ha perdonato, io non ne avrei avuto la forza. Il giorno dopo la sentenza per l'aggressione a Davide Cavallo a Milano, in Corso Como, parla Ahmed Atiyah, condannato a 10 mesi. Il padre di Davide dice: le scuse degli imputati, mio figlio si è liberato di un peso enorme. Poi continua, abbiamo detto, a pagina 23, ma di fronte a una società violenta e impaurita come la nostra, queste notizie sembrano provenire da un altro pianeta. Io vorrei chiedere a Michela Biusi, quando leggi questi articoli, queste vicende, che impressione hai, insomma?
2: Allora, ti dirò, io quando leggo certi articoli, dentro il mio cuore gioisco, perché mi rendo conto che ancora c'è in alcune persone quel sentimento che la parola di Dio, la Bibbia, incoraggia ad avere, quella del perdono, perché è estremamente importante, anzi io sono straconvinto che nelle nostre relazioni interpersonali, se sapessimo passare sopra, quindi fra virgolette perdonare tante situazioni all'interno della famiglia, nell'ambito del lavoro, con gli amici, si vivrebbe molto molto meglio. Invece quando ci si lega al dito qualche offesa ricevuta, è vero, le cose diventano più complicate. Poi in casi come quello che hai citato, il perdono è veramente complesso, non è molto semplice da dare, ma quando leggo queste notizie dico: che bello che ci sono ancora persone che, nonostante il danno ricevuto, riescono a esercitare questa prerogativa, che io la considero fortemente cristiana, anche se è molto legata all'umanità, quindi molto umana, molto cristiana, che non è facile da

0: adempiere.
1: Allora, ricordo, Davide Simone Cavallo è lo studente della Bocconi accoltellato nell'ottobre 2025 in Corso Como, è rimasto invalido. Mercoledì in aula ha abbracciato i suoi aggressori. Al Corriere ha detto: quando quei due ragazzi mi hanno chiesto scusa, ho sentito che in me qualcosa si è ricucito. E questo è l'effetto del perdono. Certo, ora qui c'è la foto anche del ragazzo di 18 anni che ha trascorso 6 mesi in carcere dopo l'aggressione appunto a Davide Cavallo, il quale appunto ha detto: io non ce l'avrei fatta se fosse stato al suo posto. Quindi c'è il riconoscimento di una superiorità morale. Allora, Claudio voleva aggiungere qualcosa, poi sentiamo di nuovo il pastore.
2: No, ci stiamo tornando da ci un stiamo paio tornando, di giorni, sì. e ti ringrazio Roberto, perché è un tema secondo me che è infinito.
1: Che poi è perché ci tornano i giornali.
2: Certo, ma è infinito anche in una radio evangelica, perché effettivamente come riascolto queste parole, come vedo questi gesti, non può che venirmi subito agli occhi Gesù.
1: Certo.
2: Cioè Gesù proprio, credo che la sua incarnazione abbia come scopo principale proprio questa necessità di, come dire, di metterci dentro un percorso, perché ha detto bene Michele, ma il perdono non può mica arrivare, cioè non è che lui ha chiesto perdono, c'è un percorso dentro, e questo ragazzo ha iniziato prima in questo, e che non può arrivare automaticamente, perché se fosse un perdono automatico ci sarebbe qualcosa che non
1: qui
2: funziona.
1: Qui c'è una riflessione da parte del ragazzo, cioè, ha scritto una lunga lettera, e poi ci sono anche delle lettere scritte invece da questi, almeno da uno dei
2: ma
1: due.
2: C'è il sentire che questa cosa alla fine è l'unica via d'uscita anche per la vittima.
1: Allora, il mio problema è se quando assistiamo a queste cose magari ci riscalda il cuore, però quando tocca a noi è tutta un'altra storia, Michele.
0: È tutto molto complesso. È vero quello che dici, perché ammirare dall'esterno qualcuno che ha questo coraggio è molto più semplice che non viverlo, diciamo, no? Viverlo. Però quando riesci a viverlo hai delle, diciamo, una pace interiore, anche delle soddisfazioni, perché ti rendi conto che colui o colei che volontariamente o involontariamente ti hanno fatto del male riflettono anche su ciò che hanno compiuto, che hanno fatto. C'è un testo della parola di Dio che mi ha sempre, è vero, colpito, dell'apostolo Giacomo, che afferma che il perdono, quando tu perdoni qualcuno che ti fa del male, è come se gli metti dei carboni accesi sul capo, no? In qualche modo. Allora io questo l'ho verificato nella mia vita, quando ho ricevuto delle offese. In particolare penso a una persona che mi calunniava inventandosi di sana pianta delle cose. Evidentemente non gli ero simpatico, è vero, voleva danneggiarmi, e io, anziché arrabbiarmi, lo abbracciavo, gli parlavo con serenità, e vedevo che questo lo faceva riflettere, no? Alla fine ha cambiato anche atteggiamento. Non sempre le cose si risolvono positivamente, però se noi abbiamo questi sentimenti dentro, poi li applichiamo, perché guardare gli altri e fare un applauso è semplice, ma viverli sulla propria pelle e applicare determinati principi che ti fanno vivere meglio umanamente parlando e anche cristianamente parlando, è molto molto importante, la coerenza.
1: Poi Michele, io non so, dimmi tu se sei d'accordo, ci sono delle situazioni veramente tossiche in cui la cosa migliore da fare è allontanarsi da queste situazioni, senza essere divorati dall'odio, ma neanche senza essere lo zerbino altrui. Ecco, si può dire questa cosa oppure non è cristiana? Non lo so, dimmi tu.
0: No, sicuramente ci sono dei momenti in cui hai bisogno del silenzio, di isolarti, di capire. A volte impieghi tempo, no? Non è immediato, però ogni situazione va valutata, perché certo, non sono mai sovrapponibili o ripetibili.
1: Allora, ricordo comunque che ci farà piacere conoscere anche le vostre impressioni, amici in ascolto, se volete anche le vostre esperienze. Il nostro numero di WhatsApp è il 348 222 72 94. Ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Michele Abiusi. C'è una notizia che non è roba da prima pagina, però credo che abbia delle cose interessanti da insegnare. Dunque, l'ho trovato su fanpage.it. Si tratta di un matrimonio. Rudy Zerbi si è sposato. Rudy Zerbi, non so se sapete, è il professore di Amici. Si è sposato di recente e con una bella ragazza ebrea, e è stato insultato sui social per le nozze con rito ebraico. Una cerimonia privata celebrata nei dintorni di Roma con il rito ebraico, in omaggio appunto alle origini della sposa, è bastato così poco per scatenare sui profili social di Rudy Zerbi una valanga di commenti antisemiti, una valanga di odio solo perché Rudy Zerbi ha sposato un'ebrea. Insulti in piena regola, non opinioni, scritti alla luce del sole, con una disinvoltura che dice molto sullo stato del dibattito pubblico in Italia. Il professore di Amici, abbiamo detto, ha sposato la compagna Grace Racca con una cerimonia raccolta lontana dai riflettori. Le foto che lo ritraevano con la kippah hanno fatto il resto. Sotto quei post sono comparsi commenti come: ma è ebreo? Ecco perché è in TV. Un altro ebreo in circolazione in TV. E ancora: strano, di solito si sposano tra di loro, difficilmente si mischiano. L'altro: ma lui con la ciotola del cane in testa? Qualcuno ha aggiunto bandiere della Palestina, come se gli sposi portassero una qualche colpa da espiare. Ora, il problema che mi piacerebbe sollevare con il pastore Abiusi è che ci troviamo in un frangente storico delicatissimo. Il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche si è dissociata rispetto a quello che è successo, diciamo, con Ben Gvir, il trattamento dei membri della flottiglia. Certo, uno potrebbe dire: vabbè, e allora, voglio dire, tutto il resto e tutti i palestinesi uccisi. Però che cosa c'entra questo con uno che si mette la kippah, che si sposa con un'ebrea? Mi è successo di recente, scusate se la faccio un po' lunga, che è stato malmenato qualcuno, credo a Firenze, non ne sono sicuro, perché semplicemente portava la kippah. Allora, una persona a me vicina mi ha detto: ma questa è una provocazione, mettersi la kippah. Cioè, siamo arrivati al punto che uno che non c'entra assolutamente niente con Israele, la Palestina, eccetera, eccetera, deve aver paura a mettersi, qui la chiamo la ciotola del cane, no? Allora, Michele Abiusi, una tua riflessione su questa roba?
0: Sì, io dico semplicemente che si può non apprezzare le opinioni di Rudy Zerbi, il suo modo di fare il giudice nella trasmissione Amici, ma insultare per religione o identità supera il limite della critica, perché i social trasformano il dissenso in aggressività. Ora, lui ha sposato una compagna con cui conviveva da anni, è vero, e lo ha fatto in forma privata, ha voluto fare un matrimonio ebreo visto che lei è di origine ebraica, e ha messo la kippah in segno di rispetto alla donna che stava sposando. Cioè, io personalmente, anche quando ho visto queste foto, non ho avuto nessuna reazione antisemita, anzi ho apprezzato Rudy, perché ho detto: guarda, è voluto andare incontro alla sua sposa e renderla felice nel fare un matrimonio ebreo. Quindi diciamo, l'aggressività sui social è quello che
1: certamente, però Anna Foa e Edith Brooke hanno detto: guardate che questa roba qui è benzina sul fuoco dell'antisemitismo. Questo fa riferimento a quello che è successo in Israele, naturalmente, no? Il trattamento della flottiglia. Sì. Cioè, sono persone che alla fine dicono: ma tutto questo si ritorce su gente che non c'entra niente.
2: No, e poi c'è questa tecnologia degli ultimi anni, i social, che amplifica in maniera devastante questo, perché un fatto così singolarmente sì, può succedere uno, ma e poi c'è il fatto del programma, no? Questi programmi, quindi tutto si fonde insieme e quindi ognuno se la sente di dire la sua e purtroppo di dirla in maniera senza freni inibitori, quindi con un aspetto veramente di creare questo
1: momento. Allora, il problema dell'antisemitismo è qualcosa che purtroppo è sempre sotto la cenere e queste situazioni dell'attualità possono rinfocolare, però appunto queste vicende che non c'entrano assolutamente niente, cioè siamo capaci come italiani di riuscire a discriminare ciò che ha a che fare con la politica, con ciò che non c'ha niente a che fare? Cioè, Claudio sta facendo questo gesto strano.
2: Bisogna vedere quello che c'hai qua su
1: nella zucca
2: e qua giù, no? Il collegamento tra mente
1: e cuore.
0: In questo caso c'è l'antisemitismo di mezzo, ma la cosa che a me preoccupa, chiaramente anche l'antisemitismo, però la cosa che maggiormente mi preoccupa è che da tanti anni che ognuno sui social si sente di poter scrivere di tutto, di più, proprio da persona maleducata, aggressiva, con termini molto molto pesanti.
1: Senza nessuna conseguenza, senza nessuna conseguenza, capito? Certo.
0: Dicevo, io non sono un personaggio pubblico come Rudy Zerbi, però quando qualche volta è apparsa una mia foto su Facebook o su altri social dove venivo ritratto in alcuni incontri di carattere ecumenico, voi non avete idea quanta aggressività ho ricevuto da parte di alcuni che non condividono che un pastore avventista possa fare una foto con un sacerdote cattolico o un prete ortodosso. Cioè, voglio dire, è questa aggressività sui social che va avanti da tanti anni e che mi preoccupa, perché poi passare e incanalare questa aggressività nell'antisemitismo, nel dare del sionista, eccetera, ma qui non voglio aprire altre parentesi, il passaggio è breve.
1: Il passaggio è breve anche a menare, poi alla fine.
0: Molto.
1: Certo, certo. Allora, ci ritorneremo su questi argomenti. Grazie davvero al pastore avventista Michele Abiussi per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci, a presto.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Leggiamo oggi dal Salmo 37, versetto 39. La salvezza dei giusti proviene dal Signore. La riflessione che segue è a cura di Perside di Gaetano. Questa meravigliosa promessa è inserita in una lunga riflessione fatta dal re Davide, in cui incoraggia a fidarsi di Dio e a non invidiare i malvagi, a cui sembra andare tutto bene. Mi sono chiesta, ma chi sono i giusti che il Signore salva? Nella Bibbia è scritto in Romani 3:10, non c'è nessun giusto, neppure uno. La bella notizia è che Dio dichiara giusti coloro che credono in Gesù, l'unico giusto. Gesù ha soddisfatto la giustizia di Dio subendo la condanna che aveva interrotto la relazione con l'umanità. Credendo in Gesù, infatti, si è dichiarati giusti da Dio e la relazione con Lui è resa possibile. Il verso di oggi continua così: Egli è la loro difesa in tempo d'angoscia. Il Signore li aiuta e li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati in Lui. Com'è la tua relazione con Dio? Puoi affermare che sei stato da Lui dichiarato giusto perché hai creduto in Gesù? Se sì, allora quest'oggi con tutti i giusti puoi lodare e adorare colui che ti ha reso tale.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 4, versetto 4, un versetto che conosciamo ormai bene. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. E ancora, Epistola agli Ebrei, capitolo 10, versetto 34, e dice: accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Un prigioniero pieno di gioia. L'apostolo Paolo, per la sua dedizione alla causa dell'Evangelo, scriveva ai cristiani della città di Filippi per incoraggiarli e stimolarli. Aveva dei motivi per essere triste, eppure si dichiarava pienamente soddisfatto. Perché? Perché aveva Cristo con sé. Al primo capitolo di questa lettera parla di lui come sua ragione di vita. Infatti al versetto 21 dice: per me il vivere è Cristo. Al secondo capitolo Cristo per lui è il modello. Infatti al versetto 5 dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Al terzo capitolo egli è il suo punto di arrivo. Al versetto 14 dice: corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E allora? Primo, è l'uomo più felice del mondo. Questa lettera parla continuamente della gioia del credente, anche se soffre per Cristo. Ne gioisco e me ne rallegro, dice al capitolo 2, versetto 17. Essa ci parla anche della sua pace. Mediante la preghiera, la pace di Dio custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri. Capitolo 4, versetto 7. E anche: e il Dio della pace sarà con voi, se siete occupati del bene. Secondo, è l'uomo più soddisfatto del mondo. So vivere nella povertà, dice, e anche nell'abbondanza, e in tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato. Capitolo 4, versetti 11 e 12. Paolo si considera l'uomo più ricco del mondo perché ha a disposizione le gloriose ricchezze di Dio. Ed infine, è l'uomo più potente del mondo. Infatti al capitolo 14, versetto 13 dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questi sono tesori della fede dei quali desidera farci partecipi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 31 maggio e dal Salmo 40 leggeremo il verso 1. Questo salmo veniva cantato nel Tempio e accompagnato da un'offerta da chi voleva esprimere a Dio il suo ringraziamento per essere stato liberato da un momento di pericolo o di angoscia. Probabilmente anche Davide, autore di questo salmo, è stato ispirato da una situazione di questo genere. Il verso inizia con le parole «Fermamente e pazientemente ho aspettato l'Eterno». Sono parole di grande fede, con la certezza che presto o tardi Dio interverrà. Mi chiedo quanta pazienza abbiamo noi quando aspettiamo una risposta da Dio. Non credo proprio che questa sia un'attitudine molto coltivata, e questo è un grosso danno per la nostra fede, che ha tempi di maturazione ed evoluzione diversi per ognuno di noi e che si alimenta di quelle certezze legate alle promesse di Dio. Aspettare Dio con pazienza non è una perdita di tempo, ma è l'espressione di una fede attiva che non sonnecchia, anche se ci sembra che tutto vada storto. Ma Dio ci premia sempre se siamo fermi e pazienti, e succede che, come ha fatto con Davide, si inchini verso di noi e ascolti la nostra voce. Capito cosa voglio dire? Non siamo noi ad andare verso di Lui, ma è Lui che si china davanti alla nostra debolezza. È Lui l'Iddio che ci libera e si abbassa verso di noi come un papà ascolta il suo bambino. Penso che questa espressione di Davide nel verso che leggeremo sia sufficiente a riempire il nostro cuore di profonda gratitudine. Ed è scritto così: ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno, ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido.
2: Leggiamo la riflessione. In attesa è il titolo di oggi. Cercavo dei chiarimenti sulla fattura di un'utenza di casa mia. Chiamai il servizio clienti e, come al solito, dovetti attendere in linea un bel po', premendo tasti su tasti per essere indirizzata all'operatore della contabilità che mi avrebbe aiutata. Quando finalmente mi rispose, però, mi rimise di nuovo in attesa. Così aspettai altri 10 minuti, solo che all'improvviso cadde la linea. Puoi immaginare la mia faccia. Sarà sicuramente capitato anche a te di chiamare un qualsiasi servizio clienti per chiedere assistenza e rimanere incollato al telefono con un fastidioso sottofondo musicale, ascoltando una voce registrata che ripetutamente ti incoraggia ad attendere in linea per non perdere la priorità acquisita. A volte può sembrare che anche Dio ci lasci in attesa. Preghiamo per situazioni di estrema importanza, ma non accade nulla. Di sicuro anche il re Davide aveva provato questa sensazione di abbandono apparente, ma alla fine dichiarò che dopo aver atteso fermamente e pazientemente, Dio aveva ascoltato il suo grido. Caro amico e cara amica, quando Dio ti chiede di attendere in linea, non ti spazientire, non ti scoraggiare, perché i suoi tempi sono perfetti e i suoi piani ben al di sopra dei tuoi. Abbi solo la pazienza di aspettare la sua risposta, perché arriverà di sicuro e sarà proprio quella di cui avevi bisogno.
3: È vero. Come dice Alessandra, Dio ha i suoi tempi. E quando aspettiamo un miracolo, i meccanismi di Dio sono già in azione e stanno per essere incastrati alla perfezione nella nostra vita. Mia sorella aveva pregato mesi per me. E solo molto tempo dopo anch'io ho accettato Gesù nel mio cuore. Le sue preghiere erano che anch'io potessi fare un'esperienza profonda. Era la preghiera giusta, perché nella perfetta volontà di Dio. Per questo motivo l'Apostolo Paolo, nella prima lettera a Timoteo, al capitolo 2, verso 4, scrive: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo è anche il mediatore fra Dio e gli uomini: Cristo Gesù. Così, mentre lei intercedeva per me, lo Spirito Santo lavorava per farmi riflettere sulle sue parole. apro una parentesi, lo Spirito di Dio non ci fa il lavaggio del cervello, come qualcuno pensa dopo averci visti cambiati. Semmai aziona un processo di bonifica, disinfestazione nelle aree della nostra mente carnale e purificazione dalla schiavitù del peccato, del quale eravamo schiavi con le bende agli occhi e con la mente ottenebrata. Tornando alla mia esperienza, piano piano, settimana per settimana, la mia mente si apriva e il mio cuore desiderava sempre più conoscere Gesù. Questo è il succo dell'argomento di oggi. Per ogni preghiera, supplica o richiesta, soprattutto se in accordo alla sua volontà, abbi fede e aspetta pazientemente. Dio si chinerà verso di te e riceverà il tuo miracolo al momento giusto. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
1: Cambia il calcio tra business e tecnologie e inevitabilmente cambia il ruolo dell'arbitro, un ruolo su cui forse vale la pena di interrogarsi. Lo ha fatto Repubblica in un'intervista a Paolo Casarin, noto fischietto attivo negli anni Ottanta. Momento nostalgia, erano gli anni di tutto il calcio di 90. 90° minuto di Paolo Rossi e del Mundial. Chi è l'arbitro? Casarin risponde con la decisione che metteva nelle sue decisioni sul campo, utilizzando una similitudine biblica non banale: non più il Dio onnipotente dell'Antico Testamento, quel giudice remoto e a volte incomprensibile, ma una persona che vuole bene ai calciatori. Anche loro devono volergli bene, perché al comando assoluto si sostituisce il dialogo pieno di rispetto.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 13 minuti.
1: E siamo giunti al nostro appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare al tema che tratteremo in questi pochi momenti è come non essere ospitali per finta. Come non essere ospitali per finta, ecco. Perché? Perché si può essere ospitali per finzione. Come per dare un contentino a chi ci viene a trovare o a chi è accanto a noi. Ma andiamo con ordine. C'è un racconto nel libro della Genesi al capitolo 18, un racconto molto bello, riguarda Abramo, riguarda sua moglie Sara. Abramo e Sara erano accampati con i loro servi, con le loro tende, in un luogo ameno, in un luogo molto bello chiamato le querce di Mamre, quando all'improvviso Abramo si ritrova davanti a pochi metri di distanza, come se fossero apparsi dal nulla tre persone. Alza gli occhi, li vede all'improvviso, tre uomini che stavano davanti a lui, e appena li vede intuisce che non sono delle persone comuni. Corre loro incontro, si alza dall'ingresso della tenda e si inginocchia, anzi si prostra addirittura fino a terra davanti a loro, e parla di colpo al singolare e dice: «Ti prego, mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo». E qui i commentatori si spingono pensando che si possa trattare della Trinità divina, o alcuni pensano a Gesù, parola di Dio, insieme a due angeli che stanno ai suoi lati. Comunque sia, Abramo chiede questa particolare grazia da parte di Dio, da parte del Signore, e dice: «Lasciate che si porti un po' di acqua, lavatevi i piedi e riposatevi sotto quest'albero». E poi dice: «Io andrò a prendere del pane, vi ristorerete, poi continuerete il vostro cammino, perché è per questo che siete passati dal vostro servo». E quelli dissero: «Sì, fa pure come hai detto». Allora Abramo dice a Sara di preparare tre misure di fior di farina per fare delle focacce, e poi corre alla mandria, prende un vitello, lo diede a un suo servo e il suo servo lo preparò. E poi prese del burro, del latte e tutto il cibo che era stato preparato e lo mise davanti alle tre persone, e rimane in piedi Abramo in questa occasione accanto a loro sotto l'albero, e quelli mangiarono. Poi loro dicono: «Ma dov'è Sara, tua moglie? Chiamala». E lui dice: «È là nella tenda». E l'altro: «Tornerò certamente da te fra un anno. Allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». E Sara intanto stava ad ascoltare all'ingresso della tenda che era dietro di lui. E questo sarà un grande miracolo, perché Abramo aveva quasi 100 anni, Sara quasi 90, arriveranno a concludere l'anno proprio quando nascerà questo bambino promesso, Isacco, colui dal quale poi discenderà appunto Gesù. Gesù che allo stesso tempo è discendente, ma che verrà chiamato anche il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di Mosè, il Dio dei grandi patriarchi. E un altro episodio in cui si parla di ospitalità lo troviamo nel Vangelo di Luca al capitolo 10. Gesù e i suoi discepoli stavano continuando il loro viaggio verso Gerusalemme e giungono in un villaggio dove sono accolti in casa di questa donna, dice Luca, di nome Marta, che aveva sua sorella Maria. E dopo che Maria si è seduta ai piedi di Gesù, dice Luca, lo ascoltava mentre parlava. Marta invece era molto affaccendata per il pranzo che stava preparando per loro. Anche qui è un episodio di ospitalità. A un certo punto Marta si avvicina a Gesù e dice: «Signore, ma ti sembra bello che mia sorella se ne stia qui seduta davanti a te, così guardandoti e contemplandoti mentre io faccio tutto il lavoro? Ma dille di venire ad aiutarmi». E il Signore le dice: «Marta, Marta, come te la prendi per tutte queste piccole cose? Invece c'è solo una cosa di cui valga la pena di preoccuparsi, e Maria l'ha scoperta e nessuno gliela porterà via». Ecco, sembra qualcosa di paradossale, qualcosa di strano, ma Gesù ha un insegnamento per noi, così come ce l'ha anche Abramo, e ne parleremo fra poco. E riprendiamo appuntamento con Dio, il titolo di oggi, Come non essere ospitali per finta. Abbiamo parlato proprio di due casi di ospitalità nella Bibbia. Siamo partiti da Abramo e Sara, ma Abramo in particolare, che addirittura si inginocchia in adorazione davanti a questi tre personaggi che arrivano davanti alla sua tenda all'improvviso, li invita a rimanere con lui e fa di tutto per farli stare bene, offrendo loro il pranzo e anche delle due sorelle Marta e Maria che ospitano Gesù mentre Gesù si reca a Gerusalemme. Sì, dicevamo ospitare l'altro. A volte si tende ad ospitare gli altri, si tende ad essere accanto agli altri semplicemente per le convenienze sociali, per una sorta di ritualismo, possiamo dire, cioè si usa ospitare qualcuno e quindi io lo faccio. E in certe forme di ospitalità, quindi, si avverte una specie di distacco, una specie di distanza, come se ci fosse un muro di separazione. Da un lato, si offre qualcosa, qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, si offre la propria compagnia, ma dall'altro lato invece c'è quest'aria di gelo, questo freddo nel rapporto, questo blocco fra le due persone o i due fronti in ogni caso. Per cui l'ospite si sente nello stesso tempo accolto e respinto. Si vede in qualche modo al centro della curiosità dell'ospitante, ma si vede preso di mira anche dalla sua diffidenza. Non così per Abramo, non così per Maria, quella delle due sorelle che si inginocchia davanti a Gesù mentre Gesù parla, che lo accoglie con il suo sguardo benevolo, con il suo sguardo ammirato. E badiamo bene che, ad esempio, nel caso di Abramo, ancora non gli è stata data la bella notizia del figlio che lui avrà a 100 anni di età, fra un anno appunto da quel momento, e la moglie con 90 anni, 90 primavere sulle spalle. E non è quindi la sua ospitalità una risposta a quello che avrebbero potuto offrirgli o a quello che gli avevano già offerto questi tre personaggi che in qualche modo si sovrappongono alla presenza di Dio, sia una presenza trinitaria o anche comunque la presenza di Gesù, il figlio di Dio, che è accompagnato eventualmente da due angeli che stanno con lui in questo cammino che hanno intrapreso per portare un messaggio così grande, così importante del figlio Isacco che nascerà ad Abramo e Sara e che sarà un antenato appunto di Gesù uomo, di Gesù figlio dell'uomo. Abbiamo visto quindi una ospitalità chiusa, un'ospitalità formale, diciamo così, in qualche modo, e poi abbiamo anche considerato invece l'ospitalità di Abramo e l'ospitalità di Maria, che è un'ospitalità aperta, un'ospitalità libera, che si dà, che si dona totalmente, che scopre completamente l'anima della persona che ospita. Ma c'è anche un terzo modo di ospitare, una via di mezzo fra i due, e cioè quello di Marta. Di Marta che nel momento in cui c'è l'ospite, nel momento in cui ci sono le cose importanti, le cose vere, le cose profonde, Marta in qualche modo pensa a se stessa. Pensa a se stessa più che interessarsi al maestro, a Gesù, all'ospite che in quel momento è dentro casa sua. Marta vorrebbe dettare le proprie leggi a Gesù. È come se dicesse a Gesù: se vuoi essere ospite in casa mia, ti devi rifare alle mie regole, non alle tue. Anche noi, anche tu, sei chiamato, sei chiamata ad ospitare Gesù nella tua vita. Non possiamo dettare le regole, le nostre leggi all'ospite che arriva, sia esso atteso o inatteso, ma a Gesù dobbiamo dare completamente il nostro cuore, dobbiamo scoprire la nostra vita, dobbiamo darci completamente a Lui senza condizioni. Con Gesù, ma anche con chiunque altro, non possiamo essere ospitali per finta.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Tu sei con me, di Davide Di Lecce. In questi giorni al Disco Highlight ascoltiamo un talento emergente sul panorama cristiano italiano, Davide Di Lecce, con il suo primo album uscito nel 2015, Tu sei con me. La prima traccia si chiama Non dimenticherò ed è un inno di lode al Signore. Essere adoratori in spirito e verità è la conseguenza di una vita consacrata a Dio, e questo è uno degli obiettivi spirituali di Davide, che ringrazia e loda il Signore dicendogli: non dimenticherò la tua bontà, non dimenticherò la fedeltà, ogni giorno, ogni istante. Che possiamo anche noi rivolgerci così al nostro Signore. Ascoltiamola. Non dimenticherò. Davide Di Lecce.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 3 minuti.
1: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Giuseppe Tomai, psicologo, psicoterapeuta. Buongiorno Giuseppe, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, vogliamo prendere a questo punto come riferimento un articolo che abbiamo trovato su Repubblica di Concita De Gregorio, giornalista ben nota, quel virus dell'odio come vanto. Lei scrive: a fine giornata penso al quadro più grande. Cosa accomuna la risata oscena di Ben-Gvir, che deride gli attivisti ammanettati, bendati, inginocchiati con il volto a terra in Israele, e un gruppo di ragazzini minorenni, poco più che bambini, che collezionano in cameretta memorabilia del Reich, armi, materiale pedopornografico e propaganda nazista a Siena? Cosa hanno in comune i giovani che nel pieno centro di Milano hanno massacrato Davide Cavallo? Cosa hanno in comune il nichilismo estremista che cresce online, di cui parlava ieri su Repubblica Paolo Bertizzi? Gruppi di nativi digitali, giovanissimi, che si nutrono di contenuti violenti sul web. La violenza, certo. Ma non è tutto. Non basta. C'è il compiacimento, c'è l'odio, c'è una febbre diffusa che segnala il contagio, come se il virus dell'intolleranza, dello scherno, della prepotenza del più forte sul più debole, dell'umiliazione sistematica e del gesto criminale, infine, fossero diventate la lingua comune. Poi continua l'articolo e l'ultimo paragrafo. Se rispetto al governo di Netanyahu, per tornare a Ben-Gvir, sono i governi che devono agire, spinti dall'opinione pubblica, certo, dalle piazze, ma sono i governi a dover condannare, ripudiare. Quando si tratta di quei ragazzini in cameretta, siamo noi a doverci porre il problema. Noi, tutti. E non si può ogni volta dire che sono eccezioni, casi isolati. Non lo sono. È un virus, è una pandemia. L'odio che si compiace di sé. Bisogna pensarci subito. È già tardi. Allora, sono parole forti quelle di Concita De Gregorio, uno potrebbe dire forse anche un po' sopra le righe. Sentiamo cosa ne pensa Giuseppe Tomai.
2: Ma io credo, guarda, che questo allarme sia più che giustificato, anzi è sempre poi tardivo, no? Ci stupiamo quando accadono questi fatti eclatanti, no? Ma in realtà, voglio dire, una cultura da tempo che non tiene conto della crescita delle persone, dell'ascolto, ma che va verso sempre un maggiore sfruttamento, strumentalizzazione. Cioè, gran parte dei giovani e della popolazione è veramente lasciata un po' a se stessa, e noi, specialmente anche i giovani, hanno bisogno di questo riconoscimento sociale, questa identificazione in un gruppo. E come accade, sempre accaduto, no? Anche ai ragazzi che poi seguivo quando ero alla salute mentale, se non hanno riferimenti, poi vanno a cercarlo ovviamente nei leader negativi, in coloro che gli danno uno scopo.
1: Ecco perché ovviamente, tu hai usato questo avverbio, ovviamente. Facci capire,
2: sì.
1: Perché uno potrebbe dire, vabbè, va a cercare altri tipi di modello.
2: Allora, perché intorno non lo trova un riferimento, diciamo, chiamiamolo positivo, no? Che porta verso valori di ascolto, di solidarietà, di riconoscimento, e quindi, siccome il bisogno di appartenenza e di identità è estremamente potente nell'individuo, altrimenti non acquista senso la vita, no? E purtroppo molti giovani poi ricorrono al suicidio anche per quello, no? Perché non trovano più senso nell'esistenza. La mia identità è frammentata, disgregata, non trovo un riconoscimento sociale nella comunità. E quindi vanno verso coloro che in qualche modo gli danno una grande sicurezza, un grande senso di identità e anche uno scopo.
1: Quindi l'odio, paradossalmente l'odio può fornire uno scopo e un'identità.
2: Assolutamente sì.
1: Questa è che sembra una roba quasi blasfema, ma purtroppo è la constatazione che abbiamo a volte.
2: È una constatazione, cioè forniscono un colpevole. No, un ragazzo vive un disagio sociale, economico, personale. Queste ideologie gli offrono un nemico ben definito su cui scaricare tutte le frustrazioni, le minoranze, gli immigrati, le istituzioni, no? E questo senso di impotenza, entrare in una cellula, in un gruppo chiuso, spesso con nomi altisonanti, rituali di iniziazione virtuale, fa sentire il ragazzo, no, parte di un'elite, tra virgolette, come dire, investito quasi di una missione, no, per difendere questa identità. E sappiamo poi che ci sono anche adulti che su questo
1: che ne approfittano, certo.
2: Si muovono.
1: Claudio voleva aggiungere qualcosa, ormai. Credo.
3: Ma certo, ha molta ragione Giuseppe Tomai, no? Quando manca il modello quotidiano, cioè se non c'hai un modello ravvicinato quotidiano, alla fine esatto. Cosa trovi?
2: La testimonianza,
3: penso a padre Puglisi, penso a Milbe, a semplici professori che non conoscevo, o a persone, alla famiglia stessa, se non hai quel riferimento lì, in un mondo in cui ti arriva tutti questi messaggi, alla fine fai un copia e incolla e prendi questo messaggio eclatante e ti fa vedere l'altro come un oggetto, non più come una persona.
2: Assolutamente.
1: Quello che però mi stupisce è che poi magari ci sono situazioni in cui i genitori si scoprono sorpresi di avere un figlio che ha frequentato certe ideologie o certe compagnie, insomma, cioè cascono, come si dice, cascono dal pero, ecco, cioè, insomma, c'è un po' questa...
2: Certamente, perché anche in maniera non... voglio dire involontaria, certamente ingenua, non c'è un ascolto e quando si perde il contatto col figlio l'ascolto non c'è più e quindi ti sorprendi perché il figlio vive
1: nella sua cameretta,
2: una componente anche normale, sì. Esatto, una componente anche normale perché sta sviluppando il proprio sé, la propria autonomia, quindi non c'è quella confidenza, quella familiarità dell'infanzia, ma è quando il divario comincia a diventare forte, si sviluppa proprio una vita parallela.
1: Siamo in compagnia dello psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Tomai e abbiamo parlato del virus dell'odio, se ne parla su Repubblica ma su tanti giornali naturalmente, in particolare a pagina 12 ne parla Concita De Gregorio e va detto anche che poi siamo confrontati a volte da situazioni invece di segno totalmente opposto. Lo studente accoltellato abbraccia in aula l'aggressore, verrò a trovarti in carcere. Questo lo trovate a pagina 24 di Repubblica. Milano, Alessandro Chiani condannato a 20 anni e il complice a 10 mesi. Le lacrime della vittima, Davide Cavallo, che ha riportato lesioni permanenti. Ricordiamo la vicenda che è stato aggredito sostanzialmente per 50 euro, ecco. E con una lesione che gli ha creato dei problemi, speriamo che possa riacquistare l'uso delle gambe in maniera... Però insomma è una situazione molto complicata. Davide resta 6 mesi in ospedale, oggi cammina a fatica con le stampelle. Nei giorni scorsi ha scritto una lettera, il mio cuore ha perdonato, il mio corpo no, ma io non voglio odiare. Ha detto di sentirsi pronto a incontrare chi lo ha ridotto così e lo ha fatto. È andato in tribunale, si è avvicinato ai suoi aggressori. Uno di questi ha scritto anche lui una lettera. Una roba veramente
2: ci lascia veramente sorpresi veramente di questa grande
1: i genitori umanità. Non ci sono riusciti a fare quello che ha fatto il figlio i genitori di Cavallo a volte si rimane stupiti dal cuore di tenebra dell'essere umano e altre volte invece da questa situazione in cui
3: dico, allora lui si è posto nello stesso tema che diceva prima Giuseppe, Cioè lui a un certo punto ha pensato: ma chi sono questi ragazzi? Dove vengano? Sì. Qual è? In che
1: ma sai, se lo fa, fa Giuseppe Tomai in questo momento come psicoterapeuta, non so se sei seduto davanti a una scrivania, è un conto.
3: No, ma ha posto un problema non di oggetto, ma umano. Certo, cioè lui ha detto: non è possibile fare una cosa del genere.
1: Vuol allora, dire che... a proposito di psicoterapeuti, anche su Repubblica trovate un'intervista a Damiano Rizzi, esperto di adolescenti e aggressività. I giovani crescono circondati dal vuoto, quello che ci ha detto Giuseppe Tomai poco fa, ecco. Ma lui ha una cosa particolare, che gli è stato assassinato la sorella, Damiano Rizzi. Lui scrive anche partendo dalla sua vicenda autobiografica. Allora Giuseppe Tomai, facci capire come funziona l'essere umano, perché noi siamo un poco...
2: Ma guarda, io credo che siamo in un'epoca, forse per la prima volta, di polarizzazioni estreme. Si trova un diffuso senso di disagio, di grande difficoltà. Se tu pensi che le richieste dei giovani dopo la pandemia di aiuto psicologico è cresciuto del 40%. Ci sono 16 milioni di persone che soffrono di disturbi psicologici, quasi un terzo della popolazione.
1: Di cui quindi uno magari prende la macchina e a Modena e comincia a investire la gente.
2: Esatto. Ecco. Esatto. E pensa a come risponde anche lo Stato, no, rispetto a questo, tagliando la salute mentale ancora ai 3% del Fondo Sanitario Nazionale. No? Quindi, come non c'è un ascolto istituzionale. E c'è un disorientamento, genitori, insegnanti, che crea appunto e produce questo disagio diffuso. D'altra parte, questo è l'epoca estrema, si trova gruppi, giovani, adulti, di un'umanità, di una forza interiore che io credo non sia mai stata presente nella storia, anche grazie sicuramente all'evoluzione umana, al riconoscimento dei diritti che poi spesso sono calpestati, ma intanto sono stati scritti, sono stati legittimati. Quindi ci troviamo di fronte a queste polarità, la parte più ombra che tutti noi abbiamo e che poi si presenta a livello sociale con queste dinamiche dell'odio, perché non è ascoltata, e la parte, come dire, che è più illuminata nostra. Ah no, che sicuramente abbiamo tutti dentro, no? La riconosceva anche Dostoevsky quando parlava dei suoi vicini di carcere, no? E diceva: in ogni delinquente io vedo una luce, vedo qualcosa comunque che sorge dentro di lui, no? Questo è l'essere umano.
1: Bene,
2: no?
1: ci fermiamo qui.
2: Parte di luce.
1: Giuseppe Tomai, grazie davvero intanto per il tuo contributo.
2: Grazie a voi.
1: Contiamo di averti ancora.
2: Di queste piccole gocce di riflessione.
1: Sì, sì, di riflessione e di resistenza, verrebbe da dire anche. Bene,
2: resistenza
1: grazie.
2: Etica.
1: Resistenza
2: Siamo
1: etica.
2: In un periodo di grande resistenza etica.
1: Grazie davvero. Claudio voleva aggiungere.
2: Grazie, a tutti i radioascoltatori.
3: Gocce con il contagocce, però le vediamo entrare nel bicchiere e sì, piano piano sì.
1: Grazie mille, a presto, a risentirci.
4: E ben ritrovati ancora qui su RVS Accendi la Speranza e ben ritrovata Nuni Burgio, presidente di Nuni APS Scuola di Fisio Sviluppo. Benvenuta Nuni.
5: Buongiorno a tutti, ciao Daniela.
4: Allora, stiamo scoprendo, almeno io sto scoprendo, spero anche gli ascoltatori, forse gli ascoltatori ne sapranno più di me, quindi hanno fatto meno scoperte. Io ho fatto più scoperte rispetto a quello che significa per il nostro vivere bene, quello che significano i riflessi. Quindi quando i riflessi poi vengono integrati, non sono più delle risposte automatiche che sono fuori controllo, ma possiamo controllare, possiamo agire, possiamo capire quando un riflesso non è non è indicato in quel momento. Tu ci facevi l'esempio l'altra volta, Nuni, di persone adulte che a volte hanno delle reazioni un po' esagerate rispetto a certe situazioni, quindi magari sono sempre in allarme, sono sempre in uno stato di ansia, esatto. Che non è solo un discorso caratteriale, ma può essere, può indicarci che un riflesso non è stato integrato, quindi la persona ha delle risposte automatiche a degli stimoli esterni e non distingue tra lo stimolo che è reale, quindi devi aver paura, attacco e fuga eccetera, invece quello che è uno stimolo che deve essere controllato e bisogna razionalizzare e dirsi non è necessario difendermi in questo caso, stiamo attenti, stiamo calmi, stiamo buoni. Allora, quindi i riflessi, sappiamo che ci sono dei riflessi arcaici, quelli proprio quando sei piccolini, addirittura dentro la pancia della mamma già inizia qualcosa.
5: Noi cominciamo da dentro la pancia, perché noi parliamo di riflessi come qualcosa di sconosciuto, in realtà il 100% di tutto quello che noi facciamo è un'azione riflessa, più o meno integrata, più o meno cosciente, più o meno su stimoli di sopravvivenza oppure su stimoli un po' più ampi che riguardano diciamo il nostro essere all'interno di una società e così via. Però riflesso, la parola riflesso, Daniela, che è strana che la usiamo in questo modo un po' particolare, in realtà è la risposta ad uno stimolo, questo è il riflesso, mm-hmm. Risposta ad uno stimolo. Tutti i riflessi rispondono, sono le risposte che arrivano ad uno stimolo esterno, ok? E chi dà la risposta? Tutti i nostri sistemi interni che si sono già organizzati. Questa risposta allo stimolo è sia agli stimoli esterni, quindi, cioè per esempio dell'acqua finisce nei miei occhi si chiudono, ma sono anche risposte interne. Ok, per esempio la temperatura esterna scende, anche il mio corpo si autoregola, dentro mi manca dell'acqua, il mio corpo, perché per esempio ho sete, il mio corpo predispone affinché io vada a cercare dell'acqua. Ok, quindi anche ho fame, per esempio, anche la fame mi provoca uno stimolo, per esempio di sofferenza o di dolore, tale per cui io ho bisogno di andare a cercare del cibo. Ok, quindi i riflessi sono risposte a stimoli, sempre. Alcune di queste sono di sopravvivenza, l'abbiamo detto e li conosciamo. Noi conosciamo tutti i riflessi, Daniela, tutti conoscono tutti i riflessi. Non li abbiamo mai presi coscientemente in considerazione. E i comportamenti anomali in età adulta, per esempio, parliamo un attimo di noi adulti grandi, no? Quello che noi spesso chiamiamo carattere non è solo qualcosa che arriva così, abbiamo gli occhi azzurri, i capelli scuri, ok? E questa è la nostra genetica. Anche il carattere non è che sia esattamente una nostra, diciamo, qualcosa che abbiamo, siamo per nascere, siamo andati al supermercato, abbiamo preso il carattere che abbiamo trovato nello scaffale. Non è esattamente così. Il carattere si forma, e si forma partendo da una base neurofisiologica ben precisa. Noi sappiamo che allo stesso stimolo due persone possono reagire in un modo diverso. Ok, cosa determina questa diversità di risposta? Oppure a volte allo stesso stimolo anche noi possiamo reagire in un modo diverso. Cosa determina la nostra risposta? È qui che entrano i riflessi, non è solo la nostra cultura, ok? Ma istintivamente è la configurazione dei riflessi che noi abbiamo, cioè a seconda dell'equipaggiamento neurofisiologico che possediamo, diamo una risposta piuttosto che un'altra. Scegliamo una cosa piuttosto che un'altra, scegliamo uno sport piuttosto che un altro, ci piace di più la matematica oppure l'italiano, ok? Sembra strano, ma i riflessi condizionano moltissimo il nostro comportamento. Non è che lo condizionano, proprio lo determinano. Se noi abbiamo circuiti neurologici che non ci consentono di fare una buona matematica, probabilmente svilupperemo un carattere avverso alla matematica. Ok? Questo anche, per esempio, all'interno di una famiglia che magari ti favorisce anche. Ok? O oppure amiamo la matematica all'interno anche di una famiglia e di un contesto che rema completamente contro. Quindi la nostra predisposizione personale su quello che facciamo è anche quella determinata in buona parte dai riflessi, chiaramente all'interno di un contesto sociale e familiare ben preciso, ok? Perché non è che non c'entra il contesto familiare, c'entra e come, però alla base ci sono proprio questo tipo di spinte, di risposte automatiche. Una buona configurazione ci dà più strumenti rispetto ad una configurazione ancora un po' traballante. Per esempio, di fronte a uno stimolo grave, pesante, un insulto palese, non lo so, la violazione di qualcosa che ci viene fatto, eccetera, le nostre risposte possono variare o costruttivamente oppure anche distruttivamente. Se noi abbiamo integrato molto bene, probabilmente la soglia dello stimolo che ci disturba è molto più alta e quindi riusciamo ad agire razionalmente molto di più che se abbiamo una soglia bassa, ok? Ma è vero anche il contrario, una soglia bassa può determinare in noi una prudenza anche eccessiva, per cui possiamo essere portati, per esempio, a tollerare soprusi proprio perché la nostra soglia, essendo un po' disregolata, non ci fa capire esattamente a che punto stiamo all'interno di una relazione. Tutto questo, i riflessi governano queste cose, a volte riescono a scavalcare anche, nel senso peggiore del termine, anche a scavalcare la nostra stessa ragione. Non vuol dire questo che chi ha i riflessi delicati allora è un individuo pericoloso, vuol dire solamente che il carico che una persona ha può essere anche eccessivo e questo ci può portare a fare delle scelte di vita che ci tutelano rispetto all'equipaggiamento che abbiamo. Non so, sono andata un po' in astratto per non cadere in situazioni molto precise o cose del genere. Spero si sia capito quello che...
4: Ci ascoltiamo un brano, così dopo ci ritorniamo. Ritorniamo a parlare di riflessi e come i riflessi riescono a incidere su tanti nostri comportamenti e tante scelte. Quindi dicevi, Numi, prima del brano musicale, che ad esempio a volte la non reazione o la reazione eccessiva può essere una risposta a un riflesso che è abbastanza vivido, e quindi poi si decide di accogliere o comunque dar spazio a questo riflesso oppure cercare di contenerlo, e quindi a seconda di quale scelta facciamo poi abbiamo delle reazioni che possono essere o di eccessiva sottomissione o invece siamo forse poi cadiamo forse nell'opposto.
5: Esatto Daniela, e questo al di là, ripeto, del purtroppo il riflesso, no, purtroppo è la loro caratteristica, i riflessi comandano su di noi, anche se a noi sembra strano e la nostra volontà può fare tutto, non è realmente così. È vero che la morale ci può fermare, questo richiede anche molta maturità, però è anche vero che i riflessi comandano perché sono i stimoli istintivi, c'è nulla da fare.
4: Quello che scatta
5: allora per prima. Cosa succede? Anche la morale però comanda forte, quindi questo dissidio tra il riflesso e la morale, per esempio, i principi che guidano la nostra vita.
4: Cos'è, Freud direbbe volte... l'io e il superio? Freud forse...
5: Sì, diamogli dei nomi, diciamo, un po' più reali, ok? In cose che possiamo toccare un po' più con mano, perché ancora io e superio, es, eccetera, sono categorie che un po' ci fanno pensare ad un iperuranio più filosofico, sì. Psicologico. Andiamo al fisiologico, perché noi parliamo di fisiologico. No, i riflessi. Allora, i riflessi sono tutto quello che governa i nostri istinti inconsci, direbbero gli psicologi. Sono inconsci? No, perché quei meccanismi che noi pensavamo che fossero inconsci sono semplicemente sottocorticali, ma sono conosciuti esattamente come quelli consci. Noi non abbiamo meccanismi inconsci, abbiamo meccanismi che non conosciamo perché siamo ignoranti nella materia, non perché si nascondano ai nostri occhi, ok? Dobbiamo capire la fisiologia per capirne i meccanismi, e i meccanismi sono molto chiari perché è proprio la fisica e la fisiologia che ce li dice e ce li racconta e ce li mostra anche, ed è tutto quello di cui stiamo parlando e anche molto di più e più approfondito. Però quello che volevo dire è questo: noi abbiamo questi, diciamo, questi riflessi che vuoi o non vuoi ci indirizzano nella risposta da dare. Abbiamo poi la morale, la cultura, anche i nostri principi di fede, e tutto rientra anche nel, diciamo, nella nostra vita e concorre a formare la risposta che noi diamo agli eventi.
4: Okay? Quindi noi ciò che però, siamo anche in relazione ai nostri riflessi, quindi che ci caratterizzano.
5: È tutto insieme, è tutto, non si può dividere, ok? Quindi tutto quello che, diciamo, è la nostra sfera culturale, emotiva e così via, è da una parte, e dall'altra sotto ci sono tutte le strutture sottocorticali che sono coloro che realizzano tutto quello che noi abbiamo da realizzare, quindi risposte complete. Quindi dall'armonizzazione di queste due parti nascono poi quello che noi facciamo nella vita nostra concreta quotidiana. Occorre trovare sempre una via di mediazione tra l'istinto, l'abbiamo chiamato istinto, sono le risposte sottocorticali, e quelle che sono invece le nostre, quella che è la nostra cultura. La cultura intendo proprio tutto quello che noi esprimiamo in quanto esseri umani. E in questa mediazione, se noi abbiamo capacità di capire che queste risposte arrivano anche dal nostro sistema nervoso centrale, perché è da come lui si organizza, noi possiamo avere improvvisamente un aumento del nostro raggio di azione in ciò che vogliamo fare. Quindi non solo la morale, ma per esempio anche la consapevolezza di queste cose ci può aiutare nella scelta della risposta da dare ad un dato evento.
4: Ad esempio, okay, se ci danno uno schiaffo, istintivamente ne parte un altro, nel senso, a noi viene istintivo comunque reagire, no, con lo schiaffo.
5: In teoria sì, esatto.
4: Però poi noi ragioniamo, e allora capiamo che se noi continuiamo, alla fine non sarà più uno schiaffo, ma si potrebbe arrivare anche ad altro. Quindi la risposta automatica a uno stimolo, poi noi possiamo decidere quale risposta dare, se seguire il riflesso e l'istinto o no.
5: Nel momento in cui noi ci troviamo, chiaramente daremo una risposta piuttosto che un'altra. Però, Daniela, l'importanza di avere consapevolezza che esistono questi meccanismi qual è? È quella della tutela preventiva. Se io so, per esempio, che il mio carattere comunque non mi porterà mai a soverchiare gli altri, anzi mi porta sempre a fare delle scelte più passive, ok? Io posso preventivamente, per esempio, espormi in un modo diverso ai fatti della vita. Posso scegliere preventivamente di non frequentare una persona perché so che non avrò la meglio, per esempio, ok, rispetto a quando verrò in qualche maniera insultata.
4: Quindi,
5: no?
4: Se so di essere fragile, non vado in un ambiente dove ci sono molti prevaricatori, perché so che soccomberò. Allora cerco un posto dove c'è un'accoglienza, dove c'è una comprensione,
5: certo, conscientemente,
4: maggiore.
5: Esatto, però se io ne ho consapevolezza, so anche che la mia natura può essere rafforzata, per esempio, da uno stato di salute migliore e da più movimento nella mia vita. Io so, per esempio, che siccome i riflessi comunque beneficiano, anche i nostri sensi beneficiano dell'attività fisica, perché il sistema nervoso centrale è nutrito dal movimento, a questo punto magari se io sono una persona un po' fragile come carattere, perché anche i riflessi mi hanno portato a esserlo, per esempio scegliere, non so, uno sport dove la competizione fisica è al centro, nel positiva chiaramente è al centro, allora magari me lo vado a fare. Capito? Perché in questo modo, pure se ho un bambino che ha un po' di carattere un po' schivo, sai, che fugge dalle situazioni di confronto sociale, laddove in realtà noi non possiamo mai fuggire davvero dal confronto sociale, perché è sempre in tutti i momenti, allora magari lo rinforzo mandandolo a fare degli sport che gli consentiranno di integrare meglio i suoi riflessi e anche i suoi sensi, essere più forte fisicamente, questo gli darà anche un carattere un po' più forte e più pronto ad affrontare le sfide che la vita gli porterà davanti. Quindi la consapevolezza a noi serve proprio per dare strumenti migliori al corpo che abbiamo. Al contrario, se io ho un figlio che è fortemente per esempio prevaricatore, mi accorgo che mio figlio, anche nonostante le mie direttive, diciamo educative, tende a soverchiare moltissimo, a discriminare, tende a fare atti di bullismo, per esempio, perché può accadere, no? Allora magari potrò educarlo in un modo che, integrando alcune funzioni, avrà più empatia nei confronti degli altri bambini, ok? E quindi risolvo
4: il problema. Tipo cosa faresti fare? Tipo cosa faresti fare? Perché ci sono questi casi in cui a volte, nonostante i genitori siano magari molto attenti, eppure i figli sembrano venuti da un altro pianeta, no? Ma da dove è venuto suo figlio così ribelle o così, diciamo?
5: Allora, stranamente Daniela, gli sport, per esempio, che prevedono un corpo a corpo, per educare un figlio così o figlia così
4: magari molto attenti, eppure i figli sembrano venuti da un altro pianeta, sì. No? Da dove è venuto suo figlio così ribelle o così, diciamo?
5: Allora, stranamente Daniela, gli sport, per esempio, che prevedono

0: c'è un bisogno, molto spesso c'è un bisogno di propriocezione molto alto, cioè l'individuo va a cercare proprio la prevaricazione perché sente poco il proprio corpo. Quindi puoi o nasconderti o al contrario metterlo in primo piano facendo misurazione su misurazione. Se un corpo è ben integrato non ha più bisogno di queste misurazioni. Okay? Quindi bisogna ragionare. Il ragionamento non è proprio così lineare, però perché dipende da caso a caso. Lì dipende, bisogna avere cognizione di causa della famiglia, del bambino, dell'età, del contesto, di tutte queste cose. Però sappiamo che possiamo tenere conto della configurazione per capire che noi fisicamente possiamo fare qualcosa e questo ci aiuterà molto nel rapporto, soprattutto con gli altri e con le nostre aspirazioni di vita.
1: Ad esempio, ho notato che lo sport è stato molto importante per mia figlia minore che ha la dislessia perché le ha consentito di trovare uno sport che a lei piaceva, in cui lei diciamo, ha trovato le sue gratificazioni, per cui è diventata più sicura di sé e quindi più sicura anche nel rapporto con gli altri, perché sapeva che se in qualcosa non riusciva, ma c'erano altre in cui riusciva bene, quindi poi è riuscita bene anche nelle altre, cioè raggiunto un livello di consapevolezza. Consapevolezza di sé, poi tu riesci anche in altri ambiti. Grazie come sempre,
0: Esatto.
1: Nuni. Dobbiamo lasciarci, il tempo vola.
0: Vai.
1: Alla
0: Alla prossima,
1: prossima.
0: giovedì prossimo. Ciao
1: Buona
0: Daniela, ciao a
1: giornata.
0: tutti.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Dove iniziamo nel capitolo 28 di Matteo. Capitolo 28 di Matteo, leggiamo solo il primo versetto che dice così: Ora nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Bene, vogliamo parlare di Maria Maddalena. Maria Maddalena dice che l'altra Maria, dice, ma chi era l'altra Maria? E così per conoscenza voglio leggere il Vangelo di Giovanni, capitolo 19, versetto 25, che dice così: Ora presso la croce di Gesù stavano sua madre, cioè Maria, la madre di Gesù, la sorella, qui dice la sorella di sua madre, Maria moglie di Cleopa, e Maria Maddalena. Sapete chi era Cleopa? Era uno dei due discepoli che era sulla via di Emmaus quando il Signore Gesù apparve. Maria era una donna che fra le poche sono state lì alla croce di Gesù con altre donne. Però vogliamo parlare di Maria Maddalena, è conosciuta anche come Maria di Magdala. Magdala è un villaggio e viene menzionato in Matteo capitolo 15, versetto 39, dove dice: E le insensate e le turbe Gesù entrò nella barca e venne al paese di Magadan, qui viene chiamato questo piccolo villaggio Magadan. Bene, vogliamo vedere chi era questa donna, Maria Maddalena. Vogliamo menzionare alcuni punti. Primo, vogliamo parlare del suo passato. Cosa aveva sofferto questa donna? In Marco capitolo 16, versetto 9, dice: Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve Maria Maddalena, dalla quale aveva cacciato sette demoni. Quindi questa donna, diciamo che ha avuto una adolescenza, una gioventù molto ma molto travagliata, perché era posseduta da sette demoni. Noi sappiamo che il numero sette è il numero di perfezione. Dire sette significa che questa donna era totalmente posseduta da Satana. Pensate, sette demoni che erano nel suo corpo. Chissà quando avrà sofferto. Avrà avuto veramente degli incubi, l'inferno nella sua vita. E cosa dice la scrittura riguardo alle persone in genere? Le persone sono immuni dalla tentazione? No. Ogni persona, dice la scrittura, che è soggetta alla tentazione. Non c'è persona che non è tentata dal diavolo. Quanto l'apostolo Paolo ebbe la visione sulla via di Damasco che Gesù gli parlò, gli disse queste testuali parole. Disse in Atti capitolo 26, versetto 15, era qui che l'apostolo Paolo chiese a Gesù: Io dissi, chi sei tu, Signore? E il Signore rispose, io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati e stai in piedi perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora. Liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando, per aprire loro gli occhi onde si convertono dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, e ricevono per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. L'apostolo Paolo, chiamato l'apostolo dei gentili, Gesù lo mandava affinché le persone credendo e accettando Gesù nella propria vita fossero liberati dalla potestà di Satana e diventassero figlioli di Dio. Quindi ogni persona, anche se non è nella situazione tragica di come era Maria Maddalena, di essere posseduta, però vediamo che ogni persona è soggetta alla tentazione. Noi siamo liberi, certamente, di mandare via la tentazione, ma l'influenza di quello spirito che opera presente negli uomini ribelli, cioè di Satana, è su tutti gli uomini. Quindi vediamo che questa donna, Maria Maddalena, sarà stata il terrore del suo piccolo villaggio e tanti, tanti avranno conosciuta la sua tragica situazione. Chiediamoci una cosa. Una persona posseduta, come può avvenire la guarigione? Questa donna, Maria Maddalena, è stata guarita. Oggi sono molti tentativi di persone che, avendo avuto a che fare con delle cose occulte, a volte sono possedute. Coloro che vanno dai maghi, dai fattucchieri, dagli indovini, per farsi predire la fortuna, per farsi togliere qualche malocchio, e ricevono da queste persone degli amuleti, degli oggetti, o che vanno perché vogliono conoscere di più il loro futuro e cadono nella trappola mortale di Satana. E tante sono le persone che sono in questa situazione. E poi vorrebbero uscire fuori, magari andando dai psichiatri o prendendo psicofarmaci, ma non possono guarire. Perché l'unico che può guarire, qui abbiamo visto che solo Gesù Cristo, è Lui che ci può liberare e che può liberare ogni persona. Quindi questa Maria Maddalena è stata guarita grazie alla potenza di Gesù. Questa donna ha ricevuto una piena guarigione, è stata liberata, è stata proprio slegata da catene che non poteva rompere. Ma Gesù ha spezzato le catene. È stato meraviglioso, credo, quel giorno, quel momento in cui Maria Maddalena è stata liberata dai quei 7 demoni. Ma quando una persona è liberata, non per forza da possessioni, ma anche dai legami del peccato, delle cattive abitudini, di cui anche noi tutti abbiamo le nostre pecche, le nostre cattive abitudini. Qual è stato il comportamento di Maria Maddalena di conseguenza? E voglio leggere ciò che dice nell'Evangelo di Luca, capitolo 8, versetto 2, di cui viene menzionata qui Maria Maddalena e ad altre donne che servivano Gesù e i suoi discepoli. Luca, capitolo 8, versetto 2 e 3 dice: certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità, Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, e Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, Susanna e altre molte che assistevano Gesù e i suoi con i loro beni. Maria Maddalena faceva parte di quelle donne, di cui alcune vengono qui menzionate, che servivano il Signore e i Suoi discepoli. Quindi vediamo che Maria Maddalena era una donna che si era veramente convertita al Signore. Perché le opere seguono che cosa? Le opere seguono la fede. Perché dice che se uno dice di avere fede ma non ha le opere, la sua fede è morta. Non è così? Non si può dire che io ho fede e poi me ne sto inoperante. La fede è dimostrata dalle opere. E qui vediamo che Maria Maddalena dimostra questo suo amore, suo comportamento, con le buone opere, assieme con altre donne che servivano Gesù e i suoi discepoli. Dobbiamo fare una considerazione che il credente che non è pronto a servire gli altri ha capito ben poco di che cosa vuol dire essere discepolo di Cristo. Il Signore, sappiamo che Lui ci dà l'esempio, che dice: io sono venuto non per essere servito, ma per servire e dare la mia vita come prezzo di riscatto per molti. Sappiamo che Gesù, il Signore, Lui è servito dagli angeli in un modo perfetto e repentino, e che seguono alla perfezione la volontà di Dio. Possiamo immaginare anche questa donna, avendo avuto una gioventù travagliata, magari sarà rimasta nubile, non aveva famiglia, non aveva un marito, non aveva figli, però la sua vita l'aveva consacrata a Gesù, assieme con altre donne che, pur essendo sposate, servivano il Signore. Non è che poi il matrimonio è un ostacolo insormontabile, che una sorella non può servire il Signore. Magari chi è nubile, come dice l'Apostolo Paolo, ha più tempo, non è così? Ha più tempo, perché non è vincolata dalla famiglia. E qui vediamo questa Maria Maddalena, che era stata fra le poche donne che aveva assistito alla crocifissione del Signore e che voleva vedere fino in fondo dove il Signore è stato deposto, per accertarsi, per andare alla tomba e ungere il corpo del Signore. Ella era una di quelle poche discepole che segue il buon pastore dovunque gli va, sia nella vita e sia anche nella morte. Ella sarà stata la prima ad andare e l'ultima a ritornare dal sepolcro. Quindi ella non si cura di quello che fanno o dicono gli altri. Per lei contava essere vicino a Gesù. E in questo lei dimostra che cosa? Amore, fatica, perseveranza. Cioè non è una donna che si stancava. Dice: ma come a volte facciamo una cosa e poi magari non ci riesce, l'abbandoniamo. E qui vediamo che a un certo punto, quando si trova alla tomba di Gesù, gli appare un angelo. Questo angelo è accompagnato, abbiamo letto altre volte, da un terremoto. Le guardie sono così impaurite che cadono per terra come morte, ma Maria Maddalena, con altre donne prese anche loro da paura, a un certo punto l'angelo cosa le dice? Cosa dice? No, non temete. Io so che cercate Gesù, ma Egli non è qui, Egli è risuscitato dai morti. Quindi sono andate con paura, con timore, con preoccupazione. Chi ci rotolerà la pietra? Come faremo? E poi, quando gli è apparso l'angelo e gli ha dato questa bellissima, meravigliosa notizia che Gesù era risuscitato dai morti, vediamo che loro vanno pieni di gioia e allegrezza. E cosa dice l'angelo? L'angelo gli dà una commissione da fare. In Matteo 28, versetto 7, cosa disse l'angelo? E andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti, ed ecco vi precede in Galilea, qui vi lo vedrete, ecco ve l'ho detto. Quindi credo che si saranno messi a correre per fare più in fretta, per dare il buon annunzio ai suoi discepoli, cioè discepoli di Gesù. Vediamo che nell'Evangelo di Matteo ci viene menzionato che sono stati due angeli e che erano alcune donne. Però nell'Evangelo di Giovanni vediamo un'altra cosa particolare, che Maria Maddalena è stata la prima donna che ha visto Gesù risuscitato. Poi magari l'avrà visto in seconda volta assieme con altre donne. Perché l'Evangelista Giovanni, capitolo 20, Giovanni capitolo 20, versetto 11 a 18, Dice così: ma Maria se ne stava di fuori presso al sepolcro a piangere, e mentre piangeva si chinò per guardare dentro al sepolcro, ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti l'uno a capo e l'altro ai piedi, là dove era giaciuto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Ella disse loro: perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano posto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Gesù le disse: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai posto, e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Ella, rivoltasi, gli disse in ebraico: Rabuni, che vuol dire maestro. Gesù le disse: non mi toccare, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Maria Maddalena andò per annunziare ai discepoli che aveva veduto il Signore e che egli le aveva dette queste cose. Meraviglioso. Questa donna fu la prima in assoluto che vide Gesù risorto. Perché il Signore apparve a una donna, a Maria Maddalena, e non è apparso ai suoi discepoli? Perché? Perché Maria Maddalena dimostrò verso il Signore un amore profondo, sincero. Ella dimostrò più degli altri un amore superiore sia nella vita che nella morte. Vediamo che Maria, quello che l'ha spinta era l'amore. Di solito noi tentiamo più all'insegnamento, alle regole, ma superiore a tutto, anche ai più grandi doni e alla più grande conoscenza, c'è l'amore. C'è l'amore. Per il Signore conta più quello che facciamo per amore e non per dovere. Io credo che molti di noi a volte sbagliamo in questo. Commettiamo lo sbaglio che il dovere va prima della persona. E io credo che in cui noi sbagliamo. Quante volte siamo presi dal lavoro, ci viene una visita di qualcuno che veramente ha bisogno, o sia di giorno sia di notte, la persona più importante del sonno, la persona più importante del dovere. La persona è sempre più importante di qualunque servizio. Vediamo che un amore praticato vale più di 100 predicati. Questo è molto importante. Quante volte noi abbiamo da imparare? E qui da Maria Maddalena vediamo che lei amava Gesù e non gli interessava quello che dicevano o facevano gli altri. Ecco perché Gesù si è rivelato per prima a questa donna. Nella Bibbia abbiamo due persone, uomini in questo caso, dove il Signore era contento di loro. Il profeta Daniele, dice la scrittura, dice: uomo grandemente amato. Lo dice più di una volta: uomo grandemente amato. Daniele era una persona fedele, che amava il Signore, che soffrì per il Signore, che fu messo nella fossa con dei leoni, ma siccome lui amava Dio, Dio gli ha rivelato delle cose straordinarie che riguardavano il futuro del mondo. E un altro personaggio nel Nuovo Testamento, dove dice il discepolo che Gesù amava, chi era? Giovanni. A Giovanni vediamo che il Signore gli ha rivelato tutto ciò che riguarda la fine dei tempi. Un intero libro, il libro dell'Apocalisse, è stato rivelato a questo uomo che amava Gesù. Quindi qui vediamo che il Signore si rivela a coloro che l'amano. Qui vediamo Maria Maddalena, che prima era sulla via del servizio, in quanto lei con gli altri, con i suoi beni, aveva servito Gesù, e adesso è sulla via della testimonianza. La prima a testimoniare che Gesù era risorto dai morti. E calza bene quello che dice qui il profeta Isaia. Profeta Isaia, capitolo 52, versetto 7, dice: quanto son belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle, che annunzia la pace, che araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. C'è questa Maria di corsa, con la gioia nel cuore, andata ad annunziare: Gesù è risorto! Alleluia! Gesù è risorto. Siamo noi come Maria, che portiamo la buona novella agli altri? Voglio menzionare donne che sono state strumenti straordinari nelle mani di Dio. Miriam, la sorella di Mosè ed Aronne, è menzionata fra le donne che cantavano a Dio dopo il passaggio del Mar Rosso. Esodo 15, 20, 21 dice: e Maria la profetessa, sorella d'Aronne, prese in mano il timpano, e tutte le donne uscirono dietro a lei con dei timpani e danzando. E Maria rispondeva ai figlioli di Israele: cantate all'Eterno, perché si è sommamente esaltato, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Poi abbiamo un'altra grande donna, un'eroina della fede, Debora. Anche lei, dopo la strepitosa vittoria contro i cananei, scrisse questo canto. Giudici, capitolo 5, versetto 1 a 3, dice: in quel giorno Debora cantò questo cantico con Barak, figliolo di Abinoam. Perché dei capi si sono messi alla testa del popolo in Israele? Perché il popolo si è mostrato volenteroso? Benedite l'Eterno, ascoltate, o re, porgete orecchie, o principi, all'Eterno. Sì, io canterò, salmeggerò all'Eterno, all'Iddio di Israele. Voglio dire un particolare. L'Evangelo di Matteo inizia con l'annunzio della nascita di Gesù, il Figlio di Dio, ad una donna chiamata Maria di Nazaret. E voglio leggere il versetto. E cosa disse dopo Maria, dopo l'annunzio che gli diede l'angelo? In Luca capitolo 1, versetto 30-33 dice: e l'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo, e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Vedete, a questo bellissimo annunzio che l'angelo dà a Maria, Maria, che era una donna devota, una semplice ancella del Signore, vediamo che compone un canto, e voglio leggere soltanto il primo versetto. In Luca capitolo 1, versetto 46 dice: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Vedete quanto noi riceviamo dal Signore delle benedizioni. Non possiamo fare a meno di non darlo. Ci spinge la lode, ci spinge l'adorazione, il ringraziamento. Quindi l'Evangelo di Matteo inizia con l'annunzio a Maria della nascita di Gesù, e l'Evangelo di Matteo termina con l'annunzio della risurrezione di Gesù ad un'altra donna, a Maria Maddalena. Vediamo che Eva, la prima donna, causò l'entrata del peccato nel mondo. Maria, la madre di Gesù, è stata lo strumento divino affinché Gesù Cristo entrasse nel mondo per portare la salvezza a tutti gli uomini. Quindi la donna causò il male con la sua caduta, ma la donna è stata lo strumento per portare il Salvatore in questo mondo. Quindi Gesù è venuto per tutti, e chiunque crede e accetta Lui personalmente come Signore e come Salvatore ha la vita eterna. Allora impariamo ad essere imitatori di questa donna che amò Gesù. Se noi siamo spinti dall'amore per Lui, il Signore ci userà in un modo straordinario. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

primavera con la luna che sorride, canterò.

per chi avesse creduto in lui. Era sempre tra la

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Dapprima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: canzone, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Salve amici. Siamo ancora insieme per circa 10 minuti per questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il tema della meditazione odierna è l'armatura di Dio numero 4. Leggiamo dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse alla Chiesa di Efeso nel capitolo 6 e leggeremo i versi 13 a 16. Dice così l'Apostolo: «Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace e prendete, oltre a tutto ciò, lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno». Cari amici, se vi è un aspetto sensibile sul quale Satana mira più di ogni altra cosa, è la fede dei credenti. È chiaro che Satana cercherà di mirare alla nostra fede in modo tale di vedere Dio sempre più lontano e in silenzio, e quindi da non poter più adempiere alla sua volontà e di vivere per fede e quindi di vincere il mondo. L'attacco del maligno, in questo caso, avverrà attraverso l'incredulità, il dubbio, le paure, il panico, il terrore della sofferenza e così via. Per ovviare a questo pericoloso inganno del diavolo, Dio ci provvede lo scudo della fede. Lo scudo è l'arma di difesa più importante, perché se usato bene può proteggere tutto il corpo. Questo attacco alla nostra fede può avvenire in svariati modi, sapete, tramite circostanze magari nelle quali realizziamo tutta la nostra pochezza, la nostra instabilità, la nostra fragilità. La Bibbia ci incoraggia ad avere una fede forte in Lui, una fede che è certezza di cose che non si vedono, così come dice l'autore alla lettera agli Ebrei nel capitolo 11 al verso 6. Perciò noi rimaniamo fermi su questa certezza. È una certezza di fede acquisita attraverso la parola di Dio, proprio per resistere agli attacchi del maligno. L'Apostolo Pietro dice ad un certo punto nella sua prima lettera, al capitolo 5, il verso 9, dice: «Resistetegli», cioè parla del diavolo, «stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo». E ancora è scritto nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni al capitolo 5, il verso 4: «Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo,
la nostra fede. Sono parole dell'Apostolo Giovanni molto molto incoraggianti. Lo scudo della fede di cui parla il verso di oggi neutralizza l'azione di Satana, che vuole, come dicevamo, seminare zizzanie sulla fedeltà di Dio e della sua parola. La nostra fede, di cui Cristo è l'autore e il compitore, è come uno scudo, sapete amici, è uno scudo dorato, uno scudo prezioso, solido, sostanzioso. Soprattutto prendendo lo scudo della fede, con il quale, dice l'Apostolo Paolo, potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, lo scudo non solo difende il nostro intero corpo, come dicevo, ma anche l'armatura stessa. Lo scudo della fede ha una funzione molto specifica. Abbiamo letto fermare tutti i dardi infuocati della malvagità. Non solo alcuni, l'Apostolo Paolo dice tutti, ma proprio tutti. Quali sono o quali possono essere i dardi infuocati che impiega Satana per indebolire la nostra fede? Beh, possiamo citarne alcuni. Può incoraggiare la persecuzione, ad esempio. La persecuzione, che si può tradurre semplicemente nella opposizione nella famiglia, oppure sul posto di lavoro, a scuola. E il Signore, allora, per proteggerci da questi pericoli, dice che dobbiamo imparare a usare questo grande dono che Lui ci ha fatto, e cioè lo scudo della fede. Una fede, dicevo, che va via più maturando proprio con la conoscenza di Dio attraverso la sua parola e con l'esperienza quotidiana. E va ancora di più maturando nel comunicare con Lui regolarmente attraverso la preghiera e comprendendo sempre di più come Lui ci protegge e ci benedice. Bene amici, allora il tempo si è concluso e grazie per l'ascolto e vi do appuntamento a domani con la quinta parte dell'armatura di Dio. Che il Signore vi benedica tutti quanti.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Sono brani preghiera densi di significato quelli del CD Tu sei con me, di Davide di Lecce, in cui si è guidati alla lode e all'adorazione al Signore. In un'intervista a Davide, che ho letto e che vi riporto, mi ha riempito di gioia la dichiarazione del cantante in cui dice di avere come obiettivo adorare Dio con tutto se stesso e con ciò che ha, a partire dalla vita privata, individuale, e poi nella famiglia e nella comunità dei credenti. Un meraviglioso obiettivo, nel quale il Signore si glorifica, e noi ne vediamo i frutti. Stiamo per ascoltare Ha vinto per me, di Davide di Lecce.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
1: A che ora si sveglia il mondo? E questo è il tema. Non è poi così scontato, perché ognuno si sveglia, ogni popolazione si sveglia ad un orario differente. Poi è logico, ogni popolazione è fatta di individui, anche lì ci sono esigenze particolari, però ecco, in generale a che ora si svegliano le persone? Per partecipare a questo nostro risveglio, 800 098 650 oppure 348 222 72 94, amici cari, per partecipare qui all'accensione della speranza. Allora, vi siete mai chiesti perché il primo pensiero del mattino sia quasi sempre un atto di resistenza? Si accende la sveglia, comincia a trillare, la spegniamo, la posticipiamo effettivamente. Pensate che un pensatore, uno scrittore come Proust, un genio fragile, nel suo Alla ricerca del tempo perduto si confessa di essere andato a letto presto. Ma la verità è che viveva al contrario, ribaltando il giorno e la notte. Si scopre anche che Hemingway, ad esempio, si alzava alle 5:30, anche dopo aver bevuto l'oceano, mentre Flaubert se la prendeva comoda fino alle 11. Quindi ognuno ha il suo orologio biologico, il suo ritmo segreto, ma noi che viviamo adesso, qui, in questo contesto, che stiamo partecipando a questa nostra saga di parole al vento, noi viviamo incastrati in medie statistiche, in applicazioni da telefono che misurano quanto abbiamo dormito, quanti sbadigli abbiamo fatto, quasi fossimo macchine da calibrare. La verità è che il risveglio è l'atto più creativo della giornata, a ben pensarci. Pensate che un pensatore antico, detto l'Illuminato, il Buddha, ogni mattina noi nasciamo nuovamente, diceva, e mica aveva tutti i torti. Quindi non siamo fatti per essere degli ingranaggi oliati. La prossima volta che magari sentiamo suonare la sveglia, è necessario non pensare al dovere, devo. Pensiamo piuttosto che la vita ci sta dando un foglio bianco da scrivere. Permettetemi la licenza, la bellezza e la brezza del mattino ha segreti da comunicare, quindi è meglio non tornare a dormire. Allora, amici cari, a che ora si sveglia il mondo? Le varie abitudini, abbiamo parlato di Proust, abbiamo parlato di Mason Carey, abbiamo parlato di Hemingway e Flaubert, eccetera, tutti con un'abitudine leggermente differente dagli altri. Io mi sveglio alle 6:30 per non arrivare in ritardo in ufficio, altro che foglio bianco, vi ricordo, ecco, la sveglia ci permette di scrivere un foglio bianco, quindi non torniamo a dormire, insomma avremo tempo per dormire troppo. Ecco, per me il mattino è solo ansia da prestazione, ci scrive il nostro ascoltatore, e io capisco perfettamente, proprio mi immedesimo, perché il dramma che viene sollevato è quello della modernità che trasforma. Sono sforzatamente ottimista, ecco, la poesia del mattino in una rincorsa al cartellino, e fa anche rima. Le statistiche di Sleep Cycle ci dicono che in Italia ci svegliamo in media alle 7:52. Siamo tra i più dormiglioni d'Europa, un dato che forse dice di più sulla nostra voglia di prolungare il sogno rispetto alla pigrizia. Noi siamo un popolo di sognatori, ci illudiamo che il tempo sia una linea retta, però il tempo invece è una sostanza elastica, e quindi è sempre uno spreco affidare al soffitto il primo sguardo del mattino. Dovremmo ricordare che anche le cose che consideriamo più banali, magari come lavarsi la faccia, possono diventare un rito laico. Basterebbe un bacio sul naso, come suggeriva Lucy dei Peanuts, quella di Charlie Brown, per cambiare la polarità della giornata. Basta un bacio sul naso. E invece ci facciamo dettare ritmo dal Monday Effect, cioè dall'effetto del lunedì, quella paura che è solo la scusa per nascondere la nostra incapacità di godere il presente. Beh, quindi, contare i minuti non serve. Quando si fa qualcosa di bello, nobile, e nessuno lo nota, non dobbiamo essere tristi. Il sole ogni mattina è uno spettacolo bellissimo e tuttavia la maggior parte del popolo dorme ancora mentre lui sorge. Il sole sorge sui buoni e sui cattivi, diceva qualcuno di molto molto in gamba. A che ora ti svegli? Ho sentito ieri che in Sudafrica si svegliano alle 6 del mattino. Ma perché noi italiani siamo così lenti? Pare che noi appunto in media ci si sveglia alle 7.52. È colpa del caffè, dice qualcuno. No, non è colpa del caffè, è colpa del desiderio, dice, se di colpa si può parlare, è del desiderio. Pensate che i sudafricani e i costaricani, i colombiani, sembrano correre incontro al sole, mentre noi ce la prendiamo molto comoda. Eppure, guardate cosa succedeva nelle città di Dickens. La luce del mattino di solito nei suoi scritti trasforma i luoghi sospetti della notte in palcoscenici illuminati. Di notte c'è di tutto, di giorno tutto si ritira, tutto illuminato, le cose diventano migliori. Quindi il risveglio è un fatto culturale, amici cari, ma anche spirituale. La storia è piena di risvegli. C'è una forma di sacralità, dunque, nel guardare il sole sorgere come se fosse la prima volta, con incanto, senza il disincanto degli adulti, con incanto, con meraviglia. Un esercizio appunto di stupore che Ivanov ci consigliava caldamente. No, non è dunque questione di orari, è lo sguardo che deve cambiare. Se ci svegliamo solo per scappare, devo scappare, scusate, no, la giornata è già finita se si scappa. È necessario forse provare a pensare al risveglio come a una tazza di caffè in giardino? Si osserva la luce che cambia colore, come suggeriva Colette Mazur, è lì che tocchiamo terra, prima ancora di indossare l'armatura. Ogni mattina è una giornata intera che stiamo ricevendo e non c'è nulla di troppo e nulla di non abbastanza, nulla di indifferente e nulla di inutile. Quindi non è un nulla, anzi è un grandissimo capolavoro. Allora siamo arrivati a questo tema, che ora si alza il mondo. Abbiamo parlato delle albe, dei tramonti, del fatto che, ecco, noi italiani in media ci alziamo alle 7.52, altri popoli invece si alzano presto. In Sud America, ad esempio, la media è molto più bassa, nel senso che sono molto più vicini all'alba. Come si inizia la giornata, dunque? Io la sera ho mille pensieri che non mi fanno dormire, scrive un amico. Come faccio ad arrivare al mattino con il sorriso se per tutta la notte non ho fatto che incubi? Il segreto pare stia nel lasciar fare al comitato del sonno. Si viene chiamato proprio così, il comitato del sonno. Lo chiamava così Steinbeck. I problemi che di sera sembrano montagne insormontabili, una specie di catena dell'Himalaya, al mattino, dopo una notte di tregua, possono rivelarsi semplici colline. Il sonno non è tempo perso, va detto, è un laboratorio di riparazione fisica, psicologica, esistenziale anche. Spesso sprechiamo le nostre ore migliori temendo il futuro, dimenticando che il momento del risveglio invece è il più bello, perché contiene le possibilità di qualsiasi cosa, come le cellule totipotenti. È il momento in cui il destino, se lo ascolti, ti può sorridere. Destino significa la vita, non che sia già preordinato o programmato. Quindi non va caricata la notte di ansie, va lasciato che le ombre scivolino via col sorgere del sole. C'è un fringuello che canta tutto il giorno e tutta la notte qui fuori, fuori dalla mia stanza. E sapete, ecco, gli uccelli inventano mille canti al mattino. Uno per ogni riflesso della gola, uno per ogni riflesso di luce. E perché non dovremmo farlo anche noi? Quando ci alziamo il mattino, forse va pensato a quale prezioso privilegio è l'essere vivi. Respirare, pensare, provare gioia, amare, ascoltare RWS.
2: Siamo sempre qui in diretta con il nostro tema. Il nostro tema ha a che fare con il risveglio. Il risveglio, sì, sì. A che ora si sveglia il mondo? Era il tema. È su un quotidiano di oggi. Io ho solamente preso e provato ad allargare lo sguardo un pochettino più a livello esistenziale. Abbiamo parlato di poeti, filosofi, però chi deve gestire i figli? Come fa? Il mutuo, il traffico, come si fa a vedere il capolavoro in un lunedì di pioggia? Potremmo essere così solleticati, così, in questo nostro sforzo poetico di inquadrare il mattino come il momento nel quale abbiamo la possibilità di ringraziare per questa nuova giornata che ci viene regalata. E quindi ecco, la vita vera non è un saggio letterario, lo sappiamo, tantomeno una raccolta di poesie, ma è proprio qui che si gioca la partita. Se si trasforma il mattino in un campo minato, beh, allora si perde ancora prima di iniziare questo gioco. Quindi va ricordato ogni mattina in cui il cielo è nitido e poesie, ma è proprio qui che si gioca la partita. Se si trasforma il mattino in un campo minato, beh, allora si perde ancora prima di iniziare questo gioco. Quindi

0: giornata e chi la abita sta forse tutta in quei 10 minuti di riflessione e silenzio appena svegli, anche meno di 10 minuti, vabbè, anche meno. Quindi è necessario provare ad essere di buon umore fino alle 10 del mattino, diceva Herbert Hubbard. Il resto andrà da sé. Se scavalliamo le 10 del mattino con buon umore, il resto va da sé. E non è un consiglio da cartolina questo, è proprio una strategia di sopravvivenza, perché la felicità forse non ha un segreto. Ma come twitta qualcuno di saggio, la probabilità di scoprirla è decisamente più alta se la cerchi al mattino presto, la felicità, prima che il rumore del mondo sommerga tutto. Ci sono mattine che ti prendono per i fianchi e ti sparano all'estremità dell'orizzonte e ogni gesto rimane puro stupore. A che ora si sveglia il mondo? A che ora si sveglia il mondo, amici cari? Il mondo si sveglia quando vuole svegliarsi. Siamo partiti da Proust e dalle sue lenzuola stropicciate. Abbiamo navigato tra le statistiche di sleep cycle e le abitudini maniacali dei grandi geni per capire una cosa sola. Il risveglio non è un orario sul quadrante, ma è una decisione interiore, sì. Abbiamo scoperto che il mondo si muove entro le 9 del mattino, ma che noi possiamo decidere di muoverci in modo differente. Il viaggio che abbiamo compiuto insieme ci porta forse a una conclusione, ecco. Non siamo nati per espletare funzioni, ma per esistere, non solo per resistere, per esistere proprio. Ogni mattino, dunque, è un'eternità che ricomincia, un nuovo profumo, una nuova pagina sulla quale scrivere il nostro romanzo. Quindi non lasciamo che il lunedì ci divori, la fobia del lunedì mattina, no, non lasciamo che la statistica ci definisca. Dobbiamo essere noi gli architetti della nostra alba, anche se fuori piove, anche se il traffico è immobile. La vita, infatti, è quel brivido che senti sulla pelle quando capisci che nonostante tutto sei ancora qui pronto a ricominciare. Quindi mattine così che arrivano in punta di piedi e ti baciano il viso ancora pieno di sonno e tu rimani lì, che senti sulla pelle i brividi di un inizio nuovo. Troppa poesia? Non credo. Dai, la vita è fatta anche un pochettino di poesia e anche un po' di rumore.
1: Siamo in compagnia del professor Davide Romano, che è pastore avventista, docente alla Facoltà Avventista di Firenze,
2: Diciamo
1: dell'Istituto
2: che è anche
1: Universitario Avventista.
2: direttore.
1: Direttore, sì, giustamente. E vogliamo segnalare che l'Istituto Universitario Avventista Villa Aurora, potrà ampliare l'offerta accademica con dottorati di ricerca e master di secondo livello, il che è il frutto diretto di una modifica dell'intesa tra il governo italiano e l'Unione Italiana delle Chiese Avventiste. Intanto il fatto che ci sia una facoltà avventista in Italia che può offrire delle lauree riconosciute dallo Stato italiano, vale la pena segnalarlo per i nostri ascoltatori, perché non è noto a tutti.
3: Questo è un elemento che
1: Da qualche anno,
3: conforta
1: sì.
3: molto ormai da alcuni anni, in realtà da diversi anni. A cavallo tra gli anni 90 e gli anni, appunto, il nuovo secolo fu portata a compimento la prima fase della trasformazione di quello che era inizialmente stato per decenni un seminario di formazione, così per il corpo pastorale. Quindi per i ministri della Chiesa è diventata una vera e propria facoltà universitaria con i titoli che sono appunto di lauree magistrali con diversi indirizzi sempre afferenti alla teologia e tra non molto anche alle scienze religiose, quindi in un senso anche molto più ampio. Titoli che sono riconosciuti, dicevo, come titoli dell'ordinamento universitario italiano. Naturalmente questo ha comportato tutta una serie di aggiornamenti, di integrazioni ai nostri curricula, ma insomma ormai siamo, come dire, parte di questa bella realtà che è

0: il sistema universitario italiano, a volte un po' troppo bistrattato, sia pure una realtà che ha una sua peculiarità, voglio dire, un istituto universitario il nostro, ma insomma, ecco, credo che oggi il motivo di fierezza, sia detto fra virgolette, non risieda soltanto nella possibilità di sviluppare appunto corsi post graduate, cioè corsi post laurea magistrale del cosiddetto segmento C, quindi quello da, appunto, come hai detto tu, dei dottorati di ricerca, ma oggi credo che sia motivo di fierezza venga dal fatto che viene riconosciuta la bontà di un impianto culturale formativo che la Chiesa avventista si è data da molti decenni, non solo qui in Italia ma in ogni parte del mondo. E del resto, facendo un discorso che esce un po' dall'aspetto, come dire, più nostro, più confessionale, occorre dire che in un mondo come il nostro, in cui girano orde di pazzi e di imbecilli, scusate, io sarò un po' pessimista stamattina, ma voglio dire che è chiaro, non ho la pretesa di dire nulla di nuovo, ma la formazione a tutti i livelli, particolarmente la formazione universitaria, ha un grandissimo ruolo nella umanizzazione delle persone, dei giovani. Formazione nella nostra tradizione ha sempre voluto dire anche educazione. Qual è la differenza fra formare e educare? La differenza è che la formazione rischia talvolta di fermarsi al piano, come dire, accademico, scientifico, ma non si interessa fino in fondo della persona. L'educazione, l'educatore e quindi l'educazione vuole appunto formare le coscienze. Lo diciamo con timore e tremore,
1: certo.
0: Questo è il grande ruolo che da sempre hanno le scuole, i licei e naturalmente anche le università ad un livello diverso, preparando le persone non soltanto ad acquisire un titolo e quindi una formazione che potrà avere uno sviluppo professionale, che è cosa molto importante naturalmente, ma formare le persone, persone cioè responsabili, che abbiano contezza di ciò che dicono, di ciò che pensano, che hanno che hanno potuto e saputo sviluppare, sono stati accompagnati nello sviluppo di una capacità autocritica oltre che critica. Questa è la quintessenza della cultura. Bene. In ogni sua espressione.
1: Allora, naturalmente noi rimandiamo anche al sito villaaurora.it, troverete l'offerta dell'Istituto Universitario Avventista, che si inserisce, come ha detto giustamente Davide Romano, in quello che è uno sforzo della Chiesa Avventista a livello mondiale, a partire dagli asili fino alle università, perché la scuola gioca un ruolo importante non solo nella formazione ma nell'educazione dell'individuo. Claudio?
2: Ma tra l'altro Davide è arrivato così non sapendo di quello che abbiamo parlato oggi. Ma il tema dell'umanizzazione, di tutto il passaggio che abbiamo fatto con uno psicologo, con quel ragazzo che a un certo punto abbraccia e perdona il suo che aveva tentato di assassinarlo, insomma, questo ruolo mi sembra una sfida importante, Davide, e fra l'altro mi sembra la sfida proprio anche della Chiesa Avventista, che per certi aspetti questo istituto nasce in un momento, penso a quei pionieri che sono stati dei giganti, no? Uno potrebbe dire oggi, ma oggi forse noi non siamo a quel livello. In realtà questo passaggio meno visibile, però direi puntuale.
0: Sì, io peraltro non sono mai incline a incensare troppo nessun momento della storia, credo effettivamente che la necessità di tradurre quelle che erano inizialmente soltanto le sollecitazioni che venivano dall'Evangelo, dallo studio delle scritture, eccetera, tradurlo in un desiderio di cultura, di formazione, sia stato un grande salto e un elemento pregevole per la nostra Chiesa, che dove nata negli Stati Uniti, aveva una, diciamo, una possibilità anche, come dire, banalmente numerica più significativa che altrove. Voi pensate a cosa ha voluto dire invece per una chiesa che ha una naturalmente, come dire, un numero più esiguo in talune nazioni, trovare il modo di sviluppare un'offerta formativa piuttosto incisiva, piuttosto interessante. Questo,
1: ecco,
0: ha voluto
1: a
0: dire
1: proposito...
0: la capacità appunto di calarsi in un contesto con molta umiltà, ma anche con grande determinazione.
1: A proposito di offerta accademica, di offerta formativa, io vedo nel sito Facoltà di Teologia, DILCAI, accogliamo studenti da tutto il mondo con programmi dedicati, poi magari ci sono due parole, e poi la formazione continua, espandi le tue competenze con i nostri percorsi formativi tematici online. Quindi il tema della diffusione della conoscenza e dei corsi accademici anche attraverso internet, mi pare anche questo sia una cosa molto importante. Ecco, se tu volessi dire per i nostri ascoltatori, quali sono alcuni aspetti che...
0: Alcuni aspetti sono, dunque, DILCAI è un acronimo, presto detto, è un Dipartimento di Lingua, Arte e Cultura Italiana, quindi abbiamo sviluppato un doppio indirizzo, uno più storico-teologico e l'altro più linguistico e culturale generale. Naturalmente l'offerta formativa del Dipartimento di Lingue particolarmente è orientata a un target di studenti, studentesse che vengono dall'estero. Abbiamo un circuito, un accordo con un circuito universitario nordamericano, poi in realtà arrivano anche studenti e studentesse dal Latino America, dal Nord Europa, insomma, quindi vengono a studiare la lingua italiana, la cultura italiana, li portiamo un po' in giro per l'Italia, naturalmente i corsi di arte, e tutto questo funziona un po' come funzionano tradizionalmente i corsi Erasmus, cioè con esami che poi vengono riconosciuti nelle università di origine. E la formazione continua, hai fatto bene a richiamarla, proprio perché ci dà la possibilità di orientare una formazione anche per le persone più adulte. I nostri corsi della Facoltà di Teologia non sono soltanto per studenti che vengono ad esempio in presenza e generalmente hanno un'età compresa fra i 20, 25, 28 anni, vengono a studiare appunto per prendere, come tradizionalmente si fa, una laurea, vivere un'esperienza all'interno del nostro campus, quindi un'esperienza residenziale davvero molto formativa. Ma abbiamo anche una vasta platea di persone più adulte che hanno già una loro formazione, generalmente una professione, un'età media quindi più alta, che studiano attraverso i corsi online e possono seguire sia gli stessi corsi di laurea e laurea magistrale che offriamo già per gli studenti in presenza, sia singoli moduli di formazione continua. Del resto oggi la formazione continua è una chiave importante, certo, per appunto mantenere, non soltanto dal punto di vista lavorativo, questo generalmente ha subito un riflesso dal punto di vista professionale, ma a noi piace pensare che a qualunque età si debba, come dire, nutrire un po' questa curiosità, questa passione per la cultura, e noi ci candidiamo, diciamo così, con i nostri corsi a rispondere a questa esigenza.
1: Allora, per chi fosse interessato, ricordo il sito villaaurora.it, perché Villa Aurora è una villa diciamo,
0: sì, perché prende il nome dalla struttura. Villa Aurora è una, come dicevi tu, una villa del 300. Peraltro il prossimo anno, nel 27,
1: fuochi d'artificio?
0: sarà l'ottantesimo anniversario dal passaggio da una precedente sede a questa sede molto più adeguata, molto più grande.
1: Villaaurora.it. Ci ascoltiamo una canzone di Forrest Frank con Thankful, grato. Vorrei segnalare un messaggio piuttosto lungo da parte di un ascoltatore, perché l'argomento merita, ed è il tema del, lui la chiama la gogna mediatica che viene attuato in questo momento nei confronti di Israele. Parte da una riflessione sulla cosiddetta barca degli aiuti umanitari, che tanto umanitari dal suo punto di vista non sono, e insomma si cerca di mettere alla gogna Israele attraverso un forte veleno mediatico. E poi dice alla fine, ma insomma questo sforzo, questo tentativo di fare i conti con un paese che viene considerato non all'altezza, no, dei diritti umani, perché non viene attuato con la stessa forza, la stessa convinzione rispetto ad altri paesi in cui insomma manifestare significa andare in galera o peggio? Lui parla dell'Iran, parla della Russia. Io vorrei chiedere un parere, non ti abbiamo informato prima di questa cosa, ma insomma è arrivato adesso, infatti. Davide Romano.
0: Allora, a questo ascoltatore io risponderei: se costui desidera che noi cambiamo i nostri paradigmi per immaginare che in fondo Israele, parlare di Israele come parlare dell'Iran o della Russia, basta dirlo. Allora, considereremo Israele alla stregua dell'Iran e della Russia, cioè non ci stupiremo più della sua brutalità. Lo stupore e la critica nascono dal fatto che nell'immaginario collettivo si è sempre detto, ed è vero, che Israele rappresentava una realtà piuttosto originale nel panorama di quelle nazioni che con la democrazia nel Medio Oriente non avevano fatto alcun, della democrazia non avevano fatto alcun uso, alcun riferimento, alcun orientamento ideale. Israele come nazione si è costituita attraverso esuli che venivano dall'Europa, non solo dall'Europa, ma dall'Europa, poi dal Nord America, poi anche dalla Russia, e che fuggivano da ciò che avevano patito spesso durante la Shoah. E quindi abbiamo sempre detto è una nazione che, sia pure in un contesto molto problematico, sia pure con atti di forza a volte intollerabili, è una nazione che però ha gli anticorpi democratici che lì intorno non ha nessun altro. Benissimo, ci siamo sempre detti questo. Ed è questa la ragione per cui quando si vedono scene come quelle di ieri restiamo atterriti. Ma se invece la stessa reazione purtroppo non abbiamo osservando l'Iran, ma perché? Perché sappiamo che l'Iran dal 78 è una teocrazia, una nazione brutalmente dittatoriale, e quindi non è che per questo ci va bene l'Iran e diventiamo schizzinosi con Israele, ma semplicemente adottiamo, ripeto, modelli diversi perché abbiamo aspettative diverse.
1: Un po' come succede a volte con gli Stati Uniti, no? Quando vediamo la pena di morte.
0: Un po' come succede con gli Stati Uniti, certo. Ecco, se dobbiamo invece cessare di avere queste aspettative e considerare Israele esattamente alla stregua dell'Iran o dell'Iraq o delle nazioni, diciamo, sulle quali generalmente noi abbiamo molto convintamente, poi noi, è chiaro che ci possono essere posizioni diverse, ma il sottoscritto non ha mai avuto, e credo anche da questa radio non sono mai arrivati collateralismi possibili nei confronti della violenza politica e delle dittature, ecco, certo. Per carità, quindi la domanda mi sembra piuttosto curiosa e la risposta che mi sentirei di dare è questa.
1: Diciamo subito che su questi aspetti ci fa piacere conoscere le opinioni, quindi insomma il nostro WhatsApp è sempre aperto per le vostre considerazioni. 348 222 72 94.
2: Hai citato l'America e la pena di morte. I dati di questo anno è un aumento pazzesco di condanne a morte negli Stati Uniti.
1: Sì, e non solo lì. Ci fermiamo qua perché è un argomentone questo, però ecco, vorrei dire, forse mi permetto di dire che la situazione di questi paesi, la situazione di tanta gente innocente ci sta a cuore, a prescindere dalla loro nazionalità, e quindi è in questo spirito che a volte ci affrontiamo questi argomenti che ci costringono in qualche maniera a entrare nel merito di una situazione molto ingarbugliata. E di questo siamo consapevoli. Grazie a Davide Romano per essere stato in nostra compagnia, e noi continuiamo con una canzone, John Wilson, I Surrender All.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È la puntata di fine mese di A come Almanacco, infatti è targata come oggi, 31 di maggio, e io qui vi do il mio benvenuto all'ascolto, come di consueto.

0: accadde oggi.
1: Il 31 maggio del 1740 Federico II è incoronato re di Prussia dopo la morte del padre Federico Guglielmo I. 1902, seconda guerra boera, le ultime forze di resistenza degli Afrikaner firmano un trattato di pace con il Regno Unito a Pretoria, mettendo fine alla guerra e assicurando il controllo britannico sul Sudafrica. 1961, viene creata la Repubblica del Sudafrica. 1972, strage di Peteano, un'autobomba preparata da neofascisti di Ordine Nuovo uccide 3 carabinieri, ferendone gravemente altri 2. 2003, ultimo volo di un Concorde dell'Air France.

0: Pensieri cristiani.
1: Mario guardava dalla finestra. Stava piovendo. «Quando tornerà la mamma?» chiese con un sussurro. I pensieri cominciarono ad attraversargli la mente. «E se un fulmine cadesse sulla casa? E se la mamma dovesse morire in un incidente d'auto?» Poi Mario si ricordò le parole della nonna. «Abbi fede nel Signore e dai a Lui le tue paure. Mantieni i tuoi pensieri su di Lui ed Egli ti darà pace». «Sei mai stato preoccupato?» Gesù disse: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Quando credi in Gesù come tuo Salvatore, hai pace con Dio. Il peccato non ti fa più essere un nemico di Dio. Hai il perdono perché Cristo ha pagato per il tuo peccato, morendo e risuscitando. Gesù è diventato la tua pace. Non solo hai pace con Dio, ma hai anche la pace di Dio. La pace è un frutto dello Spirito, è una tranquillità interiore nel tuo cuore e nella tua mente che giunge quando credi in Dio e mantieni i tuoi pensieri su di Lui. Quando lo Spirito Santo ha il controllo, Egli produce pace nella tua vita. Quando le paure e le preoccupazioni arrivano, puoi pregare Dio e dipendere da Lui per avere pace.

0: Gospel Jukebox,
1: dove gli Ashlot cantano un motivo che dà il titolo a uno dei loro album, cioè Blue.

0: Le citazioni celebri.
1: Quella di oggi dice così: il canto del mare termina sulla riva o nel cuore di colui che lo sa ascoltare?

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove ci occupiamo del termine pace che viene dall'ebraico shalom. La pace biblica non indica solo un momento opposto alla guerra, ma un duraturo benessere interiore dell'uomo che vive in armonia con la natura, con se stesso, con il suo prossimo e con Dio. La scrittura ci insegna che è Dio a creare la pace. Infatti leggiamo che Egli, Dio, mantiene la pace entro i tuoi confini. Questo sentimento interiore dell'uomo viene interrotto dal peccato, ma ringraziamo Gesù che per mezzo suo tutto viene ripristinato, come anche il Vangelo di Giovanni ci ricorda quando dice: Gesù disse: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un'altra puntata di questo almanacco radiofonico giunge al termine. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito, vi rinnovo l'appuntamento per domani e vi invio un calorosissimo abbraccio radiofonico.
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Leggiamo oggi dal Salmo 37, versetto 39. La salvezza dei giusti proviene dal Signore. La riflessione che segue è a cura di Perside di Gaetano. Questa meravigliosa promessa è inserita in una lunga riflessione fatta dal re Davide, in cui incoraggia a fidarsi di Dio e a non invidiare i malvagi, a cui sembra andare tutto bene. Mi sono chiesta, ma chi sono i giusti che il Signore salva? Nella Bibbia è scritto in Romani 3:10, non c'è nessun giusto, neppure uno. La bella notizia è che Dio dichiara giusti coloro che credono in Gesù, l'unico giusto. Gesù ha soddisfatto la giustizia di Dio subendo la condanna che aveva interrotto la relazione con l'umanità. Credendo in Gesù, infatti, si è dichiarati giusti da Dio e la relazione con Lui è resa possibile, o giusto. Gesù ha soddisfatto la giustizia di Dio subendo la condanna che aveva interrotto la relazione con l'umanità. Credendo in Gesù, infatti, si è dichiarati giusti da Dio e la relazione con Lui è

giusto perché hai creduto in Gesù? Se sì, allora quest'oggi con tutti i giusti puoi lodare e adorare colui che ti ha reso tale.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno e una buona domenica nel Signore. Leggiamo questa mattina dalla lettera di Paolo ai Filippesi, capitolo 4, versetto 4. Un versetto che conosciamo ormai bene. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. E ancora, Epistola agli Ebrei, capitolo 10, versetto 34, e dice: accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni, sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura. Un prigioniero pieno di gioia. L'apostolo Paolo, per la sua dedizione alla causa dell'Evangelo, scriveva ai cristiani della città di Filippi per incoraggiarli e stimolarli. Aveva dei motivi per essere triste, eppure si dichiarava pienamente soddisfatto. Perché? Perché aveva Cristo con sé. Al primo capitolo di questa lettera parla di lui come sua ragione di vita. Infatti al versetto 21 dice: per me il vivere è Cristo. Al secondo capitolo Cristo per lui è il modello. Infatti al versetto 5 dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Al terzo capitolo egli è il suo punto di arrivo. Al versetto 14 dice: corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E allora? Primo, è l'uomo più felice del mondo. Questa lettera parla continuamente della gioia del credente, anche se soffre per Cristo. Ne gioisco e me ne rallegro, dice al capitolo 2, versetto 17. Essa ci parla anche della sua pace. Mediante la preghiera, la pace di Dio custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri. Capitolo 4, versetto 7. E il Dio della pace sarà con voi, se siete occupati del bene. Secondo, è l'uomo più soddisfatto del mondo. So vivere nella povertà, dice, e anche nell'abbondanza, e in tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato. Capitolo 4, versetti 11 e 12. Paolo si considera l'uomo più ricco del mondo, perché ha a disposizione le gloriose ricchezze di Dio. Ed infine, è l'uomo più potente del mondo. Infatti al capitolo 14, versetto 13 dice: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questi sono tesori della fede dei quali desidera farci partecipi. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno a tutti cari amici all'ascolto, ben ritrovati. È il 31 maggio e dal Salmo 40 leggeremo il verso 1. Questo Salmo veniva cantato nel Tempio e accompagnato da un'offerta da chi voleva esprimere a Dio il suo ringraziamento per essere stato liberato da un momento di pericolo o di angoscia. Probabilmente anche Davide, autore di questo Salmo, è stato ispirato da una situazione di questo genere. Il verso inizia con le parole: fermamente e pazientemente ho aspettato l'Eterno.

0: Sono parole di grande fede, con la certezza che presto o tardi Dio interverrà. Mi chiedo quanta pazienza abbiamo noi quando aspettiamo una risposta da Dio. Non credo proprio che questa sia un'attitudine molto coltivata, e questo è un grosso danno per la nostra fede, che ha tempi di maturazione ed evoluzione diversi per ognuno di noi e che si alimenta di quelle certezze legate alle promesse di Dio. Aspettare Dio con pazienza non è una perdita di tempo, ma è l'espressione di una fede attiva che non sonnecchia, anche se ci sembra che tutto vada storto. Ma Dio ci premia sempre se siamo fermi e pazienti, e succede che, come ha fatto con Davide, si inchini verso di noi e ascolti la nostra voce. Capito cosa voglio dire? Non siamo noi ad andare verso di Lui, ma è Lui che si china davanti alla nostra debolezza, è Lui l'Iddio che ci libera e si abbassa verso di noi come un papà ascolta il suo bambino. Penso che questa espressione di Davide nel verso che leggeremo sia sufficiente a riempire il nostro cuore di profonda gratitudine. Ed è scritto così: ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno, ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido.
1: Leggiamo la riflessione. In attesa è il titolo di oggi. Cercavo dei chiarimenti sulla fattura di un'utenza di casa mia. Chiamai il servizio clienti e, come al solito, dovetti attendere in linea un bel po', premendo tasti su tasti per essere indirizzata all'operatore della contabilità che mi avrebbe aiutata. Quando finalmente mi rispose, però, mi rimise di nuovo in attesa. Così aspettai altri 10 minuti, solo che all'improvviso cadde la linea. Puoi immaginare la mia faccia. Sarà sicuramente capitato anche a te di chiamare un qualsiasi servizio clienti per chiedere assistenza e rimanere incollato al telefono con un fastidioso sottofondo musicale, ascoltando una voce registrata che ripetutamente ti incoraggia ad attendere in linea per non perdere la priorità acquisita. A volte può sembrare che anche Dio ci lasci in attesa. Preghiamo per situazioni di estrema importanza, ma non accade nulla. Di sicuro anche il re Davide aveva provato questa sensazione di abbandono apparente, ma alla fine dichiarò che dopo aver atteso fermamente e pazientemente, Dio aveva ascoltato il suo grido. Caro amico e cara amica, quando Dio ti chiede di attendere in linea, non ti spazientire, non ti scoraggiare, perché i suoi tempi sono perfetti e i suoi piani ben al di sopra dei tuoi. Abbi solo la pazienza di aspettare la sua risposta, perché arriverà di sicuro e sarà proprio quella di cui avevi bisogno.
2: È vero. Come dice Alessandra, Dio ha i suoi tempi. E quando aspettiamo un miracolo, i meccanismi di Dio sono già in azione e stanno per essere incastrati alla perfezione nella nostra vita. Mia sorella aveva pregato mesi per me. E solo molto tempo dopo anch'io ho accettato Gesù nel mio cuore. Le sue preghiere erano che anch'io potessi fare un'esperienza profonda. Era la preghiera giusta, perché nella perfetta volontà di Dio. Per questo motivo l'Apostolo Paolo, nella prima lettera a Timoteo, al capitolo 2, verso 4, scrive: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo è anche il mediatore fra Dio e gli uomini: Cristo Gesù. Così, mentre lei intercedeva per me, lo Spirito Santo lavorava per farmi riflettere sulle sue parole. Apro una parentesi: lo Spirito di Dio non ci fa il lavaggio del cervello, come qualcuno pensa dopo averci visti cambiati. Semmai aziona un processo di bonifica, disinfestazione nelle aree della nostra mente carnale e purificazione dalla schiavitù del peccato, del quale eravamo schiavi con le bende agli occhi e con la mente ottenebrata. Tornando alla mia esperienza, piano piano, settimana per settimana, la mia mente si apriva e il mio cuore desiderava sempre più conoscere Gesù. Questo è il succo dell'argomento di oggi. Per ogni preghiera, supplica o richiesta, soprattutto se in accordo alla sua volontà, abbi fede e aspetta pazientemente. Dio si chinerà verso di te e riceverà il tuo miracolo al momento giusto. Dio ci benedica.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

fisica e sopportazione di ingiustizie. E quindi lui incoraggia i cristiani ad un comportamento coerente con la fede che hanno abbracciato, quindi un comportamento senza inganno, senza ipocrisia, senza maldicenza. E incoraggia poi ad accostarsi. Questa parola, secondo me, è bellissima. Lui dice: se voi avete gustato che il Signore è buono, appunto, se voi avete riconosciuto che quello che Cristo ha detto di sé è vero, che lui è l'espressione veramente di Dio fattasi carne, dice allora: accostandovi a Lui, avvicinandovi a Lui. Dio, il Dio della Bibbia, è un Dio che non vuole tenerci lontano, anzi è morto perché noi ci avvicinassimo a Lui. E quindi Lui invita proprio a questo accostamento, dice accostandovi a Lui che è una pietra vivente. Che bella immagine questa. L'immagine di una pietra, qualcosa di saldo, qualcosa di forte, ma allo stesso tempo aggiunge questa espressione vivente, perché Gesù non è appunto una pietra, una roccia morta, no? Fredda, un credo da abbracciare che però non ti dà calore e vita, no? Lui è una pietra, le sue parole sono salde come rocce, sono vere, sono inespugnabili, insomma, ma è vivente, ha un cuore che palpita, insomma, un cuore che batte per me, per te, per l'umanità intera. E lui dice appunto che Gesù bisogna accostarsi a lui, che è una pietra vivente rifiutata però dagli uomini. Quando si vive persecuzione, la si vive da parte delle persone che rifiutano Cristo e che poi appunto non mostrano neanche un rispetto per una diversità di scelta di fede. Dice, è rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio Cristo è una pietra scelta, è preziosa. E quindi Pietro dice, anche voi. Anche voi, cioè così come Pietro, così come Gesù è una pietra che è rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio è scelta e preziosa, bene, così anche voi siete delle pietre viventi, no? Siete anche voi un po' come qualcosa di saldo, di forte, perché avete abbracciato una verità salda e forte. Anche voi siete vivi perché avete un cuore palpitante, uno spirito palpitante che Dio ha messo dentro di voi. E dice quindi anche voi siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi è stupenda questa immagine che Pietro dà al credente, quella di poter essere come una pietra viva, che però non è sola, no? E soprattutto non è una pietra inutile o fine a se stessa. Questa è una pietra, noi siamo pietre che possiamo far parte, ecco, edificare quello che lui chiama una casa spirituale. La nostra vita può diventare appunto un'espressione della spiritualità che Dio ha messo dentro di noi. Dice che noi possiamo costituire un sacerdozio santo. Io credo anche questa sia una immagine bellissima. Nel cristianesimo, in quello che Pietro definisce, non esiste più il sacerdote distinto, no? Dalla persona, tra virgolette, comune. Non c'è più. Perché lui dice voi, e questo voi è indirizzato a tutti i cristiani, siete come un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali. Cioè, la mia vita, la tua vita, nel momento in cui Cristo viene riconosciuto e proprio visto, no? Dichiarato, ecco, come Signore, no? Come il Salvatore. Beh, in quel momento diventiamo questo sacerdozio, no? Diventiamo questa parte, una parte di questa realtà che può offrire dei sacrifici a Dio. Non sono più appunto sacrifici come un tempo, che erano sacrifici di animali che servivano per espiare un peccato. Questi adesso sono invece sacrifici graditi a Dio per mezzo proprio di Gesù. Questo è la nostra vita stessa, no? Che viene offerta, c'è qualche altra espressione dove dice proprio che la nostra vita è offerta come un culto spirituale, come ogni nostra azione, ogni cosa che facciamo, laddove porta onore e gloria a Dio, è come un sacrificio, insomma, svolto, no? Da un sacerdote per Dio. E quindi non c'è più bisogno appunto di tutta una struttura per avvicinarsi adesso a Dio, ma con Cristo Gesù, io e te, possiamo quotidianamente offrire un sacrificio.

un sacrificio di lode, un sacrificio di adorazione, un sacrificio di obbedienza, no? A Dio, in Cristo Gesù, e Dio può accoglierlo, può gradirlo proprio perché ci vede in Lui. Ecco perché essere cristiani è un valore che può andare al di là anche delle sofferenze o delle difficoltà che nella vita si possono incontrare per aver abbracciato questo cammino e questa scelta. Io ti saluto, il nostro tempo è finito, torneremo ad innamorarci delle sacre scritture al prossimo appuntamento. Ciao!

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Questo perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Il collegamento con Cristiano Online la domenica sera era riservato al compianto Paolo Moretti con la sua rubrica Osservatorio sul Mondo. Continuiamo a dargli spazio anche stasera con uno dei suoi studi, Paolo Moretti.
2: Continua lo studio di Paolo Moretti su Maria, Maria nei Vangeli. Oggi è l'ottava puntata di queste trasmissioni su Maria nei Vangeli. In particolare oggi si parlerà del figlio perduto e ritrovato, il figlio perduto e ritrovato. Quindi lasciamo la parola a Paolo Moretti e a voi tutti un buon ascolto, ci risentiamo alla fine.
3: Buonasera a tutti, siamo al nostro ottavo appuntamento con questo studio che, da quanto Corrado ha detto, sta interessando molti di voi, ma prima di tutto sta interessando me. Quando l'ho iniziato, ritrovando anche appunti che qua e là ho preso nel corso della mia vita, durante la lettura dei Vangeli, non pensavo sicuramente di arrivare all'ottava puntata, ma non ci fermeremo qui, il nostro cammino continua, che è in fondo il cammino che nei Vangeli troviamo compiuto da Maria, o almeno è il cammino della vita di Maria che lo Spirito Santo, attraverso il racconto dei Vangeli, si è preoccupato di far giungere fino a noi, di trasmetterci. Vi ricorderete che domenica scorsa ci siamo occupati della sottomissione di Maria e anche di Giuseppe, ovviamente, alla legge, della loro obbedienza alla legge. Quindi hanno circonciso il loro primogenito, gli hanno posto nome Gesù come la legge prevedeva. Dopo 40 giorni dalla nascita si sono recati al Tempio di Gerusalemme per compiere il rito della purificazione di Maria, della purificazione della mamma del bambino, e anche per consacrare il loro figlio primogenito, così come il Signore esortava a fare nella sua legge tutte le famiglie di Israele. Quindi abbiamo già visto domenica scorsa la testimonianza di come Maria e Giuseppe desiderassero essere sottomessi alla legge, che voleva dire desiderassero compiere la volontà di Dio, la volontà che Dio indicava come bene per la loro vita. E questa sera proseguiremo questo percorso di accompagnamento di Maria attraverso gli episodi dei Vangeli che ci parlano di lei, e leggeremo ancora dal capitolo 2 del Vangelo di Luca e vedremo come ancora sia di nuovo il Tempio di Gerusalemme il fulcro, il luogo nel quale si svolge l'episodio su cui rifletteremo fra poco. Vorrei allora invitarvi a leggere insieme a me, chi ha una Bibbia aperta davanti, al capitolo 2 del Vangelo di Luca, i versetti da 41 a 52. I suoi genitori, i genitori di Gesù, andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando giunse all'età di 12 anni, salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa. Passati i giorni della festa, mentre tornavano, il bambino Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori, i quali, pensando che egli fosse nella comitiva, camminarono una giornata, poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti e, non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme cercandolo. Tre giorni dopo lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri. Li ascoltava e faceva loro delle domande. E tutti quelli che l'udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte. Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo stando in gran pena». Ed egli, Gesù, disse loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del Padre mio?» Ed essi non capirono le parole che egli aveva dette loro. Poi discese con loro, andò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre, Maria, serbava tutte queste cose nel suo cuore, e Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini, e davanti agli uomini. Allora, come ho detto, abbiamo un'ulteriore testimonianza di come la vita di Maria e di Giuseppe, quindi la vita della loro famiglia, scorresse ricercando l'obbedienza alla volontà di Dio, alla parola di Dio, un'obbedienza che sicuramente esprimeva la loro fiducia, la loro fede nel Signore. Ora è interessante fare una considerazione. Nel libro del Deuteronomio, al capitolo 16, versetto 16, leggiamo le parole che indicano la prescrizione alla quale Maria e Giuseppe si sono sottoposti, si sono riferiti facendo quel pellegrinaggio fino a Gerusalemme. Leggiamo infatti queste parole: «Tre volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti al Signore tuo Dio nel luogo che questi avrà scelto, nella festa dei pani azzimi, nella festa della settimana», quindi era la festa della Pentecoste, «e nella festa delle capanne, e nessuno si presenterà a mani vuote». Allora, è molto bello pensare che per tre volte all'anno gli uomini di Israele convergevano su Gerusalemme, non tutti nella stessa giornata, perché si trattava di festività distribuite nell'arco, tutte distribuite nell'arco di una settimana, e nessuno andava lì a mani vuote, cioè portavano le loro offerte, i loro doni al Signore. Non era un pellegrinaggio per chiedere, per ricevere, era un pellegrinaggio per dare. Ma non è sicuramente, anche se sarebbe molto bello, non è sicuramente della Pasqua, della Pentecoste e della festa delle capanne che voglio parlarvi questa sera. Vorrei semplicemente sottolineare una cosa. Ho letto questo testo della legge in Deuteronomio 16:16, testo che ritroviamo quasi simile nel libro dell'Esodo al capitolo 34, versetto 23, e al capitolo 23, versetto 17. In questo testo non si chiede nulla alle donne, cioè questa partecipazione alle tre feste solenni che il Signore aveva indicato nella legge, che dovevano essere celebrate nel luogo della sua presenza, quindi in quel momento al tempo di Giuseppe e Maria nel Tempio di Gerusalemme, non si fa riferimento alle donne. Doveva essere la partecipazione degli uomini a segnare il ricordo di quello che il Signore aveva compiuto per il suo popolo. Ora, se la legge non richiedeva niente alle donne, non certo per un motivo di discriminazione, come qualcuno con l'atteggiamento pieno di pregiudizi nei confronti della scrittura potrebbe pensare, ma non richiedeva nulla alle donne per risparmiare la loro fatica del viaggio e per non lasciare i bambini incustoditi a casa e incustodita la loro abitazione. Abbiamo altri testi della legge in cui è espresso chiaramente il concetto che l'uomo rappresentava davanti al Signore nelle festività solenni, nei sacrifici, rappresentava tutta la famiglia. Ora, perché ho sottolineato questo? Per sottolineare che Maria fece qualcosa che non le era certamente vietato dalla legge, ma che non le era neppure richiesto. La legge prescriveva che a partecipare alla festività della Pasqua, come abbiamo letto all'inizio del racconto, fossero gli uomini, i capi famiglia a recarsi a Gerusalemme per portare le loro offerte e i loro doni. La legge non glielo vietava, ma neppure glielo richiedeva. Qui credo che abbiamo un'ulteriore dimostrazione del desiderio di Maria di essere sottomessa a Dio e alla sua parola, di onorare, di adorare il suo Signore, perché Maria sta facendo in quel giorno qualcosa oltre quello che la legge le richiedeva, qualcosa che non le era richiesto, e questo sicuramente è molto bello e toccante, perché normalmente quando ci viene chiesto qualcosa dalla legge degli uomini, oppure qualcosa dai nostri genitori o dai nostri datori di lavoro, noi ci limitiamo a fare quello che ci viene detto. Guai a noi ci venisse mai per caso in mente di fare qualcosa di più. No, Maria volle fare qualcosa in più per mostrare il suo attaccamento al Signore, il suo desiderio di adorarlo e di onorarlo. Quindi la presenza di Maria in questa occasione era sicuramente una presenza straordinaria, perché era una presenza che in realtà la legge richiedeva soltanto a suo marito, soltanto a Giuseppe. Ma in quella festa di Pasqua ci può essere stata, anzi c'è stata, una circostanza particolare che ha spinto Maria a recarsi a Gerusalemme. Infatti Gesù aveva compiuto 12 anni ed è quella la prima volta in cui Gesù si reca al Tempio di Gerusalemme. 12 anni, infatti, era l'età, il limite dell'età in cui i ragazzi in Israele venivano ritenuti responsabili davanti alla legge. Sappiamo che poi più avanti c'è chi parla di poche decine di anni dopo la nascita di Cristo, chi parla addirittura del Medioevo, ma dopo un certo periodo di tempo non ben identificato, la tradizione ebraica ha trasformato questo momento dei ragazzi che diventano, che arrivano a 12 anni, che diventano responsabili spiritualmente, lo ha trasformato questo momento in una cerimonia conosciuta e praticata ancora oggi con il nome di Bar Mitzvah, cioè figlio del precetto. Fino a 12 anni un bambino in Israele, anzi oggi per la verità fino a 13 anni più un giorno, un bambino in Israele non è ritenuto responsabile delle sue azioni, perché si pensa che pur conoscendo i precetti, quindi i comandamenti della legge divina, non abbia la maturità necessaria al punto da poterlo ritenere responsabile. Quindi Gesù dodicenne è Gesù che diventava spiritualmente maggiorenne. L'apostolo Paolo, nella bellissima testimonianza che troviamo al capitolo 7 della lettera ai Romani, ci parla di questo momento della sua vita. Paolo scrive in Romani 7, versetto 9, un tempo senza legge io vivevo, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e io morii. Cioè, senza legge io vivevo, era pur se la sua natura, come l'Apostolo Paolo spiega in maniera straordinaria al capitolo 5 della lettera ai Romani, pur se la sua natura era istintivamente peccatrice, era anche lui figlio di Adamo come tutti noi, ma c'è stato un tempo in cui, non avendo la consapevolezza, la coscienza della legge divina e del peccato, lui viveva. Ma quando venne il comandamento, scrive Paolo, cioè quando presi coscienza della legge di Dio, il peccato ha preso vita, cioè io ho assunto piena consapevolezza di che le mie azioni erano azioni sbagliate e Dio morì. Ecco, sono diventato responsabile, da quel momento sottoposto al giudizio di Dio. Questo momento per il Signore Gesù avvenne in quella festa di Pasqua, il momento in cui fu considerato spiritualmente maggiorenne, spiritualmente responsabile davanti alla legge. Credo che a questo punto sia necessario aprire una piccola parentesi per ricordare che l'infanzia e l'adolescenza di Gesù sono pressoché ignorati nei Vangeli. Matteo, Marco e Giovanni non ci parlano affatto, come abbiamo visto, dell'infanzia e dell'adolescenza del Signore Gesù. Lo abbiamo visto, l'ho ricordato alcune domeniche fa. Una eminente autorità in campo cattolico, il cardinale Gianfranco Ravasi, ha scritto queste parole: l'esistenza nascosta di Gesù nel periodo della sua infanzia e della sua adolescenza è squarciata solo dalla fantasia dei Vangeli apocrifi. Allora, ci sono dei Vangeli che la Chiesa primitiva ha riconosciuto come contenenti favole, leggende, frutto, come dice questa eminente autorità cattolica, frutto della fantasia popolare. Eppure questa fantasia è stata spacciata per storia. Io mi ricordo, quando frequentavo le scuole elementari, che quando ero piccolo, quindi, che nel mio libro di lettura c'era una pagina che il maestro ci fece leggere poi anche a casa, una pagina tratta da un Vangelo apocrifo, cioè da un Vangelo riconosciuto come frutto della fantasia degli uomini e non ispirato dal Signore. In questo racconto si diceva che Gesù piccolo era fuori casa e faceva degli uccellini con l'argilla, cioè manipolando l'argilla traeva da questa argilla degli oggetti a forma di uccello. E Maria un giorno si è affacciata alla finestra e Gesù ha battuto le mani sotto lo sguardo amorevole della mamma e questi uccellini di argilla si sono alzati in volo, hanno preso vita. Ora, sicuramente Gesù, in quanto Dio creatore di ogni cosa, sarebbe stato capace anche di questo, ma io ho vissuto veramente dei giorni di dubbio, ho detto: eppure a casa col babbo e con la mamma, col papà e con la mamma, ho letto tante volte il Vangelo, ma questa storia non ce l'ho trovata, come l'altra storia che è sempre in un libro di scuola elementare vedeva Gesù scendere dal suo asino, dalla sua cavalcatura, perché c'era un pezzetto di pane per terra e per mangiarlo. Era una storia presente nei Vangeli apocrifi per istruirci al fatto che il pane non deve essere buttato via, quindi una bella storia se vogliamo. Ma tutte storie fantasiose. L'esistenza di Gesù nella sua adolescenza e nella sua infanzia è squarciata solo dalla fantasia. Ma noi vogliamo affidarci alla fantasia? No, noi vogliamo affidarci a quello che anche della sua adolescenza e della sua infanzia i Vangeli veramente ispirati dallo Spirito Santo ci raccontano. Allora, ritorniamo al nostro episodio. Se lo Spirito Santo ha guidato Luca a riferirci soltanto questo episodio dell'adolescenza del Signore Gesù, è dunque perché questo episodio ha uno straordinario valore. Ci presenta infatti il ragazzo Gesù, quindi il bambino Gesù che diventa ragazzo, riconosciuto ragazzo responsabile davanti alla legge dalla comunità religiosa del suo popolo di Israele. Quindi una tappa importante nella crescita di qualsiasi ragazzo, ma anche nella crescita del Signore Gesù. Ma durante questa festa accade qualcosa che Maria e Giuseppe non si sarebbero aspettati, qualcosa di inatteso. Maria, quando dopo una giornata di cammino si cercò, probabilmente per la sosta della notte, per averlo accanto a sé, cercò Gesù mentre rientravano a Nazareth, non lo trovò. Gesù, all'insaputa dei genitori, rimase a Gerusalemme. Vi ho già detto domenica scorsa che tutte queste notizie Luca dove le ha raccolte? Come ha fatto Luca a dirci che Gesù si è fermato a Gerusalemme all'insaputa dei genitori? La ipotesi più accreditata è che Luca abbia raccolto la testimonianza stessa di Maria, oppure abbia raccolto degli appunti di un diario che Maria ha forse lasciato sulla sua esperienza di madre. Quello che è importante è sapere che Gesù rimase a Gerusalemme senza avvisare i genitori. Perché Gesù non li informò? Ha fatto una scappatella? Gesù è stato disubbidiente? Più avanti, come abbiamo letto al versetto 51, Luca si preoccupa di ricordarci, e lo fa attraverso la testimonianza ricevuta o direttamente o indirettamente da Maria. Luca si preoccupa di ricordarci che Gesù stava sottomesso ai suoi genitori, quindi non era assolutamente un bambino disubbidiente. Gesù era rimasto lì a Gerusalemme perché voleva in qualche modo sottrarsi alla loro tutela spirituale, come vedremo fra poco dalla sua risposta. Da quel momento in poi, dal momento nel quale come ragazzo, quindi nella sua umanità, Gesù diventava pienamente responsabile della sua relazione con Dio, Gesù voleva testimoniare ai suoi genitori questa sua piena responsabilità. Spiritualmente, cara Maria e caro Giuseppe, non sono più sotto la vostra tutela, ma sono sotto la tutela direttamente di Dio. Ora è il Padre mio che devo servire. Come sappiamo, Gesù rimase altri 18 anni in casa di Maria prima di iniziare all'età di 30 anni l'opera che il Signore gli aveva affidato. Ma è da quel momento che Giuseppe e Maria compresero che il genitore al quale il loro figlio avrebbe fatto da quel momento in poi riferimento, questo genitore non era uno di loro, questo genitore era il padre suo. Ecco perché Gesù non li avvisò, non li informò. Possiamo allora, ritornando a Maria, possiamo immaginare l'ansia di Maria, un giorno intero di cammino, poi la sosta serale per fermarsi, per trascorrere la notte, per riprendere il cammino il giorno dopo, la scoperta che Gesù non era con loro, lo hanno cercato fra i parenti, fra i conoscenti, erano sicuro che nel gruppo qualcuno si fosse preoccupato di sorvegliare Gesù. Un giorno di cammino, poi un giorno per tornare indietro a Gerusalemme, sicuramente cercando alle persone che incontravano, cercando Gesù fra queste persone. Lo avete visto un bambino di 12 anni alto, fatto fisicamente così e così, vestito in questo modo. Poi un giorno per Gerusalemme, sicuramente cercando alle persone che incontravano, cercando Gesù fra queste persone. Lo avete visto un bambino di 12 anni alto, fatto fisicamente.

probabilmente sarebbero stati denunciati per non aver sorvegliato, per aver abbandonato un minorenne. È bene sapere che i nostri figli fino all'età di 18 anni non dovremmo lasciarli soli e per tutto quello che accade loro, anche lo smarrimento, noi genitori siamo ritenuti responsabili. Ma mettiamoci nei panni di Maria, che cosa avrà provato? Forse avrà provato, ma un ragazzo così bravo è diventato forse un ragazzaccio, un bambino così ubbidiente, così sottomesso, non ci ha detto nulla, non ci ha informato, dove sarà finito? Qualcuno lo avrà rapito, avrà avuto un incidente. Qualche anno fa, quando il mio Samuele aveva 5 anni, mi trovavo in un piccolo paese del sud, grazie al Signore che era un piccolo paese senza traffico di macchine, e in un momento di distrazione, ero solo con lui, Samuele mi è sparito, scomparso. Era un paese che io, fra l'altro, conoscevo appena. Mi sono messo a cercarlo e credo di aver passato forse il più brutto quarto d'ora della mia vita. In una stradina non c'era, nell'altra non c'era, in un'altra non c'era ancora. A un certo momento poi ho sentito "Yuhu, yuppi!" Aveva trovato una strada in salita e poi e lui stava venendo giù in discesa, urlando a squarciagola, forse per questo momento di conquistata libertà. Per dire quanto davvero noi genitori soffriamo davanti a prove come questa, possiamo quindi immaginare l'ansia di Maria. Finalmente a Gerusalemme lo trovano. Non sappiamo come abbiano fatto a trovarlo, se qualcuno ha dato loro delle informazioni. È possibile perché la fama di questo ragazzo che stava tenendo testa ai dottori, che stava rispondendo loro, che li stava forse mettendo in difficoltà, ponendo delle domande, era una fama che forse si era sparsa. C'è un bambino di 12 anni nel tempio, ma non voglio fare come gli autori dei Vangeli apocrifi e agire di fantasia anch'io. Voglio attenermi al testo. Gesù fu ritrovato da Maria e Giuseppe in mezzo ai maestri, cioè in mezzo ai rabbini, ai dottori della legge, che per tradizione ogni sabato e durante l'intera settimana dedicata alle festività degli azimi, quindi la festa di Pasqua, alla festa delle settimane, la festa di Pentecoste, a quella delle capanne, raccoglievano i giovani in una sala all'interno del tempio per istruirli nella legge. Quindi Gesù era lì ad ascoltare e a fare delle domande e a dare delle risposte. Possiamo chiederci dove aveva trascorso da solo i 2 giorni precedenti e perché nessuno si era preoccupato di riaccompagnare Gesù dai suoi genitori. Vedere un bambino solo, in fondo, doveva in qualche modo preoccupare chi lo avesse visto. Di chi sei? Da dove vieni? Ti sei perso? Nella società di allora i bambini non erano tenuti in grande considerazione. Vi ricorderete che quando i bambini si avvicinarono a Gesù, i discepoli, show, via, lasciate in pace il Signore, non ha tempo da perdere per i bambini. E il Signore, capovolgendo l'idea della società di quel tempo, dice no, lasciateli venire a me perché di loro è il regno dei cieli. Gesù si sarà in quei 3 giorni arrangiato per sopravvivere. Non c'era la colazione, il pranzo, la cena pronti come nella sua casa di Nazareth. La mia convinzione personale è che Gesù non si sia mai mosso dal tempio, sia rimasto lì perché
la sua risposta è proprio, dice, io dovevo trovarmi nella casa del padre mio, o come altri traducono,

0: Io dovevo rimanere qui per occuparmi delle cose del padre mio. E da quello che leggiamo, Gesù non suscitava stupore soltanto per le sue domande, ma anche per le sue risposte. È evidente quindi che egli veniva interrogato dai dottori della legge, dai maestri, dai rabbì del popolo. Veniva interrogato perché erano colpiti dalla sua sapienza. Del resto, sempre Luca ci riferisce al versetto 40 di questo stesso capitolo, che il bambino cresceva, il bambino Gesù, pieno di sapienza e la grazia di Dio era con lui. Ecco quindi che erano stupiti i dottori della legge per le risposte che dava il bambino Gesù, il Signore Gesù alle loro domande. Durante questa lezione, ecco irrompere nell'aula i genitori. Lo trovano là dove non avevano pensato di trovarlo. Infatti abbiamo letto che rimasero stupiti di trovarlo là. E lo trovano là e Maria, come in tutte le coppie, è la mamma che è la più apprensiva, la più concitata in situazioni di questo genere, anche se, come vi ho riferito, anch'io non è che sono stato bene quando ho perso mio figlio per un breve periodo di tempo. Ed è Maria che prorompe in una parola di rimprovero nei confronti del Signore Gesù. Che cosa ci hai fatto? Perché ci hai fatto questo figlio? Tuo padre ed io ti cercavamo, stando in gran pena. Maria sapeva bene che Gesù, oltre che suo figlio, era anche figlio di Dio. Perché allora Maria reagisce in questo modo? Qualche critico, anche in ambito cattolico, l'ha accusata di avere di colpo dimenticato tutte le rivelazioni ricevute. Io non voglio assolutamente associarmi a questa accusa. Voglio semplicemente osservare che in quel momento la sua concitazione, la sua ansia le ha fatto dimenticare quello che gli aveva detto Gabriele, quello che aveva visto dai pastori che avevano visitato la mangiatoia di Betlemme, quello che aveva visto dai magi. Aveva dimenticato soprattutto le parole di 12 anni prima pronunciate dal profeta Simeone durante la sua purificazione al Tempio. O forse Maria queste parole, come vedremo fra poco, non le aveva comprese totalmente. Ma in realtà è molto bello per me vedere come questo episodio toglie qualsiasi idea di divinizzazione della figura di Maria, così come è stata creata purtroppo nel cattolicesimo. Ci presenta Maria come una donna piena di ansie, di paure, altro che Santa Maria senza paura e senza peccato. Questo la rende più vicina a me. Una Maria perfetta non sarebbe stata un esempio di fede per me, povero peccatore, che scegliendo di seguire Cristo vede in lei un esempio. È proprio nella sua umanità, nella sua fragilità, che emerge anche da questo episodio che viene l'esempio, il valore dell'esempio di Maria per noi. Maria è una mamma normale, una mamma che prova paura, una mamma che sicuramente si inquieta e una mamma che rimprovera suo figlio dopo l'ansia e la paura, il rimprovero. Letteralmente le parole che Maria pronuncia sono: eravamo fuori di testa, eravamo in gran pena, cioè abbiamo perso la testa, dice noi ti cercavamo, ma tu non potevi renderti conto, rimanendo qui, che ci avresti provocato questi 3 giorni di ansia, di paura. Ora, il rimprovero di Maria non era motivato soltanto dalla scelta di Gesù di rimanere nel Tempio, cosa ci fai qui, ma soprattutto dal fatto che Gesù non si era preoccupato per loro. Tuo padre Dio ti cercavamo e tu te ne stai qui tranquillo ad ascoltare le lezioni pur interessanti e importanti dei rabbì di Israele, e a rispondere alle loro domande e a porre a tua volta delle domande. Forse è un Gesù disubbidiente, forse è un Gesù, come diremmo oggi con una parola almeno in parte volgare, un Gesù menefreghista, che non si preoccupa dell'ansia e della paura che avrebbero provato i suoi genitori. Sicuramente, sicuramente no. Perché? Perché Gesù, oltre ad aver risposto ai dottori della legge, risponde anche ai suoi genitori. E qual è la prima risposta? La prima risposta è una domanda: perché mi cercavate? Io sono autonomo, ho 12 anni, non sono più sotto la vostra tutela spirituale. Perché mi cercavate? E poi spiega con un'altra domanda il perché della prima domanda. Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? La risposta la diamo noi al posto di Maria e Giuseppe. No, non lo sapevano Maria e Giuseppe che Gesù doveva trovarsi là. Ma Gesù voleva dire proprio questo: che bisogno c'era di cercarmi? Io non vi ho avvertito, non vi ho avvisato, perché avreste dovuto sapere, avevate in mano nella vostra mente tutte le informazioni per sapere che io dovevo essere qui nella casa del Padre per occuparmi delle cose del Padre. Dovevate saperlo da quello che vi ha detto l'angelo Gabriele, l'angelo in sogno a Giuseppe, da quello che vi ha detto Simeone, da quello che avete visto nel comportamento dei pastori e dei magi. Dovevate saperlo. Non siete incolpevoli, perché non siete stati ignoranti, siete stati messi al corrente, ma dalla vostra conoscenza non avete tratto nessuna conseguenza. È un po' quello che succede a tante persone che conoscono l'Evangelo, ma questa conoscenza non ha nessuna conseguenza sulla loro vita. E qui c'è un'osservazione interessante da fare. Ci troviamo prima di tutto davanti alle prime parole di Gesù che vengono riportate nel Vangelo. Molto spesso si ricorda, l'ho fatto anch'io in qualche predicazione, che le prime parole di Gesù sono: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ma queste sono le prime parole pubbliche, le prime parole pronunciate in pubblico dopo l'inizio del suo ministero di insegnamento fra gli uomini. Ma le prime parole in assoluto pronunciate da Gesù sono quelle rivolte a sua madre per rispondere alla sua domanda. E in queste prime parole pronunciate da Gesù c'è una realtà di straordinaria importanza. Per la prima volta Dio è chiamato Padre. Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del Padre mio. Non dice nella casa di Dio. Dice nella casa del Padre mio. Era quello il nome che esprimeva il rapporto intimo di questo ragazzo dodicenne come uomo, ma eterno figlio di Dio allo stesso tempo, il rapporto intimo con Dio. Era il nome di padre, il nome che nessuno avrebbe osato usare, il nome che a nessuno era stato insegnato di usare, perché nessuno poteva chiamare Dio Padre. Oggi possiamo chiamare Dio Padre grazie all'opera di quel ragazzo dodicenne che è diventato uomo, ha offerto il suo corpo in sacrificio per noi sulla croce, perché da creature di Dio peccatrici potessimo diventare rinnovate, santificate, purificate dal peccato e potessimo diventare figli. Per la prima volta Dio è chiamato Padre. Le prime parole di Gesù, Gesù che diventa responsabile, che si sottrae alla tutela dei genitori. E qui, nella testimonianza di Maria, nella testimonianza orale o negli appunti di Maria, Luca ha trovato una confessione di straordinario valore. Maria e Giuseppe non capirono le parole che Gesù aveva dette loro. Le avevano ascoltate, ma non capivano. Quel figlio dodicenne dipendeva da loro nella sua umanità, ma non nel suo essere figlio di Dio. Questo non lo avevano ancora capito. Erano alla ricerca della conoscenza di quel figlio. Sicuramente, se Gesù cresceva, come ricorda anche Luca, era per le cure di sua madre, cresceva in statura, in sapienza e in grazia. Maria aveva una cura premurosa di lui, con tutti i limiti di una madre, aveva tutte le premure di ogni madre, ma era una madre che non capiva suo figlio, non conosceva suo figlio. È vero che anch'io tante volte non capisco i miei figli, è vero che come padre e madre tante volte non capiamo i nostri figli, ma Maria aveva avuto la possibilità di capire, di conoscere che cosa il suo figlio voleva rivelare attraverso le parole: non sapevi che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio, occuparmi delle cose del padre mio, perché io non sono solo figlio tuo, sono l'eterno figlio di Dio diventato uomo e sono venuto sulla terra proprio per rivelare il padre e proprio per fare in modo che Dio possa diventare padre non soltanto mio, ma di tutti gli uomini. E a questo punto scopriamo nel racconto di Luca un'altra verità straordinaria. Sua madre, Maria, serbava tutte queste cose nel suo cuore. Maria non si rendeva conto, come ho detto, dei motivi, delle ragioni per cui il suo figlio si era comportato in quel modo. Non si rendeva conto neppure del significato delle due domande che le aveva rivolto. Perché mi hai cercato? Non sapevi che era qui che io dovevo trovarmi, qui nella casa del padre mio. Ma Maria serba, cioè conserva tutte queste cose nel suo cuore, conserva i sentimenti, le impressioni, le parole di suo figlio in questo episodio. Sono elementi che più tardi le serviranno per comprendere meglio chi era quel figlio straordinario che lo Spirito Santo aveva generato in lei. L'atteggiamento di Maria è un atteggiamento straordinariamente esemplare anche per noi. È l'atteggiamento di chi conosce ma ancora non capisce, ma desidera capire e quindi progredisce nella conoscenza. È l'atteggiamento che ognuno di noi dovrebbe vivere. Quanto sarebbe bello se imparassimo nel nostro cammino di uomini a collegare fra di loro le diverse esperienze che il Signore ci permette di compiere con Lui, a collegare, a serbare nel nostro cuore le diverse conoscenze della Sua parola. Luca ci aveva già informato alla fine della visita dei pastori nella mangiatoia di Betlemme che Maria serbava tutte quelle cose nel suo cuore, collegandole fra loro insieme. Quindi non capiva, ma ricercava. Ecco che qui Maria ci offre ancora un'immagine preziosa di sé. Ci offre l'immagine della madre che cerca di capire e di conoscere sempre meglio suo figlio, ma soprattutto ci offre l'immagine di una donna come noi, di una donna con la nostra umanità che cerca di conoscere e di capire Gesù. Per concludere, che cosa abbiamo imparato della vita di Maria da questa bella pagina del Vangelo, da questa pagina in cui il figlio Gesù perduto è stato ritrovato fra lo stupore dei genitori dopo questi 3 giorni d'ansia? Prima di tutto abbiamo visto che Maria è una donna in mezzo agli uomini, sta facendo più di quello che la legge le richiedeva, fare ancora più di quello che ci viene richiesto, non accontentarci di ubbidire e di servire il Signore al minimo, ma farlo al massimo. Maria è una mamma emotivamente fragile come tutte le mamme, non è la donna straordinaria che è dipinta dalla fantasia dei Vangeli apocrifi e delle tradizioni posteriori degli uomini e della Chiesa, è emotivamente fragile, è una donna debole, i suoi sentimenti annullano la ragione. Con la ragione lei doveva ricordare che il suo figlio era destinato ad occuparsi delle cose di Dio e che doveva essere nel Tempio, ma la ragione è annullata dalla pena provata per la sua scomparsa. È una donna debole come noi, nella quale i sentimenti annullano spesso la ragione. È una donna alla ricerca. È una donna che cerca, non capisce, ma vuol capire. Allora non butta via le cose, le parole che ha ascoltato, ma le conserva nel suo cuore. Quante parole anche nella scrittura io ho letto o continuo a leggere di cui non capisco il senso, ma l'errore grave che farei è quello di buttarle via, di allontanarle nella mia mente. L'esempio di Maria mi incoraggia a serbarle nel mio cuore, perché verrà il momento in cui capirò. E sapete quando è venuto questo momento per Maria? Quando è che Maria ha capito che quel suo figlio, di cui lei era stata madre della sua umanità, quel suo figlio era il suo salvatore, era morto anche per i suoi peccati alla croce, era il figlio inviato dal padre, uno con il padre. Quando lo ha capito Maria? Quando lo Spirito Santo è disceso in lei, è venuto in lei il giorno della Pentecoste, lo stesso giorno in cui lo hanno capito i discepoli. E quando è che anche noi possiamo capire le cose che serbiamo nel cuore, che conosciamo, le conoscenze che serbiamo nel cuore ma di cui non comprendiamo il significato? Quando lo Spirito Santo ci illumina, allora comprendiamo, allora capiamo. E vorrei concludere con un ulteriore esempio prezioso per noi di Maria. Se Gesù cresceva in statura, in grazia e in sapienza, è perché Maria e anche Giuseppe erano dei genitori premurosi. La statura ci fa pensare alla crescita fisica, quindi Maria gli avrà preparato a Gesù dei buoni cibi, dei buoni pasti, una buona camera dove riposare. Si è preoccupata della sua crescita in sapienza, lo ha mandato alla scuola rabbinica a Nazareth, si è preoccupata della sua crescita nella grazia di Dio che Gesù ha vissuto attraverso la conoscenza delle scritture, una mamma premurosa, quindi una mamma, una donna che ha fatto più di quanto la legge prescriveva, una mamma fragile come tutte le mamme nelle sue emozioni verso i figli, una mamma, una donna debole che ha lasciato che i sentimenti prevalessero sulla ragione, una donna che non si è accontentata di conoscere, di ascoltare, ma che ha conservato quanto ascoltato per proseguire la sua ricerca, una ricerca che poi si è in modo benedetto conclusa nel momento in cui lo Spirito Santo alla Pentecoste è sceso su di lei, una mamma premurosa per la crescita di suo figlio, una donna della quale raccogliere veramente l'esempio, una donna della quale possiamo dire nei suoi aspetti positivi come nella sua fragilità e nelle sue debolezze, possiamo dire: Signore, grazie per averci lasciato nei Vangeli queste pagine attraverso le quali l'esempio di Maria ci incoraggia, come l'esempio dei tanti altri testimoni della fede dei quali la tua parola ci permette di essere circondati. Amen.
1: Lo studio era di Paolo Moretti, Maria nei Vangeli, sta continuando questo studio. Oggi era l'ottava trasmissione sul tema Maria nei Vangeli e in particolare il sottotema Il figlio perduto e ritrovato. Grazie a tutti voi per l'ascolto.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 32 minuti.
1: Un bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordo il numero WhatsApp di RWS per qualunque contatto, qualunque comunicazione. Il 348 222 72 94, che se volete potrà servirvi anche per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù, corso biblico di base, poi ce ne sono tanti altri di approfondimento se vorrete continuare a imparare sempre delle nuove cose sulla Bibbia. 348 quindi 222 72 94, anche per richiedere, per chi non avesse ancora una Bibbia, proprio una copia della Sacra Scrittura, sempre in maniera gratuita. E allora iniziamo con il commento al brano di oggi, commento estemporaneo, il brano che ci viene suggerito oggi dal nostro calendario di letture bibliche, lo troviamo nel libro del Levitico al capitolo 22 versetto 31. Osserverete dunque i miei comandamenti e li metterete in pratica. Io sono l'Eterno. Beh, qui abbiamo una frase che viene reiterata, che viene pronunciata più volte nel corso già del primo testamento della Bibbia, nell'Antico Testamento della Bibbia, in particolare parte ufficialmente, diciamo così, dal capitolo 20 dell'Esodo, dove c'è una prima enunciazione dei 10 comandamenti con Dio che si manifesta sul monte Sinai davanti a Mosè, Dio che scolpisce con direttamente con il suo dito su due pietre piatte, su due tavole di pietra, i 10 comandamenti, il popolo che è alla base di questa montagna che attende che Mosè scenda giù con questa stipula del patto con Dio, che il popolo stesso poi dovrà, diciamo così, sottoscrivere. La seconda volta viene pronunciata questa frase, una frase simile, anche in Levitico al capitolo 5, dove c'è anche una seconda enunciazione dei 10 comandamenti della Sacra Scrittura. Dico questo perché in realtà i 10 comandamenti che sono passati a noi attraverso magari la nostra tradizione non sono esattamente i 10 comandamenti della Bibbia, ce ne sono alcuni che sono differenti e diciamo in generale l'enunciazione è stata ridotta, ristretta, diciamo così, per quelli che poi rimangono più o meno uguali. Ma non è questo il tema della nostra riflessione di oggi, quanto proprio questa idea, cioè Dio dice: io sono l'Eterno, io sono colui che sono, io sono Yahweh, io sono il Signore, io sono Dio. Osserverete dunque i miei comandamenti e li metterete in pratica. E questa idea poi traspare ancora sia nel primo, nell'Antico Testamento, e anche nel Nuovo sotto forma diversa, diciamo così. E mi limito in questo primo segmento a ricordare alcune frasi, ad esempio Levitico 18, versetti 4 e 5, metterete in pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi per conformarvi a esse. Io sono il Signore, vostro Dio. Osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni per mezzo delle quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore. E poi ancora Numeri 15:40, così vi ricorderete di tutti i miei comandamenti, li metterete in pratica e sarete santi per il vostro Dio. Ancora, concludiamo qui questa prima parte, Deuteronomio 4:40, osserva dunque le sue leggi e i suoi comandamenti che oggi ti do, affinché siate felici tu e i tuoi figli dopo di te, e affinché tu prolunghi per sempre i tuoi giorni nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Quindi ci sono delle benedizioni legate alla osservanza dei 10 comandamenti. C'è una gioia che accede nella vita di chi mette in pratica quella che è la volontà di Dio. E allora su questa falsa riga continueremo ancora fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio in questo secondo e ultimo segmento, e ripetiamo intanto il 348-222-7294, numero WhatsApp di RVS per messaggi o vocali. Potrete mandarci le vostre osservazioni, i vostri saluti, ma anche, se volete, potrete richiedere gratuitamente sia una copia della Bibbia per chi ancora non ce l'avesse, e anche il corso biblico Scegli Gesù, corso biblico di base, a cui possono seguire altri corsi biblici di approfondimento, sempre gratuiti anche questi. E poi c'è il sito hopmedia.it per riascoltare i programmi, per scaricare i podcast delle nostre produzioni, compreso anche Appuntamento con Dio. Bene. Una cosa molto importante che possiamo legare al versetto di oggi, Levitico 22:31, è il fatto che nel Secondo Testamento della Bibbia ci sono delle ripetizioni in parte di quello che dice il brano e anche altri brani che abbiamo accostato pochi minuti fa, ma ci sono anche delle cose nuove, delle cose importanti che sicuramente possono incoraggiarci. E allora rivediamo intanto, vorrei dire risentiamo meglio, intanto il versetto, Levitico appunto 22:31, osserverete dunque i miei comandamenti e li metterete in pratica, io sono l'Eterno. Ecco, qui questa idea in qualche modo ritorna nel Vangelo, perché il Vangelo di Giovanni, prendo qui come esempio un po' per tutto, il capitolo 14 di questo Vangelo, dove c'è Gesù che parla, che conforta i suoi apostoli che sono davanti a lui, perché lui preannuncia in maniera abbastanza chiara che dovrà andare via, che salirà al cielo, che ritornerà al Padre. E c'è, ripeto, questa idea dei 10 comandamenti che ritorna. Gesù infatti dice al versetto 15: se mi amate, osservate i miei comandamenti. E poi ancora in un versetto successivo, il 21, Gesù dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. È come dire, fare una ripetizione scambiando l'ordine delle parole e dei concetti. E per concludere, nel versetto 24, per concludere con le osservazioni che fa Gesù, lui continua e dice: chi non mi ama non osserva le mie parole. Beh, questo è importante da capire, perché osservare i comandamenti di Dio è importante. Ci sarà in una delle lettere degli apostoli la frase in cui viene detto: chi osserva i comandamenti ma non ne osserva anche uno soltanto è come se non l'avesse osservati tutti quanti. Cosa voglio dire con questo? Che noi siamo salvati se osserviamo i comandamenti? No, assolutamente no. Chi mi segue in questa rubrica giornaliera avrà sentito più volte un approccio completamente diverso da parte mia, ricordando ovviamente quelli che sono i punti fermi della Sacra Scrittura, come per esempio Paolo che dice che noi non siamo salvati per le nostre eventuali opere giuste che riusciamo a fare, perché le opere giuste le ha create Dio. E casomai quando noi le facciamo stiamo facendo qualcosa che è già stata creata da Dio affinché nessuno si vanti di essere buono tra virgolette, in modo che siamo tutti uguali davanti al Signore, e la salvezza viene appunto dalla fede in Gesù ed è una salvezza per grazia, non certo una salvezza per meriti da parte nostra. Ma vorrei concludere per sottolineare qualcosa di ancora importante. Abbiamo citato Giovanni 14, c'è un altro capitolo 14, questa volta in Apocalisse 14:12, il versetto dice che questo incoraggi gli uomini di Dio a sopportare pazientemente ogni prova e persecuzione, perché essi sono i suoi santi, quelli che fino alla fine continuano ad osservare i suoi comandamenti e ad avere fede in Gesù. E allora la fede in Gesù non può essere staccata dall'osservanza dei comandamenti. Così come i comandamenti non possono essere staccati dalla fede in Gesù. Entrambe le cose vanno insieme. Paolo dice: l'amore di Cristo mi costringe, cioè mi costringe in maniera ovviamente amorevole, mi costringe perché mi sento quasi in obbligo, visto che lui ha donato la sua vita per me, mi sento di amarlo e di seguirlo e quindi di fare la sua volontà, cioè di osservare i 10 comandamenti. Per oggi concludiamo qui. Che il Signore ci benedica.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: a Radio Logos. Sono le ore 21 e 5 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme, ci rallegriamo per questo, perché nella grazia del Signore abbiamo l'opportunità di aprire la Divina Parola e di trarne qualche pensiero per il nostro bene spirituale. La lettura che Patrizia gentilmente ci farà consiste nei primi 6 versetti del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni.

In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù. Ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro.

0: il nostro testo di introduzione a questo idilliaco discorso pastorale di Gesù ci suggerisce l'idea di fare una breve considerazione sui pastori, cioè su quelle persone che rivestono un ruolo di responsabilità nella Chiesa per curare le anime, per indirizzarle al bene, per avvicinarle a Dio. Considerando l'immagine fornita da Gesù e le parole che il Signore espresse in quell'occasione, possiamo trarre tre considerazioni sul ruolo di guida, di responsabile della comunità ecclesiale, in modo che, se siamo fra queste persone, possiamo con maggiore facilità adeguarci agli insegnamenti di Gesù. E se non siamo chiamati a questo importante e particolare ufficio, possiamo riconoscere più facilmente i buoni dai cattivi pastori. Il tema è già presente nell'Antico Testamento, basti leggere il capitolo 34 di Ezechiele, dove Dio si presenta come il vero pastore del suo popolo e mette in evidenza le infedeltà dei cattivi pastori umani, interessi personali che portavano a sfruttare i beni del gregge per proprio tornaconto, indifferenza verso i bisogni del gregge, incapacità a mantenere unite le pecore, volontà di dominio anziché di servizio e impossibilità di difendere le pecore dai pericoli esterni. Il Signore affermò che il vero pastore conosce le sue pecore ad una, le chiama per nome e le conduce fuori. Da parte loro le pecore lo seguono, perché lo conoscono, perché hanno fiducia in lui. Abbiamo così l'immagine di un rapporto profondo e di tanta intimità, di tanto affetto e di tanta stima. Nel cammino verso il pascolo, il pastore precede le pecore, indica la via, passa per i sentieri migliori, evita i pericoli, i dirupi, le strade impervie e guida sicuramente al nutrimento di cui il gregge ha bisogno. Giunti ai luoghi larghi, spaziosi, ai pascoli senza pericoli, ecco che il pastore manda avanti il gregge, sorvegliandolo da dietro, in modo che le pecore si sentano libere, incoraggiate a prendere qualche iniziativa, senza essere dominate o costantemente frenate e disciplinate. Infine, il pastore deve sempre avere un atteggiamento di protezione, di difesa del gregge, intervenendo energicamente all'apparire di lupi o di altri animali feroci che possono recare danno. Così il pastore è colui che conduce, che incoraggia e difende il gregge, dando alle sue pecore il senso della sicurezza, della tranquillità e della fiducia. Un'immagine preziosa per la vita della Chiesa, che ha costantemente bisogno di venire guidata, incoraggiata, consolata, fortificata e protetta da Dio, che vuole compiere queste azioni attraverso uomini che Lui ha scelto, ha dotato e ha mandato. Vi sia gradito il nostro affettuoso saluto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Diceva qualcuno che il mondo è grande, ma la Terra è piccola. Il nostro pianeta è come se si restringesse ogni giorno di più. Tutto quello che succede sul pianeta concerne ormai tutti quanti. La società moderna ha occhi dappertutto e si sa quasi tutto nel più breve tempo possibile. Il nostro rapporto con il mondo è trasformato da questa conoscenza quasi immediata e così siamo in un certo modo corresponsabili di quello che succede, coscienti che un destino comune ci lega a tutti i popoli della Terra, a tutti gli abitanti della Terra. La natura non ha delle frontiere, il vento ha sempre soffiato come e dove voleva e la globalizzazione minaccia di aggravare sia l'infelicità sia l'ingiustizia che sono così diffuse sul nostro pianeta. Ma visto che ora l'umanità è come una grande famiglia, il destino è veramente comune. Ma forse la cosa tragica è che, mentre sappiamo di essere responsabili più che mai gli uni nei confronti degli altri, ci sentiamo allo stesso tempo impotenti di fronte al cammino che stiamo percorrendo. Secondo te quale speranza possiamo avere per questo nostro mondo? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Con prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 7 minuti.
1: Dal CD di Stefano Rigamonti, Silenzio, ascoltiamo il motivo Un bambino come me.

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: Noide ci canta il motivo che il rumore fa.

0: Da Marcelo Rodriguez ascoltiamo il motivo L'unica via.
1: Dale un applauso a colui che governa, a colui che regna. Voglio sentire un applauso al re.

0: Aleluya, dale un grito de júbilo.
1: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
2: Ascoltiamo Alessio Di Chiara che ci canta il motivo supereroe.

0: ed ogni volta tu me lo dimostri, di proteggermi sempre, in questo mondo ti mostri. Sei l'unico supereroe reale, in un mondo di dubbi tu sei l'unica certezza che mi rimane.
1: Dai Worship Ensemble ascoltiamo il motivo "Cantiamo con gioia al nostro Dio".

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: Da Angelo Maugeri ascoltiamo il motivo Sorridendo.

0: Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.
1: Da Albino Montisci ascoltiamo il motivo Luce nell'oscurità.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino, ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Carissimi amici amanti della musica classica, ben ritrovati con il nostro consueto programma dal titolo Il mondo della classica.

anche quest'oggi al microfono Roberto, che insieme a voi vuole esaminare i profili dei grandi compositori, ascoltando della buona musica e riflettendo su quella che è stata la loro vita come profilo, ma anche e soprattutto confrontandola con ciò che dice la parola di Dio, la Bibbia.

Bach nacque il 31 marzo del 1685 ad Eisenach, in Germania, e morì a Lipsia il 28 luglio 1750. Fu definito dai critici come il musicista teologo, in quanto trascorse la maggior parte della sua carriera a produrre opere per la Chiesa luterana, di cui era ardentemente devoto. Bach, tuttavia, dimostrò un'enorme versatilità, scrivendo capolavori sia per la Chiesa che per la Corte, le due grandi istituzioni che all'inizio del XVIII secolo dominavano tutti quelli che erano gli aspetti della vita. Come accaduto per altri grandi compositori, la grandezza del suo genio musicale non fu riconosciuta pienamente dai suoi contemporanei, mentre invece negli ultimi due secoli Bach è stato il musicista che forse ha esercitato la maggiore influenza sulla posterità, intesa come maestri di musica classica, ma anche compositori di musica jazz, pop e rock. La vita di Bach fu interamente consacrata alla musica polifonica, come del resto i membri della sua famiglia, che erano degli organisti, maestri di coro e suonatori in genere. Si conosce molto poco dei suoi primi anni, e all'età di 15 anni lasciò la sua casa adottiva, rendendosi indipendente, frequentando una scuola musicale luterana. Nella Pasqua del 1702, a 17 anni, era già pronto per diventare un musicista a tempo pieno. Ci prendiamo ora un attimo di pausa e iniziamo l'ascolto della musica. Ascolteremo in particolare il concerto brandenburghese numero 2 in fa maggiore in quelli che sono i suoi tre movimenti, il primo allegro, il secondo andante, il terzo allegro assai. Seguirà successivamente l'esecuzione del concerto brandenburghese numero 5 in re maggiore, di cui però ascolteremo il solo primo movimento allegro. Il direttore d'orchestra Heribert Münchner e l'orchestra studio di Southwest eseguiranno questo meraviglioso brano di Bach. Buon ascolto!

di Johann Sebastian Bach, avete ascoltato il concerto brandenburghese numero 2 in Fa maggiore e il primo movimento del concerto brandenburghese numero 5 in Re maggiore. Siamo arrivati a circa metà della nostra trasmissione, che vi ricordo si intitola Il mondo della classica, della durata di circa 60 minuti. Abbiamo dato ampio spazio alla musica, torniamo ora adesso a parlare di Bach, e più in particolare di quelle che sono le sue opere, perché la maggior parte di esse fu composta durante la sua permanenza presso il duca Guglielmo Ernesto, governatore di Weimar, tra il 1708 e il 1716. Bach non ha composto solo superba musica secolare, ma anche uno straordinario numero di opere liturgiche, cantate corali, brani per organo ed ogni altro genere di musica religiosa. In questo fu spinto dai suoi principi di vita, quali uno zelo nell'osservanza dei precetti morali e religiosi, ed anche dal fatto che la famiglia regnante in Germania, in quel tempo, apparteneva alla Chiesa riformata calvinista, la quale poneva limiti rigorosi alla musica liturgica. Non a caso, il grande compositore tedesco dedicava regolarmente i suoi manoscritti a Dio con la formula SGD, Soli Deo Gloria. Lasciata Weimar, Bach si trasferì per un decennio a Lipsia, sempre in Germania, dove creò un numero altissimo di capolavori corali. Oltre 250 delle 300 cantate composte vennero scritte per le celebrazioni domenicali delle chiese lipsiane. Tra le principali opere di Bach citiamo il concerto in re minore per due violini del 1717 e la suite numero 2 per flauto ed archi dello stesso anno. Nel 1721 compose 6 concerti per orchestra, noti come concerti brandenburghesi, ed a ruota il famoso Magnificat per soli, cori ed orchestra del 1723. Tra il 1724 ed il 1733 compose la Passione secondo Giovanni, la Passione secondo Matteo, il Kyrie ed il Gloria della maestosa Messa in Si minore. Ancora nel 1746 compose la Messa in Fa maggiore e nel 1749, ormai cieco, iniziò la monumentale Arte della Fuga. Ricordiamo che nel 1750 morì in seguito ad un colpo apoplettico. Fermiamoci ancora per la seconda pausa musicale di oggi. Ascolteremo la suite orchestrale, Overture numero 3 in Re maggiore, in quelli che sono i primi due movimenti, Overture ed Air. Mainzer Kammerorchester eseguirà questo brano, direttore d'orchestra Günther Kehr. Buon ascolto.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato i primi due movimenti della suite orchestrale tratta dall'ouverture numero 3 in re maggiore. Prima di dare spazio ancora alla musica di Bach, vogliamo dare un po' un'occhiata avendo una serie di riflessioni da condividere insieme a voi relativi alla vita di questo grande compositore tedesco. Bach visse i suoi 65 anni con dei principi di vita corretti davanti a Dio, ricercando non tanto la sua gloria personale quanto quella dell'esaltazione di Dio. Era infatti sua profonda convinzione che ogni dote, talento e capacità viene concessa dal Dio creatore per ricevere dall'uomo quell'omaggio di riconoscenza che contraddistingue la fede riposta nel Signore. Contrariamente ad altri grandi compositori, che tendevano ad elevare la propria figura per ricevere dal pubblico onore, fama e, se possibile, ricchezza, Bach visse in modo equilibrato, senza particolari stravaganze che lo rendessero famoso. Insomma, cercò di essere un uomo qualunque. E questo cammina di pari passo con ciò che sostiene la Sacra Scrittura, la parola di Dio, che tesse lode da parte del Creatore per l'uomo che confida in Lui, in quanto considerato un figlio che viene cresciuto amorevolmente e con disciplina e che diventerà anche un suo erede, erede dell'eternità con Dio nel cielo, quella che è la meta che conta. Per confermare questo andiamo a leggere un passo tratto dalla lettera scritta dall'Apostolo Paolo alla neonascente Chiesa di Roma, dove al capitolo 8, al versetti 16 e 17, scrive: «Lo Spirito Santo stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figli di Dio. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati». Cari amici, quale grande opportunità ci dà il nostro caro Signore di essere Suoi eredi. Vogliamo fare nostro questo invito? Mentre pensate all'invito che vi è stato proposto dalla Sacra Scrittura, torniamo ancora all'ascolto della musica di Bach. Ascolteremo il concerto per violino ed orchestra d'archi in Mi maggiore, in quello che è il suo primo movimento, Allegro. Buon ascolto.

di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra d'archi in Mi maggiore, in quello che era il suo primo movimento allegro, eseguito dai musici di San Marco, direttore d'orchestra Francesco Mucci, al violino Alberto Tozzi. Concludiamo l'ascolto della musica con il concerto per violino ed orchestra d'archi in Sol minore, primo movimento moderato, eseguito dal Collegio di Bach di Stoccarda, direttore Helmut Rilling, al violino Susanne Lautenbacher. Buon ascolto.

di Johann Sebastian Bach, abbiamo ascoltato il primo movimento moderato del concerto per violino ed orchestra d'archi in Sol minore.

Dunque la sigla finale è in sottofondo. Roberto, che ha avuto il piacere di condividere insieme a voi in questi 60 minuti la musica e il profilo di Sebastian Bach, vi ringrazia e vi dà appuntamento per la prossima trasmissione della serie Il mondo della classica. Ciao!

Salve amici ed amiche, benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'armatura di Dio, numero 5. E leggiamo nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse alla Chiesa di Efeso, nel capitolo 6, partendo dal verso 13 fino al verso 17. Dice così l'Apostolo: «Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, e prendete anche l'elmo della salvezza». Allora, amici, siamo giunti al penultimo elemento dell'armatura del cristiano che l'Apostolo Paolo ci presenta nella lettera agli Efesini. Ogni cristiano ha a disposizione vari aiuti, vari sostegni per saper resistere alle insidie e alle tentazioni che si trova ad affrontare nella sua vita con Dio.

Sapete, la testa del soldato era tra le parti principali da difendere, poiché era esposta a colpi o a cadute mortali. Nella testa risiede la mente, in cui, quando è deposto il Vangelo sicuro della speranza della vita eterna, non riceverà più false dottrine, non sarà tentata da Satana con suggerimenti e tentazioni disperate. La salvezza deve essere il nostro elmo, quindi. La speranza, la quale ha come oggetto la salvezza, deve essere e deve costituire il nostro punto di forza come cristiani. Una buona salute spirituale, ben fondata su Gesù Cristo e costruita sulla parola di Dio, ci fortificherà l'animo e ci terrà lontani dalle insidie del diavolo. Inoltre, conforta l'animo e lo terrà lontano dall'essere turbato o tormentato da lui. Il nemico, cioè Satana, ci tenterebbe al punto di farci disperare, ma con la certezza della salvezza in Cristo possiamo gioire di una gioia eterna insieme al nostro Maestro. L'elmo della salvezza di cui parla il verso di oggi presume un attacco. E come dicevo, la mente è la sede dell'anima, dove risiedono le nostre emozioni, i nostri desideri, la volontà e così via. Ed è proprio nella nostra mente che Satana cercherà in tutti i modi e a tutti i costi di intrufolarsi con i suoi pensieri malvagi per farci pensare in modo contrario alla volontà di Dio e per farci pensare in un modo carnale, facendoci desiderare il mondo dei sensi invece del mondo dello spirito. Per difenderci da questi attacchi dovremmo quindi continuamente ricordarci che la salvezza è totale, che la salvezza è per sempre e si ottiene solo ed esclusivamente tramite la croce di Gesù, tramite il suo sacrificio. E non per le nostre opere. Cari amici, cari credenti all'ascolto, la nostra mente viene rinnovata di continuo dal momento in cui accettiamo il Signore Gesù nella nostra vita come Salvatore e Signore. Quindi non dobbiamo permettere a nessun tipo di pensiero che non sia in accordo con la parola di Dio di occupare le nostre menti. Così facendo saremo protetti dagli intenti del maligno. Vorrei concludere questa meditazione
nel leggere un versetto molto, molto bello, straordinariamente edificante, che l'Apostolo Paolo scrisse alla Chiesa di Filippi nel capitolo 4 al versetto 8, e dice così: quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetti dei vostri pensieri. E questo, cari amici, sarà possibile soltanto indossando l'elmo della salvezza che Dio ci provvede. Un mio consiglio è certamente questo: leggete gli Evangeli. Bene, siamo giunti al termine. Cari amici, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani per l'ultima parte dell'armatura di Dio. Che il Signore vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buon lunedì a tutti voi, spero abbiate passato un buon weekend. Oggi partiamo col nuovo capitolo, capitolo 12, sempre del Vangelo secondo Marco. Leggiamo dal versetto 1 al versetto 11. Ecco alcune parole che Gesù raccontò alla gente in quel periodo. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per piantarci l'uva e costruì una torretta per il guardiano. Poi affittò la vigna a dei contadini e partì per un paese lontano. Al tempo della vendemmia mandò uno dei suoi servitori a ritirare la sua parte del raccolto, ma i contadini presero l'uomo, lo picchiarono, poi lo rimandarono indietro a mani vuote. Il padrone allora mandò un altro dei suoi servi che subì lo stesso trattamento, anzi, peggiore, perché fu gravemente ferito la testa. Il padrone ne mandò ancora un altro e i contadini lo uccisero. Più tardi, altri ancora furono picchiati e uccisi, finché a quell'uomo non rimase che un superstite, il suo unico figlio, che amava tanto. Per ultimo mandò lui, pensando che almeno di lui avrebbero avuto rispetto. Ma quando i contadini lo videro arrivare, dissero: «Costui diventerà il padrone della vigna quando morirà suo padre. Avanti, uccidiamolo, così la proprietà sarà nostra». Allora lo presero e lo uccisero. Poi gettarono il suo corpo fuori dalla vigna. Che cosa pensate farà il padrone della vigna quando saprà dell'accaduto? Certamente verrà ad ucciderli tutti e darà la vigna ad altri. Non ricordate questo verso delle Scritture? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra angolare, la pietra più importante dell'edificio. Questa è l'opera del Signore, una meraviglia per i nostri occhi. Questo tipo di sistema agricolo, che è basato sull'ingaggio di mezzadri per curare i terreni, era una pratica comune ai tempi di Gesù, così come le dispute, dato che spesso il titolo di una proprietà poteva diventare nebuloso. Se lavoravi e utilizzavi un terreno per 3 anni, potevi farne richiesta di proprietà se nessun altro ne aveva fatto rivendiche o richiesto i diritti. Alcuni anni fa sono andato per la prima volta in Albania e ho soggiornato in un nuovissimo hotel proprio sulla spiaggia a Vlona. E ho chiesto al proprietario come avesse ottenuto quel terreno e mi ha detto che in pratica l'aveva rivendicato piantando alcuni paletti per terra e dicendo che apparteneva a uno dei suoi avi. Cosa non vera, ma non c'era nessun catasto. E dopo un certo tempo ha iniziato a spingere per ottenere la proprietà. È difficile da credere che avvenga nel XXI secolo. In questa storia però i vignaioli non possedevano la vigna, né l'avevano costruita, la lavoravano semplicemente. E tuttavia l'avidità li ha spinti a ribellarsi contro il proprietario e i suoi rappresentanti in modo sempre più violento. Nella loro stoltezza pensavano che se avessero ucciso persino il figlio del proprietario, il padrone li avrebbe lasciati in pace, forse avrebbero anche preso possesso della vigna. Il figlio era l'ultimo messaggero, una forma di ultimatum, poiché non ci sarebbe stato nessun altro a seguirlo tranne il proprietario stesso, in tutta la sua autorità. Fondamentalmente, la parabola dei vignaioli rievoca la storia della vecchia alleanza con Israele. Dio chiamò un popolo fuori dalla schiavitù in Egitto, piantandoli come una nuova vigna per portare frutto per lui, e lasciandoli sotto la cura dei vignaioli, ovvero i re, i sacerdoti e altri leader. Periodicamente il Signore inviava dei profeti per ispezionare la vigna, ma spesso i vignaioli incaricati li rifiutavano e in alcuni casi li uccidevano. Invece di distruggere la nazione, Dio decise di inviare un ultimo inviato, suo figlio. Ma il figlio sarebbe stato odiato ancor più dai profeti. E così Gesù, con questa storia, dà ai leader l'ultima avvertenza riguardo la loro condanna a morte e alla rimozione dalla custodia della vigna
prima del suo imminente sacrificio supremo. Riflessione. Coloro che sono alla guida cristiana hanno il dovere di amministrare le anime loro affidate e non di considerarle come proprie. Signore, a leggere questa parabola viene un odio verso queste persone che si sono comportate in una maniera così demoniaca e ci ricorda che quella natura è la natura che noi portiamo dentro. Continua a cambiarla attraverso il lavoro del tuo Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Carissimi, vi auguro una buonissima settimana e non vedo l'ora di essere con voi domani. Ciao.

0: Sometimes I feel so alone.
1: Here I am, wanting you to touch me.

0: Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.
1: You have

Vogliamo meditare sul capitolo 28 di Matteo. Ci fermiamo solo a un versetto, il versetto 6, Matteo versetto 6, che dice, riguardante ciò che fu l'annunzio dell'angelo alle donne che erano andate al sepolcro, e disse così: egli non è qui, poiché è risuscitato, come aveva detto, venite a vedere il luogo dove giaceva. Bene, il titolo che vogliamo dare a questo messaggio è La tomba vuota. La tomba vuota. Normalmente quando noi andiamo al cimitero troviamo quasi sempre scritto sulle lapidi oppure sulle tombe: qui giace Tizio Caio, la data di nascita, la data della morte, oppure qui riposa Tizio Caio, la data della nascita, la data della morte. E vediamo che molte persone spesso vanno al cimitero, quasi tutti i giorni, persone che vanno lì perché vogliono esprimere il loro affetto, la loro simpatia, il loro amore verso un loro caro. Ma vediamo com'è diverso invece il fatto che la tomba di Gesù fa l'eccezione. Mi ricordo quando sono andato sulla porta, diciamo, della tomba, stava scritta in inglese la frase "He's not here", cioè egli non è qui. Vediamo che Gesù ha fatto l'eccezione, lui non è rimasto nella tomba. E questo fu l'annunzio che l'angelo diede alle donne, dicendo anche in altre parole: perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, egli è risuscitato. Cosa possiamo imparare noi dalla tomba vuota? Voglio menzionare 7 punti. La tomba vuota era un luogo d'amore. Da che cosa possiamo vederlo? Dal versetto 1, che dice che di buon mattino, ancora forse prima dello spuntare dell'alba, prima del levarsi del sole, delle donne sono andate per ungere il corpo di Gesù. C'è il loro primo pensiero, visto che non potevano farlo di sabato, perché non era permesso di fare oltre 800 metri, di buon mattino sono andati alla tomba, proprio per esprimere il loro affetto e il loro amore verso Gesù. Anche noi siamo qui, noi in una tomba, siamo qui perché vogliamo adorare il Signor Gesù, che Lui è vivente e presente in mezzo a noi. Quindi io mi rallegro con tutti voi, il nostro primo pensiero è quello di andare ad adorare il Signore. E questo è un segno di amore che abbiamo verso di Lui. Vediamo che la tomba vuota è un luogo di vita. Le persone che vanno al cimitero, credo che nessuno ride lì, nessuno scherza, perché è un luogo di sofferenza. È un luogo di dolore, un luogo dove le persone hanno perso la speranza, perché dice: il mio caro non lo rivedrò mai più su questa terra. Mentre qui vediamo che è un luogo di vita, in quanto dice qui l'angelo: egli non è qui, egli non è fra i morti, ma egli è fra i viventi. E anche un luogo di speranza, perché dice: egli è risuscitato. Cioè Lui è vivente, Lui è presente. Ed è chiaro che è anche un luogo di gioia, perché erano andate con la tristezza e sono tornate con la gioia che l'angelo disse: egli è risuscitato dai morti. È un luogo di consolazione, perché l'angelo disse: non temete, non temete. È un luogo di adorazione, perché abbiamo visto che Maria Maddalena, quando vide Gesù, si inginocchiò per adorarlo.
ed era un luogo di servizio o di commissione che subito sono andate per annunziare ai fratelli, ai discepoli di Gesù, che Gesù era risuscitato. Quindi questa tomba vuota non è altro che un preludio, è un anticipo di quello che avverrà anche a chi? Anche a noi, perché Gesù lo disse in Giovanni capitolo 5, versetto 25, dice così: in verità io vi dico, l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del figliolo di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno. Quindi un giorno noi credenti, quando Gesù tornerà, dice l'Apostolo Paolo, e questo lo voglio leggere perché è importante, in Prima Tessalonicesi, che cosa accadrà, che cosa avverrà per tutti quelli che sono morti in Cristo. Questa è una speranza che noi abbiamo nel cuore. In Prima Tessalonicesi capitolo 4, versetto 13-18, qui l'Apostolo Paolo consola i credenti di Tessalonica. Perché? Perché loro erano in qualche modo afflitti, perché ignoravano, non conoscevano ciò che il Signore aveva in cuore per quelli che erano morti in Cristo. E lui li consola dicendo questo: or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono. Voglio sottolineare qui una parola che non dice quelli che sono morti, ma quelli che dormono, perché il credente non muore, il credente dorme in attesa di essere svegliato dalla voce di Gesù. Ripeto, fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, il Dio per mezzo di Gesù lo ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimaste fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. È una parola di grande consolazione sapere che un giorno quelli che sono morti in Cristo risusciteranno con un corpo di risurrezione, con un corpo glorificato, con un corpo incorruttibile. E questa è la speranza, meglio dico la certezza, di quelli che sono morti in Cristo. E credo che questo tempo non sarà molto lontano, non sarà molto lontano, ma è vicino il ritorno del Signore, perché ci sono tanti segni che ce lo dicono. Chi è colui che è risuscitato? L'angelo qui lo chiama il Signore è risuscitato. Il Signore, kurios in greco, vuol dire il padrone, il Signore. Nelle loro predicazioni gli apostoli lo chiamano il Signore. E voglio menzionare quello che disse l'Apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste, che quel Gesù che avevano loro crocifisso, i giudei, dicendo crocificilo, crocificilo, lui disse proprio nel giorno di Pentecoste queste parole, Atti capitolo 2, versetto 36, sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. In casa di Cornelio l'Apostolo Pietro disse anche queste parole, e questa è la parola che egli ha diretta ai figlioli di Israele, annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo. Esso è il Signore di tutti, è il Signore di tutti, di tutti gli uomini, di tutti gli esseri umani, di tutti gli angeli, il Signore
di tutti. Paolo dice ai Romani, capitolo 10, versetto 12, poiché non v'è distinzione fra giudeo e greco, poiché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Gesù è il Signore. E in Apocalisse, capitolo 17, versetto 14, qua dice, quando Gesù verrà, perché Lui è il Signore, dice, costoro guerreggiano contro l'agnello, cioè l'anticristo e tutti i suoi eserciti, e l'agnello li vincerà perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re, e vinceranno anche quelli che sono con Lui, i chiamati, gli eletti e fedeli. Tutti un giorno dovranno confessare che Gesù è il Signore dei. Il profeta Daniele, in Daniele capitolo 7, versetto 13 e 14, dice, io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figliol d'uomo, e gli giunse fino al vegliardo e fu fatto accostare a lui. E gli furono dati dominio, gloria e regno, perché tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno un regno che non sarà distrutto. Qui già 2600 anni fa il profeta Daniele vide Gesù che veniva con gran gloria e gran potenza. L'Evangelista Matteo capitolo 24 ne parla, e qui anche Giovanni l'Apostolo ne parla in Apocalisse. Tutte e tre sono concordi nel dire che Gesù verrà, e Lui è il Signore dei signori. Cosa dice Dio Padre di Gesù? Leggiamo alcuni versetti. Efesini capitolo 1 versetto 20, la quale potente efficacia della sua forza egli, cioè Dio, ha spiegata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti. Dopo la risurrezione Gesù è salito in cielo, e qui l'Evangelista Marco capitolo 16 versetto 19 dice, il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. E in Ebrei capitolo 1 versetto 3 dice, il quale, cioè Gesù, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si posa a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Gesù siede alla destra di Dio nei luoghi altissimi. Gesù è il Signore. Questo ci dà una grande, grande gioia, sapere che tutto l'esercito angelico, tutti i santi che sono in cielo, sono sottomessi a Lui. Gesù è il Signore, è l'Altissimo, siede alla destra di Dio Padre. E noi, come semplici creature, abbiamo il grande privilegio di parlare a questo Gesù, al Signore. Non è straordinario questo? Quando vedo Gesù con gli occhi della fede, quando camminava per le vie di Israele e Lui si abbassava ad aiutare le persone più povere della società, quel Bartimeo, quel cieco, quella donna che aveva problemi, quelle persone che erano lebbrose, quegli storpi, Gesù si è abbassato a tanto per noi. Ma questo è meraviglioso. Quello sì che è il Signore, da essere amato e servito, perché Lui fa l'eccezione rispetto ai grandi di questo mondo che si sentono tali, ma Gesù è molto più grande. Bene, che cosa ci insegna inoltre il luogo che l'angelo indicò alle donne di visitare? Che la tomba era nuova, era in un giardino curato da un ortolano, scavato in una roccia. Una pietra faceva da porta,
E quella tomba era una tomba regale, perché apparteneva a un uomo ricco, ma Gesù l'ha usata solo per 3 giorni. Il suo corpo non si è putrefatto, come fu quello di Lazzaro, che dopo 4 giorni già cominciava a puzzare, e qui vediamo adempersi una delle profezie. Nel Salmo 16, versetto 10, Salmo 16, versetto 10 dice: Poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo veda la fossa. Qui vediamo che Gesù è risuscitato dopo 3 giorni. Alcune riflessioni: che cosa è la tomba? La tomba dove era stato deposto il Signore non sarebbe stata più un luogo di morte. La paura della morte domina sugli uomini. Nessuno può dire: io proprio non temo la morte. Un'ombra di timore c'è. Però il Signore, quell'ombra stessa che abbiamo, la vuole togliere, perché Lui ci dà una sicurezza. Infatti nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 14 e 15, dice così: Poiché dunque i figlioli partecipano del sangue e della carne, anch'egli vi ha similmente partecipato, affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Come possiamo vincere il timore della morte? Prima o poi verrà questo giorno, verrà questa ora. Come possiamo vincerlo? Abbiamo la forza per vincerlo? Io credo di sì. Ci sono tanti versetti dove ci incoraggiano che la nostra dipartenza è migliore che rimanere nel corpo. La morte del credente è cosa di gran momento agli occhi dell'Eterno. È un dipartirsi ed essere col Signore. È un addormentarsi e svegliarsi alla presenza di Dio. La morte, diciamo che è un buttarsi sulle braccia di Gesù. Per il credente è così. Siccome è una cosa strana, una cosa insolita, c'è un certo timore, però quando siamo nei bracci del Signore, adesso capisco che è più bello. Quella tomba vuota mostra a quelle donne la loro nuova dimora. Quando Gesù disse anche ai suoi discepoli, che erano tristi per la sua dipartenza, in Giovanni capitolo 14, versetto 1, disse: Signore, il vostro cuore non sia turbato, io vado a prepararvi un luogo, e quando l'avrò preparato, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Cioè, per credente, la morte è un andare da Gesù. Quindi la tomba fu un luogo di incoraggiamento, e questo lo è stato per i due discepoli sulla via di Emmaus. E Gesù è comparso e loro sono stati contenti, felici. E infatti loro dicono in Luca capitolo 24, versetto 32: Ed essi dissero l'uno all'altro: Non ardeva il cuore nostro in noi mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture. Quindi, un altro punto, la tomba vuota, vediamo che fu il luogo della rivelazione e dell'adempimento delle profezie, non solo il Salmo 16, ma anche ciò che disse anche il profeta Isaia nel capitolo 53, che dice: Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua, e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza, il mio servo il giusto renderà giusti molti e si caricherà egli stesso della loro iniquità. Che cosa invece è stata la risurrezione per i nemici di Gesù? La tomba vuota è stato motivo di spavento per le guardie e di grande angoscia e preoccupazione per chi? Per i capi religiosi, per gli scribi, per i farisei, che erano preoccupati, dice: Ma veramente sarà risuscitato Gesù? L'avranno capito.
che poi si sono rifugiati dietro una bugia, pagando le guardie dicendo che era stato rubato. Un altro punto è che lì Dio ha dimostrato la sua potenza e la sua gloria avendo risuscitato Gesù dai morti. Da che cosa l'abbiamo visto questo? Che quando Gesù è risuscitato, dice che delle tombe si sono aperte, dei corpi risuscitati sono apparsi nella Santa Città. C'era un anticipo di quello che avverrà alla grande quando il Signore verrà per rapire la sua Chiesa. Ebbene, altri punti da considerare sono: qual è il risultato che si ha tramite la tomba vuota? Prima, noi abbiamo una sicurezza che come Cristo è risuscitato, così risusciteremo anche noi. Nella lettera agli Ebrei dice così: ma egli, cioè Cristo, lo è con giuramento per opera di colui che ha detto: il Signore l'ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno e di tanto più eccellente del primo il patto, del quale Gesù è divenuto garante. Cioè Gesù è la nostra garanzia, Gesù è la sicurezza della nostra salvezza. Romani 4:25 dice l'apostolo Paolo: il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. L'opera che Cristo ha compiuto è stata accettata da Dio e questo vale per noi che crediamo in Lui. E ancora un'altra cosa: che Cristo, la sua morte vale per tutti gli uomini. In Ebrei capitolo 7, versetto 24, dice: ma questi, cioè Gesù, poiché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Chiunque persona va a Gesù non viene mandato via, ma è ben accolto e ben accettato. Siamo noi di quelle persone che crediamo o siamo di quelle che dubitano? Quando Gesù è risuscitato e apparso ai suoi discepoli, chi mancava? Mancava Tommaso. L'ottavo giorno il Signore Gesù è apparso dove vi era Tommaso, e quando ha visto Gesù risuscitato ha detto: Signor mio e Dio mio. E Gesù gli dice così: perché hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno veduto e hanno creduto. Siamo noi di quelli che crediamo? Crediamo che Gesù è qui presente? Anche se non lo vediamo. Dobbiamo dire anche che la tomba vuota è una dimostrazione che Gesù ha vinto la morte. In 1 Giovanni 3,8 dice così: chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo il Figlio di Dio è stato manifestato, per distruggere le opere del diavolo. Di questa è la morte ed il peccato. Gesù l'ha distrutto. Quindi Gesù è il Signore, ha riportato una grande vittoria, e la sua vittoria è la nostra vittoria. Allora, se il Signore è qui presente, adoriamolo, lodiamolo, ringraziamolo. Lui ne è degno. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: E come annunciato, siamo pronti a parlare di una marcia speciale, la marcia della legalità. E ci presenterà questa marcia Mirko Viola di Città Insieme. Benvenuto a te Mirko e ai tuoi ospiti, cioè nel senso che tu hai invitato delle persone proprio perché potessimo insieme parlare di questa marcia. Benvenuti a tutti.
2: Ciao Daniela, ben trovata. Questi sono i nostri compagni di viaggio, perché queste iniziative di cui parleremo stamattina sono state pensate e organizzate insieme, perché poi anche la parola che ci contraddistingue, noi immaginiamo una città insieme perché soltanto così la si può vivere meglio e magari risolvere anche qualcuno dei problemi che ha. E come sai, no, Città Insieme da quando è avvenuta la strage di Capaci, quindi proprio la sera del 23 maggio 92, si riunì per un presidio spontaneo e per un evento che ha sconvolto le coscienze di tutti i cittadini italiani onesti. E poi nel tempo, purtroppo, le verità che via via escono fuori rispetto alle cause delle stragi, non solo quelle di Capaci ma di Via D'Amelio, dove morì Borsellino, e tantissime altre, ci portano a dire che è necessario vegliare sulla nostra democrazia, che è il patrimonio più importante che abbiamo ereditato anche da chi, come le vittime di mafia, si sono sacrificate per questo. E quindi ogni anno noi organizziamo un momento che nel tempo è stato arricchito da tantissime altre iniziative. Questa, in particolare della marcia che tu hai rievocato all'inizio, è stata pensata proprio insieme agli scout della GESCI diversi anni fa, e nel tempo è diventato un patrimonio comune, non solo agli scout, ma di tutta la città, soprattutto dei più giovani. E quindi quest'anno ricorre il 34esimo anniversario. Molti anzi tutti i giovani qui presenti non hanno vissuto quell'anno neanche anagraficamente, e tantissimi quelli che parteciperanno sono giovanissimi, quindi è importante marciare insieme, camminare insieme per le strade della città, proprio per dimostrare che un giorno come quello del 23 maggio non è una semplice commemorazione, no? Fatta di bellissimi, per carità, discorsi istituzionali, eccetera, ma è soprattutto un momento di riflessione collettiva, non tanto fatto di parole, ma proprio di presenza e di partecipazione, perché la democrazia si basa su queste parole chiave. Dobbiamo essere tutti più responsabili verso gli altri, soprattutto quelli che non si possono difendere da soli, e soprattutto nei confronti di coloro i quali piegano le regole per i propri interessi piuttosto che per il bene comune, e soprattutto partecipare alle scelte che poi riguardano tutti. Questi sono un po' i motivi per cui abbiamo pensato di fare una marcia, che poi racconteremo un po' più nei dettagli. Questa marcia passerà, su questo ci tengo a sottolinearlo perché anche quello è un patrimonio che abbiamo ereditato, farà una tappa quasi finale al Parco Falcone, che è una storia bellissima, perché è una storia di riappropriazione della cittadinanza rispetto a un'occupazione abusiva perpetrata per molti anni da un boss mafioso che è morto da poco, ma che ha segnato profondamente la storia di questa città, la città di Catania, che è Nitto Santa Paola. E questo parco fu realizzato proprio grazie alla liberazione di cittadini.
1: C'è un blocco della
2: sgombrazione abusiva.
1: C'è stato proprio un istante in cui l'ultima frase non l'abbiamo sentita.
2: No, dicevo che il Parco Falcone è frutto proprio di una liberazione dalla mafia, portata avanti da cittadini comuni, e quindi sarà importante ricordarlo. E poi concluderemo alle 20 con una veglia che sarà fatta di testimonianze, soprattutto di interpretazioni teatrali, musicali. Ci saranno gli alunni del liceo musicale Angelo Musco, due cori polifonici, uno di questi tra l'altro fondato da padre Salvatore Resca, che ricorderemo, a cui dedicheremo questa oretta insieme alla fine di una maratona, perché a questo punto la marcia inizia alle 17 e finisce alle 20, sarà una piccola maratona, però una maratona leggera che sarà scandita da tantissime cose che ora vedremo nel dettaglio.
1: Allora, grazie Mirko, ora avrai modo di ascoltare gli altri, quelli che parteciperanno attivamente come Città Insieme. Mirko, so che tu devi scappare perché hai un altro impegno, quindi noi ti salutiamo, anche se tu magari resterai a qualche altro istante con noi, però ti salutiamo in maniera che poi potrai andare tranquillamente. Allora, parliamo un po' di marcia, quindi questa marcia, approfondiamo un po' il, diciamo, come verrà vissuta. Quindi chiedo a Gabriele Camissa, che si occupa degli scout, giusto? Quindi vuoi raccontarci qualcosa, Gabriele?
3: Sì, buongiorno a tutti.
1: Benvenuto.
3: Allora, io e Chiara siamo i responsabili di zona della GESCI Zona Etnea, E come ricordava Mirko, tanti anni fa siamo stati tra i primi a raccogliere un po' il testimone di Giovanni Falcone, di pensare di fare qualcosa. La marcia nasceva proprio così, come una spinta volontaria e comune di metterci insieme, di reagire rispetto a quello che stava accadendo e di donare alla città una possibilità, un modo attivo, vivo, per poter fare qualcosa. Ovviamente il desiderio nostro nel metterci insieme, nel lavorare, è proprio quello di dare visibilità alla giornata, per questo una marcia per le vie della città e non un convegno, non un incontro, non qualcosa di statico, ma proprio provare a coinvolgere tutti, anche chi quel giorno non ricorda che cosa di cosa si faccia memoria, cosa sia accaduto tanti anni fa. E allora il provare a coinvolgere le scuole, le associazioni in maniera sistematica prima, ma coinvolgere anche i tanti cittadini che quel giorno, vedendoci passare, ci chiederanno cosa stiamo facendo e perché siamo lì in tanti.
1: Naturalmente chi ci sente non vi vede, quindi voglio dire che siete in divisa, quindi avete la vostra divisa scout, e domani siete quindi anche in divisa in questa marcia?
4: In uniforme, preferiamo dire.
1: Perché... Va bene, no, alziamo le mani.
4: Perché... Okay. No, non è una direzione, figurati, però veramente preferiamo dire in uniforme, perché è proprio quello che in realtà con questa marcia vogliamo comunicare, con tutto quello che facciamo. Il fatto che
1: tu sei Chiara, ma spiegaci cosa fai all'interno, perché io ti vedo ma gli altri no, quindi Chiara, sempre gruppo Azeschi.
4: Insieme a Gabriele siamo i responsabili della zona, quindi diciamo un ruolo di coordinamento dei gruppi che fanno servizio sul territorio di Catania.
1: Ok, quindi parlaci di questa, diciamo proprio... dell'impatto, sì, della Gesci proprio nella marcia.
4: Allora, chiaramente la nostra funzione come associazione è principalmente educativa, quindi quando pensiamo di voler dare, come diceva Gabriele, un segnale forte alla città, di prendere una posizione, di fare qualcosa di vivo, il nostro pensiero immediatamente si rivolge ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze che vivono le nostre attività, ma non solo, quindi che vivono il territorio. E quindi negli anni la marcia è diventato un modo per attualizzare quella che può essere la lotta contro la mafia, quello che è, diciamo, l'impegno per la legalità, per la democrazia. Quindi ogni anno promuoviamo delle attività, degli spunti, qualcosa che possa permettere ai ragazzi e alle ragazze di partecipare poi in maniera consapevole e di riflettere su quelli che sono i temi attuali che oggi ci rinnovano il nostro impegno per la legalità.
1: Grazie Chiara, grazie Gabriele, ci ascoltiamo un brano musicale e poi torniamo, perché c'è anche la testimonianza di chi ha deciso di partecipare, ed è una testimonianza giovanile di persone impegnate che studiano e che vogliono anche dare non solo una testimonianza ora, ma una testimonianza nel corso della loro vita. Quindi ci ascoltiamo Fabrizio Moro, Pensa. Ritorniamo a parlare di marcia della legalità, sabato 23 maggio, quindi domani dalle ore 17 da Piazza Verga al Parco Falcone. Naturalmente si tratta di Catania, ma sappiamo che in tutta Italia domani si organizzeranno degli eventi, perché è un qualcosa che riguarda tutti. E volevo prima di salutare appunto Gabriele e Chiara, che so devono scappare, magari so che volete dire due brevi parole per poi lasciare spazio agli altri ospiti.
3: Sì, ci tenevamo a ringraziare sia chi è in collegamento con noi oggi, ma anche tutti quelli che vorranno prendere parte alla marcia domani. Per noi è molto importante il passaggio che quest'anno abbiamo voluto fare con Città Insieme, di spostare il focus, di trasformare la marcia della legalità del 23 maggio, che ormai era diventata per tutti la marcia degli scout, e restituirgli invece la sua originale essenza di marcia della città e per la città. Quindi grazie a chi già ha deciso di sposare con noi quest'anno questa causa e di diventare compagno di viaggio, e grazie a quelli che già hanno deciso, decideranno nelle prossime ore, di prendere parte domani alla marcia.
1: Allora grazie a te Gabriele, grazie Chiara. Allora buona continuazione, grazie. So che siete impegnati in altri eventi, quindi buona continuazione.
3: Grazie, buona giornata.
1: Grazie a voi. Allora andiamo ad Adriana e Chiara, e poi sentiremo anche Giorgio. Quindi Adriana Pellegrino e Chiara Caruso, siete diciamo all'interno del mondo dello studio, no? Dell'università. Ci dite un pochino, quindi partiamo da Adriana, cosa ti ha spinto a partecipare a questa diciamo passeggiata, questa marcia che ha a che fare con la legalità?
5: Innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, io sono Adriana e sono qui oggi in veste di presidente della Consulta dell'Università di Catania, ma prima di tutto come cittadina. Questo perché io penso che la comunità studentesca sia di fondamentale rilevanza e importanza in eventi del genere, in eventi in cui diciamo che il mio senso di dovere è quello di trasformare il ricordo e la commemorazione di questa giornata in una riflessione critica personale. Questo perché io e la comunità studentesca sicuramente crede che costruire la pace sia e debba essere una scelta effettivamente quotidiana. Significa scegliere la partecipazione, il senso del dovere, la cura delle nostre relazioni, delle relazioni che viviamo ad oggi all'interno dell'università, ma anche all'interno della nostra all'interno della nostra città. Quindi io penso che ne approfitto per invitare e rinnovare insomma l'invito a domani, a questa marcia e a questa veglia successivamente, proprio perché secondo me il ricordo e la memoria deve mantenersi, deve essere viva e deve camminare sulle nostre gambe. Quindi insomma questo è un po' il mio pensiero.
1: Grazie Adriana. Allora passiamo a Chiara. Allora Chiara, la tua testimonianza rispetto a questa marcia.
6: Sì, allora intanto grazie per l'invito, io rappresento gli studenti in consiglio d'amministrazione.
1: Puoi parlare un tantinello più forte perché la tua vocina si sente poco poco.
6: Sì, dicevo che grazie, ringrazio per l'invito, rappresento gli studenti in consiglio d'amministrazione. E sono molto contenta di partecipare perché per noi oggi la legalità si costruisce in quelli che sono i legami, nei percorsi di inclusione, nell'educazione. E durante la nostra carriera universitaria diciamo che acquisiamo tutti quegli strumenti di conoscenza e di consapevolezza che ci rendono forti. E tuttavia però oggi assistiamo anche a un fenomeno molto serio e grave che è il fatto che le mafie si nutrono del consenso giovanile, quindi attraverso lo studio riusciamo anche ad avere quella consapevolezza di dire dei no, che possono essere anche scomodi e tuttavia a volte necessari, per cui sono molto contenta, diciamo che è il sogno utopico di una società in cui che ancora si riconosce nei valori della legalità e della fraternità non è poi così tanto utopico. Noi speriamo che prendersi cura gli uni degli altri possa rappresentare un obbligo e anche un dono, perché è proprio quello che diceva Adriana, il senso del dovere, il rispetto delle regole, ma anche il riconoscere lo Stato come entità suprema che garantisce la salvaguardia dei diritti, la libertà e la dignità personale di ogni essere umano è per noi un fatto imprescindibile, quindi partecipare a questa marcia significa molto per noi, quindi grazie.
1: Quindi invitiamo quanti si trovano nelle nostre zone a venire a partecipare con voi a questa marcia.
5: Passiamo
1: a Giorgio. Allora Giorgio Catalfo, quindi parlaci un po' di te e per poi dirci perché questa marcia per te è importante.
7: Assolutamente, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Sono Giorgio Catalfo e oggi mi è stato affidato il compito di rappresentare il Movimento Giovanile Salesiano e diciamo quello che il movimento si pone come obiettivo, ossia portare ai giovani il carisma salesiano, il carisma di Don Bosco, carisma che si fonda su una frase. Tra i tanti pilastri di Don Bosco si fonda su una frase che è quella di buoni cristiani e onesti cittadini, e da qui si trae ovviamente la necessaria traduzione di questo evento. La marcia non è altro che una testimonianza necessaria, una sensibilizzazione ai giovani, quella alternativa di cui parlava Padre Pino Puglisi, quell'alternativa per cui ognuno di noi si deve battere, quell'alternativa al male, quella capacità di dire di no e di testimoniare in prima persona diciamo il nostro impegno nei confronti della nostra società, del nostro Stato.
1: quindi qualcosa che va oltre la giornata del 23 maggio, è qualcosa che troviamo tutti i giorni ogni volta che facciamo un passo. Quindi questa marcia è una marcia che il 23 maggio diventa una marcia pubblica e comunitaria, ma giornalmente è il cammino quotidiano di ogni singola persona.
7: Assolutamente sì, perché si cerca di dare ai giovani la possibilità di alzare la testa, la possibilità di scegliere, di essere coscienti che diciamo che l'opposizione al male è una cosa che viene fatta giornalmente e non è fatta da eventi eclatanti, da gesti insomma complessi, ma dalle scelte di ogni giorno, dalla fede ai nostri principi e dalla coerenza con noi stessi.
1: Allora, grazie Giorgio, grazie Chiara, grazie Adriana, quindi buona marcia e poi magari ci risentiamo per capire com'è andata e qual è stato l'effetto sui vostri coetanei, quindi coloro che hanno accettato questo invito. Alla prossima, quindi buona giornata.
5: Grazie Daniela, buona giornata anche a te e a tutti gli ascoltatori, grazie.
1: Grazie a tutti. E siamo già collegati con l'avvocato Enzo Guarnera. Benvenuto Enzo, come stai?
8: Bene, grazie.
1: Pronto per il diritto alla speranza?
8: Prontissimo.
1: Come avvocato, ecco, è importante credere a questo diritto alla speranza, che è un diritto di tutti. Oggi parliamo di cambiamento possibile, utilizziamo una parola greca, metanoia. Non capita, penso spesso, che nelle aule di giustizia questa parola trovi una sua cittadinanza, ma credo che sia importante. Come tu vivi, ecco, questa metanoia nei confronti dei tuoi assistiti, quando devi difendere, quando devi diciamo far conoscere il tuo assistito, quanto questo è importante? Crede che il cambiamento sia possibile? Come poi tu riesci a realizzare, a cucire, ecco, la difesa?
8: Ma devo dire questo, che purtroppo non tutti coloro che hanno procedimenti penali a carico riconoscono i propri errori. Alcuni addirittura negano di aver commesso determinati reati, pur essendo poi condannati. Chiaro che se tu neghi di aver sbagliato, il termine metanoia, che significa cambiamento radicale della vita, delle prospettive, dei valori, non si adatta assolutamente a questi casi. Però devo dire questo, che invece una sorta di cambiamento, o metanoia come dicono in greco, avviene talora, non sempre, con i collaboratori di giustizia. Chi collabora normalmente lo fa perché non gli conviene più restare nella criminalità organizzata, perché per esempio teme di essere ucciso, perché ha capito che lo hanno un po' mollato, che non avrà più il ruolo di prima. E allora fa una scelta di convenienza, decide di collaborare con lo Stato e avere anche i benefici che la legge consente a chi collabora in maniera proficua con lo Stato per l'accertamento della verità e di alcuni reati, compresi gli autori degli stessi. Ma non tutti coloro che collaborano lo fanno perché nel loro animo, nel loro cuore, è avvenuto un cambiamento radicale di prospettiva di vita. Lo fanno perché comunque alla fine conviene. C'è stato però qualche caso, lo devo dire sinceramente, di collaboratori di giustizia che inizialmente, come dicevo, hanno collaborato per convenienza, varie forme di convenienza. Ma poi, soprattutto quando hanno scontato una parte della pena in carcere nelle sezioni per collaboratori, hanno cominciato a riflettere sulla propria vita, anche perché, forse l'ho detto in altre occasioni, all'interno del carcere si sono incontrati con rappresentanti di alcune religioni, in particolare religione protestante, religione evangelica e anche religione cattolica, fede cattolica. E in questi incontri, in questi colloqui, hanno subito una sorta di conversione del cuore e quindi hanno subito una metanoia, cioè un cambiamento di valori di riferimento della propria vita. In questi casi, purtroppo rari, ma che ci sono stati, possiamo dire che queste persone veramente sono nate di nuovo, cioè magari poi escono dal carcere, si reinseriscono nella vita sociale e lavorativa, ma sono persone nuove, persone che hanno orrore di ciò che hanno commesso quando si trovavano nella criminalità organizzata. Sono dei fatti rari, però quando accadono sono miracolosi e si dimostra che è possibile il cambiamento e quindi bisogna sempre sperare che il cuore dell'uomo cambi, si modifichi rispetto magari a comportamenti censurabili, perché la metanoia è sempre dietro la porta. Occorre comunque avere una disponibilità a questo cambiamento.
1: Quindi è un lavoro, scusami Enzo, è un lavoro che ha a che fare con l'impegno singolo, quindi con un atto di volontà del singolo, certo. Ma può essere anche un processo che viene innescato anche da un contesto esterno, quindi e anche chi sta attorno.
8: Il contesto esterno è importante. Io parlavo di questo caso dei carcerati che incontrano dei rappresentanti di alcune fedi religiose che si impegnano con loro, però anche chi di noi vive nella società purtroppo è spesso imbevuto di valori che non sono tali realmente. Noi viviamo immersi nella ricerca affannosa del successo, del denaro, del prestigio sociale, del riconoscimento dalla parte degli altri, della competitività esasperata, e quindi di fatto viviamo quasi come nemici, perché chi compete continuamente della propria vita vede gli altri quasi come nemici che potrebbero togliergli qualcosa, e viviamo nella prospettiva di possedere, del possesso infinito, l'arricchimento infinito. Guardiamo, per non fare esempi difficili, a molti governanti di questa terra. Pensiamo per esempio a quali sono i valori che lo stesso Trump continuamente, no, declama senza farne mistero: guadagneremo tanti soldi, faremo tanti soldi. Ecco, quante volte Trump ha detto questo come obiettivo principale suo e dell'America, ma non è l'unico. In fondo le guerre da cosa nascono? Nascono dalla voglia di avere il denaro e di sopraffare altri per appropriarsi delle ricchezze di altri paesi. C'è questa ansia del possesso, dell'arricchimento, del profitto senza limiti, è il male, il tarlo dell'uomo, delle società, dei governi, di chi gestisce le nazioni. E la prospettiva vera è un'altra, la prospettiva, io direi, intanto religiosa nel senso più ampio del termine, ma è anche una prospettiva laica. Immaginiamo per un attimo un mondo nel quale non c'è più l'ansia della competizione, del possesso, dell'arricchimento senza limiti, ma soltanto il desiderio della giustizia sociale, di rendere tutti uguali, di distribuire in maniera giusta le ricchezze collettive. La metanoia è questa, è una metanoia sociale, ma che inizialmente deve trovare una sponda nella metanoia del proprio cuore, del cambiamento del proprio cuore. Questo è il tema vero, ecco, del cambiamento della nostra società.
1: Il cambiamento è possibile. Il cambiamento è possibile, Gesù più volte lo ha mostrato attraverso ciò che noi leggiamo nei Vangeli. Enzo, tu da credente, quanto il Vangelo, la Bibbia ti ha aiutato, ti ha ispirato verso questo concetto della metanoia?
8: Moltissimo, devo dire che è lì che ho tratto ispirazione per questo cambiamento radicale della prospettiva di vita. E io ritengo che la Bibbia, tra virgolette, in soldoni, che indica quale sia la vera metanoia, sono le beatitudini, il discorso della montagna. Se lo rileggessimo, vediamo che praticamente è una prospettiva agli antipodi di quella che è la logica corrente di questo mondo. Beati i poveri di spirito, beati i pacificatori. Potremmo continuare, potremmo leggerlo tutto, ma io invito anche i non credenti a leggere il discorso della montagna, quello che per Gesù Cristo erano le vere beatitudini dell'uomo, della persona. Se provassimo a entrare in quella dimensione, ci accorgeremmo che la nostra vita cambierebbe radicalmente. La capacità di perdonare, il perdono oggi è una dimensione perduta nella vita di molte persone. C'è soltanto la vendetta, e la violenza spesso è frutto della voglia di vendetta, oltre che ovviamente del profitto, dell'accaparramento dei beni altrui. E per esempio il buon samaritano, la parabola del buon samaritano, di colui che aiuta una persona ai margini della strada che peraltro apparteneva a una etnia con la quale la sua era teoricamente in contrasto. Ecco, però il buon samaritano che si preoccupa di aiutare, assistere, e che poi lo porta, credo, anche in una struttura e raccomanda che venga curato, e poi dice: io passerò per accertarmi come stia. Ecco, questa dimensione io credo che debba entrare nella nostra vita. Io incontro molti agnostici, molti non credenti, molti atei, con i quali però quando parliamo di valori trovo talora una sintonia. Allora io invito anche i non credenti, perché per i credenti è più facile, a leggere alcuni brani del Vangelo, a prescindere dal fatto che credano o non credano che Gesù Cristo sia il figlio di Dio. Ecco, diventa talora anche secondario questo. Però il messaggio potente nel Vangelo di questo amore universale, di questa capacità di vedere l'altro come fratello e non come nemico e come antagonista, è un messaggio potente di cambiamento, di metanoia vera, che sconvolgerebbe la vita degli esseri umani su questa terra. Allora, queste cose dobbiamo leggerle, ma devo dire che anche in altre religioni, credo nel buddismo, ci siano anche elementi di questo tipo. Cioè, la principio, ecco, e poi vogliamo dirlo alla fine con una sola parola, la vera metanoia, quella radicale, è far diventare l'amore universale dimensione fondamentale della nostra vita e declinare questo amore in tutte le possibili forme. Se noi riuscissimo a fare questo, avremmo trovato veramente la chiave di volta della nostra vita, la pacificazione del nostro animo, e troveremmo tutti gli altri esseri umani come fratelli, e quindi tante cose scomparirebbero. È difficile, però bisogna cominciare. Io lo faccio da anni cercando di parlare con i ragazzi delle scuole e anche con i piccoli. Ho questa fortuna di avere queste possibilità. Mi hanno invitato in una scuola elementare, dico elementare, di un comune della provincia di Catania, quarta e quinta, a parlare con queste ragazze e questi ragazzi di queste cose. Partiremo dal bullismo, dalla violenza che tra compagni si fa, per poi arrivare anche in parole semplici a questo discorso, perché poi il discorso fondamentale che mi piacerebbe che anche i bambini di 9, di 10 anni comprendessero, e loro forse lo capiscono meglio di noi adulti. Quindi con i bambini, con i ragazzi bisogna scommettersi.
1: E soprattutto perché quando si è piccoli la mente è una mente che è più capace di accogliere cose nuove, perché non ha già dei ponti stabiliti, delle strade già ben definite, ma questi ponti, queste strade si possono costruire. E c'è una frase dell'Apostolo Paolo contenuta nelle Epistole Romane al capitolo 12, dove l'Apostolo Paolo dice: non adattatevi alla mentalità e alle usanze di questo mondo, ma lasciatevi trasformare da Dio con un completo rinnovamento della mente vostra. Quindi il cambiamento,
8: In latino si dice renovamini spiritu mentis.
1: Ecco, parte da lì, parte dalla mente. Questo rinnovamento parte dalla mente, e quindi dai pensieri che coltiviamo, dalle sollecitazioni esterne che riceviamo, che poi racchiudiamo, comunque a volte memorizziamo. È possibile cambiamento? Non è facile, perché quando si costruiscono i ponti e bisogna farne di nuovi, bisogna abbattere quelli precedenti e costruire poi quelli nuovi, fare in modo di non passare più da quei ponti e cambiare strada. Quindi il nostro cervello deve sicuramente compiere un atto impegnativo, come un costruttore che deve costruire, non può costruire così solo con le parole, ma deve impegnarsi, deve sudare. Però nella tua esperienza, Enzo, hai visto che sia fra persone che avevano ricevuto delle condanne, che hanno fatto dei reati, sia nel mondo giovanile, dove spesso ti trovi a parlare, c'è questa possibilità e questa voglia di cambiamento?
8: C'è questa possibilità, c'è questa voglia, e ciascuno di noi che crede nella possibilità del cambiamento del cuore e della mente dell'uomo deve impegnarsi. Questo dà un senso anche alla nostra vita. Ecco, io credo che la vera pensione per ciascuno di noi è quando smettiamo di credere in questa possibilità di cambiamento e smettiamo di dare testimonianza di questa possibilità. Abbiamo un dovere civile, un dovere etico di testimoniare questo, se ci crediamo. Il momento in cui abbassiamo la guardia, deponiamo ogni speranza, diventiamo sfiduciati, a questo punto siamo veramente in pensione dentro di noi. La pensione dell'animo, la pensione del cuore e della mente è la peggiore pensione che ci possa essere. Ci cominciamo a spegnere in quel momento. Io ringrazio il Dio nel quale credo, il Dio del Vangelo, che questa voglia di testimoniare non l'ho mai perduta e non la perderò, se non quando dentro quattro assi mi sarà impossibilitato di continuare a farlo.
1: Ma sai che la bellezza anche di ciò che abbiamo fatto resta anche dopo, quindi ciò che tu hai fatto resterà nella memoria di quanti ti hanno conosciuto, e chissà come succede a volte che possiamo testimoniare anche oltre attraverso ciò che abbiamo fatto. Grazie come sempre, Enzo.
8: Grazie,
1: alla prossima.
8: Ciao, buona giornata. Ciao.
9: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Lorenzo Cecchi, referente di Legambiente Toscana. Grazie intanto per essere in nostra compagnia, ben trovato, buongiorno.
10: Grazie a voi, buongiorno.
9: Sono diversi gli argomenti che affronteremo con il nostro ospite quest'oggi. Io comincerei però da un articolo che troviamo in prima pagina, c'è cioè un richiamo in prima pagina su Repubblica. Maggio mai così caldo, afa da Londra a Parigi, e poi virgolette, sarà sempre peggio. Bolla di aria torrida, effetto del cambiamento climatico, già 11 morti in Europa. In Italia domani bollino rosso per 4 città. E si legge all'interno dell'articolo: inedita, storica, eccezionale per il mese di maggio. Meteo France non risparmia gli aggettivi per descrivere l'ondata di calore che durerà fino al weekend. Il Met Office britannico la imputa senza giri di parole al riscaldamento globale. E poi c'è un riferimento anche all'Italia. L'Italia non è un paese preparato ad affrontare le temperature che ci attendono. Solo il 47% della popolazione vive con un condizionatore, soprattutto in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. E poi oltretutto il condizionatore è uno strumento che mette una toppa, tra virgolette, ma certamente non risolve il problema. C'è sempre più consapevolezza, forse, tra la gente, tra i giornalisti, ma pochissima tra i decisori politici? Un suo parere?
10: Sì, allora, certamente questo è un problema, però ecco, anche nel modo in cui i giornalisti riportano la questione non sempre c'è la consapevolezza. Quello che voglio dire è che è chiaro che ci allarma un mese particolarmente caldo, anche se in realtà è un susseguirsi da anni, di mesi che sono record e di anni che sono record più caldi degli ultimi 80 anni o degli ultimi 100 anni. Quindi il punto è che se il ragionamento è l'evento eccezionale, poi quando d'inverno fa molto freddo c'è qualcuno che si alza anche tra qualche giornalista e dice no, però dov'è sto cambiamento climatico che fa così freddo? Quello che noi dobbiamo guardare, che noi guardiamo da 30 anni e più, e la sono i dati scientifici, sono i trend delle misurazioni del satellite Copernicus, dell'osservatorio Mauna Loa e vari osservatori nel mondo, che ci dicono che quelle che dobbiamo analizzare sono ovviamente le medie stagionali, le medie mensili, e che sono un trend inequivocabile. Per questo che per quanto sia antipatico fare allarmismo da tanti anni, insomma, come ambientalisti cerchiamo di far capire che, ecco, sono necessarie decisioni politiche forti, per esempio nell'andare incontro alle energie rinnovabili senza ostacolarle sui territori come si sta facendo molto spesso.
9: Ecco, ostacoli che vengono anche però da gruppi che si richiamano al bisogno di diciamo di non toccare i paesaggi, insomma, quindi non sono solamente personaggi legati alle lobby delle energie fossili, per intenderci.
10: Certo, c'è anche questo problema che denota una mancanza, diciamo, di visione più ampia, perché purtroppo figuriamoci se la Lega Ambiente non tutela il paesaggio, una delle cose che facciamo da sempre, ma il problema è avere una visione più ampia, per cui il cambiamento climatico, se non lo si contrasta, se non si fa adattamento e mitigazione in modo serio, è destinato, ma in tempi brevi lo sta già iniziando a fare, a stravolgere il paesaggio, purtroppo, con desertificazione, con eventi estremi come stiamo purtroppo osservando, siccità e alluvioni sono due facce della stessa medaglia, perché quando il clima, diciamo, diventa più estremo, si tropicalizza, quando certo. Ci sono masse di vapore acqueo in atmosfera molto maggiori, poi ci sono questi eventi e sappiamo bene i danni che fanno.
9: Allora, una domanda di Claudio.
11: No, fra l'altro c'è anche l'aspetto poi economico, perché avete visto la Spagna che ha investito molto.
9: Sì.
10: Giustissimo.
11: A un certo punto l'Italia ne sta pagando anche le conseguenze.
9: Sì, però gli industriali oggi chiedono il nucleare. Chiedono il nucleare.
11: Ma tipo 20 anni.
9: Chiedono il nucleare perché dice non possiamo andare avanti così. Abbiamo bisogno, oltre alle rinnovabili, per carità. C'è proprio un articolo oggi su. Poi c'è chi parla di 20 anni, 15, 10, 5 anni, poi chi più ne ha più ne metta.
10: Sì, ma basta vedere quello che è successo in Francia con Flamanville, c'è voluto più del doppio del tempo previsto e tre volte gli investimenti previsti, e l'hanno dovuta interrompere la produzione per varie volte per problemi tecnici. Cioè, ora, senza entrare, poi il discorso è lunghissimo, richiederebbe una puntata apposta sul tema delle scorie, del fatto che non è rinnovabile, eccetera, i rischi, ma il problema del nucleare è che noi dobbiamo dare una risposta rapida, in tempi rapidi, e ci vorrebbero tantissimi anni, quindi non è una risposta rapida a un problema urgente come questo. Lo sono le rinnovabili, lo è l'elettrificazione, lo è la riduzione dei consumi, per esempio. Ecco, queste tre cose innanzitutto.
9: Allora, poi c'è il tema della mobilità, che naturalmente fa riferimento anche a tante altre esigenze, non solamente quello della CO2, insomma, ma c'è anche quello. Il 5 giugno inizia il terzo forum mobilità di Legambiente Toscana. Il tema è il diritto alla mobilità sostenibile. Tra l'altro, sui giornali si parla anche della Ferrari completamente elettrica, quindi voi suggerite questa cosa qua, insomma, compratevi la Ferrari elettrica, no?
10: Direi proprio di no, per fortuna, certo, per fortuna, insomma, allora, la complessità della mobilità ovviamente non vuol dire solo sostituire le auto, ma per fortuna iniziano ad esserci anche auto elettriche convenienti a prezzi contenuti, per cui quella sì, sicuramente sposta l'attenzione sull'ultralusso, se ne è parlato forse fin troppo.
9: Va
10: ma
9: bene, allora,
10: la realtà
9: che parte gli scherzi, cos'è la mobilità sostenibile secondo lei?
10: La mobilità sostenibile è intanto la possibilità per tutti, per tutte le persone, di muoversi, di rispondere alle proprie esigenze di mobilità, anche quotidiane, in modo che sia comodo, che sia veloce, ma che sia anche meno impattante possibile sull'ambiente, perché poi il trasporto e la mobilità impattano per circa quasi 30% delle emissioni globali, e poi quindi, nelle grandi città sono responsabili di tante emissioni, quindi è una fetta importante ed è la parte che sta decarbonizzando meno. Noi in questa edizione, appunto, dicevi bene, venerdì 5 giugno al centro Rogers di Scandicci, ci occuperemo soprattutto del diritto alla mobilità per tutti, quindi una mobilità che deve essere trasporto pubblico efficiente, universale, ma anche accessibile e inclusivo per tutti. Parleremo di trasporto pubblico con RFI, Trenitalia, Itachi Rail, Autolinee Toscane, si parlerà della sharing mobility anche, che è qualcosa di più recente ma che è in grado di integrare in maniera efficace spesso il trasporto pubblico
9: Senta, è anche oggetto spesso. Sì? Visto che ci siamo, le chiedo una cosa. Ci sono state tante polemiche sull'uso e l'abuso di biciclette elettriche, soprattutto di monopattini. Ora arrivano anche delle normative che rendono anche più complicata l'uso, diciamo, di queste cose. Per lei ha uno spazio questo tipo di mobilità, insomma, oppure è stata gestita male? Non so, che ne pensa?
10: Ma allora, come tutti i settori, ci sono delle regole che devono essere rispettate, quindi è chiaro che nel momento in cui, questo vale però come per le auto parcheggiate sui marciapiedi o sulle strisce, insomma, nel momento in cui la bicicletta elettrica o il monopattino vengono messe in sosta sui marciapiedi in maniera scorretta, ostacolando, il passaggio ovviamente non va bene, ci sono le regole, c'erano anche prima in realtà, ed è bene che siano applicate. Dopodiché sta parlando di mezzi che sono leggeri, sono puliti, sono molto più sicuri di quello che ci raccontano i giornali, perché bisogna anche qui andare a vedere i dati reali di incidentalità, quindi tutta questa narrazione su sembra che i monopattini abbiano causato un boom degli incidenti, i dati ci dicono qualcosa di molto diverso.
9: Certo, poi se ci va in due, ecco,
10: se si usano in maniera impropria, però purtroppo vediamo anche uso improprio a volte degli scooter, delle auto, che però è molto più tollerato perché è molto più diffuso, vediamo comportamenti sbagliati con tutti i mezzi, quindi no, noi richiediamo che in realtà sia un pezzetto, non da solo, che non è che nessun elemento risolve la mobilità da solo, occorre un insieme combinato di tanti aspetti, appunto un trasporto pubblico che funzioni bene, la sharing mobility, questi mezzi leggeri, la ciclabilità che deve essere un pezzo importante nelle città a misura di bicicletta, e tutte queste cose insieme possono contribuire a una mobilità più sostenibile.
9: Ecco, le faccio un'altra domanda, a me è capitato di parlare con un amministratore del comune il quale mi dice, allargava le braccia per quel che riguarda gli autobus sostanzialmente, no? Che essendo ormai soggetto privato non erano sotto il controllo, come forse una volta accadeva, del comune, e quindi insomma
10: più che soggetto privato lo era anche prima, sono società partecipate, diciamo. Il problema, più che altro, capisco questo discorso, è che col bando regionale a Torino Toscana è diventato un soggetto regionale, quindi si interfaccia necessariamente con la regione e non con i singoli comuni. Questo ha creato dei problemi sicuramente. Nella prima fase del bando ci sono stati grossi problemi, che devo dire poi appunto lo chiederemo anche a Gianni Bechelli di Atoline Toscana in occasione proprio del forum, come sta andando, ma c'è stato un miglioramento perché sono stati assunti molti autisti negli ultimissimi anni, quindi c'è stata un po' un'inversione di tendenze.
9: Ci sono dei progressi che sono stati fatti?
10: Ci sono dei progressi. Il punto centrale è ricordarsi che, per quanto siano delle aziende che hanno dei bilanci, ma poi sono delle aziende che sono appunto, in alcuni casi sono partecipate, in altri casi comunque il trasporto pubblico deve rispondere a delle concessioni pubbliche amministrative, certo, che gli vengono affidate. Ricordiamoci che del bilancio di queste aziende comunque non più del 30% arriva dai biglietti. Questo cosa vuol dire? Che il resto arriva dalle tasse. Quindi non possiamo pensare che le corse che non sono redditizie si tagliano perché è un servizio pubblico. Quindi se servono a poche persone, sono importanti per quelle persone, vanno mantenute.
9: Allora, siamo arrivati proprio alla conclusione. Claudio, una battuta finale forse? Volevi aggiungere?
11: Ma il piano deve essere integrato, sono perfettamente d'accordo con Lorenzo, cioè se non c'è un piano integrato della mobilità, poi si rischia anche la libertà del cittadino, perché se per esempio non funzionano certi servizi, se a volte da Settignano mi saltano tre corse, quindi ci devo
9: prendi mettere la macchina,
11: capito? Prendi la macchina in tasi, quindi bisogna fare veramente uno sforzo.
9: E stiamo parlando della Toscana, perché poi immagino che ci siano situazioni forse più virtuose e altre molto meno virtuose nel resto,
11: certo,
9: d'Italia.
11: Perché voglio dire, se funzionano queste cose, e sarebbero a meglio, io penso quando ci saranno anche per esempio a Firenze, ma anche in altre città, tutte le tranvie, probabilmente la scelta a quel punto, che è sicura, che parti a un'ora e arrivi più o meno a quella,
10: garantisce,
11: e questo tipo, io penso che molte persone sceglieranno anche il mezzo pubblico.
9: Staremo a vedere. Grazie allora intanto a Lorenzo Cecchi, ricordo.
10: Grazie a voi.
9: L'appuntamento venerdì 5 giugno per persone che stanno a Firenze e dintorni al centro Rogers di Scandicci, terzo forum
10: dalle 9 alle 14.
9: Ecco,
10: dalle 9 alle 14. Grazie.
9: Grazie a lei, a risentirci.
10: Grazie, arrivederci.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi, schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una